0: assieme un'altra puntata dalle 15 alle 17. Si sa come si parte, non si sa come si finisce all'interno di questo programma che in questo momento storico si sta facendo abbastanza ai ghezzi vostri, sta entrando all'interno delle vostre storie, dei vostri dubbi, della vostra ricerca di consigli al 393 7366 240. Avete fatto l'acqua di San Giovanni, il rito magico che si prepara nella notte più potente dell'anno? Questo viene detto. Io no, però ho fatto delle cappesante alla muva ieri sera dei miei amici che sono state proprio da Oppobacco. Oppobacco!
1: Oppobacco, Oppobacco, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, niente da fare, Marco. Sì. Anche oggi si boccheggia, fortunatamente. Che gentili clienti, sì. senti anche il rintocco delle campane sotto quando Oppobacco parla.
0: Sì,
1: i gentili clienti danno sempre un po' di bibita fresca.
0: Sì.
1: Comunque, Marco, mi è sotto un dubbio. Perché tu ieri non hai fatto balletto con tutti quanti, il balletto con la canzone quando hai iniziato le prime dirette? Dai, Marco, dici quale canzone c'era o metticela per prima. Vai, Marco Omar.
0: Ma sai che non me lo ricordo qual era la prima canzone. Secondo me hanno bleffato anche loro, cioè hanno detto vabbè, becchiamo una canzone che quell'anno andava e hanno un po' bleffato. Io non me lo ricordo onestamente qual è stata la prima canzone che ho disannunciato nella storia. Tra l'altro io non c'ero perché l'hanno fatto di mattina, io arrivo un po' più tardi, ma me ne vado anche molto più tardi la sera mediamente qui in radio, per cui non ci siamo semplicemente beccati. Allora non so dirti qual è stato il primo disco che ho disannunciato, ma sicuramente ti posso dire che adesso c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

di curiosità sta cosa dell'acqua di San Giovanni. C'è chi dice: ma ciao Muva, io non ho fatto l'acqua di San Giovanni, è una tradizione che avete voi e che io ho scoperto qui in Italia grazie ad una mia amica. Chiaramente lei non è di origine italiana. C'è anche Cree che dice: non sto facendo l'acqua di San Giovanni, ma sto preparando la marmellata delle mie more in compagnia, in vostra compagnia a tutto volume. Molto bene. Allora, l'acqua di San Giovanni sembra, giusto per chiudere un po' sta cosa, sta curiosità, viene raccolto al tramonto del 23 giugno, si raccolgono fiori spontanei, si lasciano a bagno in acqua tutta la notte all'aperto. Serve per purificare e rinfrescare, poi anche un noto portafortuna, insomma una sorta di gesto scaramantico. Non è stato un gesto scaramantico, ma invece di grande, secondo me, rivolta, un po' quello di James Blake. James Blake è un produttore, polistrumentista, insomma, che abbiamo già sentito qui all'interno di Radio Peter Pan, e ultimamente, negli ultimi giorni, sta scoppiando un caso attorno a delle sue dichiarazioni. Lui dice: tutto quello che sai della musica è falso, tutto quello che ti preparano come passione eccetera eccetera è falso. E appunto hanno tradotto il suo post che dice più o meno così: non puoi fidarti di una recensione perché blog e magazine hanno smesso di fare soldi, quindi oggi molti giornalisti vengono pagati dalle etichette. Non puoi fidarti dei commenti perché sono pieni di falsi account fan che scrivono oddio la sua voce per creare un effetto gregge. Non puoi fidarti dei numeri su YouTube perché le etichette li comprano. Non puoi fidarti dei numeri dello streaming perché le etichette pagano bot per aumentare gli engagement. Non puoi nemmeno essere sicuro che una canzone sia stata fatta da esseri umani. Ricordati che nel 2026 non esiste una singola parte del sistema che non sia falsa, costruita. Ed è questo che ha detto James Blake, e adesso ve lo risucate assieme a Dave con Doesn't Just Happen. Leggo.

0: eccetera, eccetera, eccetera. Questa è Doesn't Just Happen featuring Dave, la Boombox Truck di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. In tempi così complicati, in cui non sai se una cosa è un industry plant, come si suol dire, cioè un artista cresciuto all'interno dell'industria, o un talento genuino, che cosa servono? Servono dei punti di riferimento, dei luoghi di fiducia in cui ci sia della proposta disinteressata, senza falsa modestia. Io vorrei che si creasse attorno ai miei programmi questa cosa, no? Cioè, di proposta disinteressata. Sapete che quello che vi propongo è perché mi interessa, o perché magari l'abbino ad un argomento, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho detto, eccetera, eccetera, eccetera. Meglio che ritorni al mio paese, va là.

0: Esatto, ma cosa è successo in ufficio programmazione? Questa è la canzone. Doveva andare ieri, Tuesday e martedì. Si sono probabilmente sconfusi sui giorni dalla. Raga, il caldo sta facendo male anche a loro. Attenzione, perché io cercavo di buttarla sul musicale, filosofico, eccetera, eccetera, però probabilmente magari lo spazio dato potrebbe essere un'altra puntata extra serale. Vedremo se prima o poi ricapiterà una roba simile a quella che abbiamo fatto con Lady Brian. Il problema più grande è il caldo.
1: Uva! Sì. Altro che l'acqua di San Giorgio, Giovanni, Giuseppe e Maria. Qua sto sudando anche l'acqua del battesimo con sto caldo.
0: Molto bene.
1: Cacchio!
0: Uva! Cosa c'entro io?
1: Molto del clima, cacchio, sono i pezzi di ricambio in casi. Altro che l'acqua di San Giovanni, sto sudando l'acqua del battesimo, del mio battesimo.
0: Allora, tu devi fare una cosa. Per combattere questo caldo devi fare un po' alla Vlad Conte Dracula, cioè ti devi trovare una bella cripta, capito? In cui non passa il sole, lì è ancora fresco e fai come lui.

oggi puntata molto relax, c'è cioè molto caldo, per cui si fa fatica a battere un colpo forte al 393-7366-240. Dietro a questa canzone ci sono un sacco di curiosità, un sacco di significati. Siamo nel 2001 e Gorillaz appunto lanciano fuori questa canzone Clint Eastwood, riferimento western su tutto il brano, fra l'altro strizzando l'occhio palesemente a Il buono, il brutto e il cattivo, quindi facendo un riferimento anche all'italiano Sergio Leone all'interno di questo brano, per cui dovremmo andarne fieri. Primo. Seconda cosa, questo brano, ne parlavamo prima, fatalità con James Blake, non sapevo che ci fosse questa canzone in palinsesto, ma si fa riferimento sempre alla fama. Infatti inizia dicendo I'm happy, I'm feeling glad, cioè non sono felice, ma mi sento contento. Cioè il fatto che rappresenta che il successo, la fama non fanno la felicità, ma la contentezza. Quando sei contento, credo l'avesse detto Morgan in un'intervista, tu sei contenuto all'interno di un sentimento, no? Che ti fa sentire bene. Qui si parla appunto di salute mentale, isolamento, la metafora della droga all'interno della canzone, che è Sunshine in a Bag. I'm sunshine in a bag, cioè per appunto contrastare questa sorta di depre che mi prende, ho la sunshine in a bag. Però voglio farvi una domanda, risposta onesta anche in anonimo, ok? Al nostro numero, alla chat. Tu vorresti essere famoso o famosa? E se sì, per cosa? Vorrei fare questa indagine statistica per capire Peter Paniani e Peter Paniane che cosa hanno da offrire alla fama.

0: qui su Radio Peter Pan, io ti ho chiesto al 393-7366-240, vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Per che cosa? Se sì, per che cosa? Oppure, diciamo, situazione che non ho preso in considerazione, sei già famoso o famosa per qualcosa?
1: Bella muova!
0: Ciao!
1: Ma guarda, sono già stato famoso.
0: Sì?
1: Non mi interessa più, perché a parte due soldi in più che puoi averli anche se non sei famoso, più che altro era tutta la gente finta che ti girava intorno,
0: okay,
1: per voler avere qualcosa o essere notati. Però noto che c'è tanta gente famosa in giro, perché tutti quelli che ci parli dicono: ma sai chi sono io? Sai chi sono io?
0: Certo.
1: Minchia, chi sei? Sono famoso.
0: Ma quando ti vogliono fare brutto ti dicono: scusa, ma lo sai chi sono io? Ma famoso per cosa? Toglimi questa curiosità, dai, toglicela a tutti e tutte, per favore. Cioè, sei già stato famoso, che cosa è successo? C'è anche chi appunto dice: muva, io vorrei essere un famoso pilota di Formula 1. Beh, pilota di Formula 1? Beh, allora che cosa serve? Per diventare pilota di Formula 1 occorre un talento eccezionale, prima, un percorso di crescita lungo e rigoroso nelle categorie propedeutiche, quindi si inizia dal karting, poi F4, F3, F2, e ingenti disponibilità economiche, ingenti, raga, disponibilità economiche, fino a 10 milioni di euro per l'intera trafila e l'acquisizione della superlicenza FIA che richiede 40 punti accumulati in campionati minori. Ebbene sì, al di là di tutte le cose, i costi stimati per scalare tutte le categorie del karting fino alla soglia della F1, cioè fino ad arrivare proprio, capito, nemmeno entrare nella casa dell'F1, richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cioè, non abbiamo detto mila, milioni di euro. Comunque, pensaci, caro amico. Adesso, more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to...

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grazie mille ad Andy Mancuso. Tutti i giorni a quest'ora monta in console un DJ di Radio Peter Pan e vi fa, vi realizza il More Music in the mix. Ma fra poco, tu vorresti essere famoso o famosa? Dimmelo, let go.
0: Davvero molto bene.

0: c'è un'altra teoria in chat, dice, non dice melle melle in gulla mamma, ma dice
1: belliche curve falliche,
0: cioè belle belliche curve falliche, belle belle curve falliche, potrebbe essere brano che suoniamo tuttora ad Oli, che saluto tutto il team di Oli on Tour, fra l'altro anche appoggiato da Radio Peter Pan, tutto il team di Oli compreso me, essendo una festa, la festa di primavera indiana, noi suoniamo dei brani indiani ogni tanto, però quelli famosi sono due, Mundiam to Becky e poi anche Goody Riddim, che per fortuna è arrivato, perché sennò avevamo solo quello. A proposito di fama, tu vorresti essere famoso o famosa? Per cosa? Oppure lo sei? Lo sei stato? C'è stato lui che ha iniziato il messaggio così prima.
2: Bella muova! Ma guarda, sono già stato famoso.
0: Lui è già stato famoso e mi manda uno screenshot di un servizio di Italia 1, non so se fosse Lucignolo, lo scandalo delle corse clandestine e lui in primo piano. Cioè, tu sei stato famoso per le corse clandestine, quindi. Però dice, prima ero un DJ, poli DJ, non sto a dirti tutti i posti dove ho suonato, ma mi sono fatto anche una love parade. Che comunque, fa gran curriculum. A proposito del mondo DJ producer, c'è anche Devas, che saluto, che mi ha detto, Muva, io voglio diventare famoso ancora di più, perché faccio dei beats grossissimi, allora, delle basi, delle produzioni grossissime. Allora facciamo così, facciamo un test con Peter Paniani e Peter Paniane, fra poco sentiamo se Devas fa dei beats grossissimi o meno. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, no.

ascoltatore è anche un producer di beats. Allora lui ci ha detto: ciao Muva, sono Devas, perché sono famoso, perché faccio beats grossissimi. Allora, in sottofondo già senti DJ Premier con Who Got Guns, beat incredibile, immortale. Però sentiamo i beat di Devas adesso, pronto? Facciamo una prova. Io gli ho chiesto di mandarmi dei beats per fare un sondaggio con Peter Paniani. Peter Paniani, sentiamo. Questo è una sua base, solo base, solo base musicale su cui poi si compone. Sentiamo. Un po' Stranger Things questa finale. Stiamo. Adesso sentiamo come parte la batteria, raga. Com'è? Bello! Ehi, ehi, ehi! Carino!

0: questo te lo rubo, Devas, questo te lo rubo. Cioè, posso rubarlo? Cioè, molto bello, molto bello. Anzi, quasi quasi dopo, se dite, provo a vedere se mi viene una in mente una strofa da farci e la facciamo così, d'amblè. In chat scrivono 10, bello bello. Cioè, per cui hai conquistato, Devas, devo dirti la verità. Molto bene, molto bene. C'è anche lui, si parlava di fama e dice...
1: Ciao, carissimo Muva.
0: Ciao.
1: Io diventerei famoso solo per fare tanti soldi. E con quei soldi aiutare bambini orfani e bambini malati, orfani.
0: Sì.
1: E qualche anziano, insomma qualche casa di riposo con anziani, diciamo che non hanno la possibilità di mantenersi, però punterei di più sui bambini orfani e bambini insomma malati,
0: okay,
1: poverini, solo per quello. Ciao.
0: Cioè, tu lo vedresti come un mezzo e non ti interessa nemmeno, o come dire, una categoria specifica. Dici, io vorrei avere la posizione per aiutare gli altri. Aiutare gli altri si

0: nella casa. Oggi si parla di fama, in realtà si cerca di capire se anche voi una volta nella vita avete sognato di essere famosi o famose, oppure lo siete già. Abbiamo messo alla prova un producer, alla prova un producer, e devo dire che i voti che sono arrivati sono più che ottimi.
1: Ma grande, ci piace a noi sto tizio che non mi ricordo come si chiama, scusa per il tizio. Ci piace, è il mio stile.
0: Molto
1: bello.
0: È il tuo stile. Allora, lui si chiama Devas, su Instagram Devira. Siamo io e Nuvira, un producer inglese. Vedi, non lo sapevo. Fra l'altro, mi ha mandato una base così, come quella di prima, e una di queste. Sentiamo.

sera. Ehi, ehi, ehi. Molto bello, molto bello. Facciamo una prova se ci sta una strofa su quella di prima? Vediamo, visto che vi è piaciuta, cerco di metterci la mia un po' improvvisando, andando a pescare da delle vecchie strofe, se riesco a trovare qualcosa di carino in testa. Facciamo sta prova? Beat arrivato al volo, non è che l'avevo sentito prima. Ehi!

Ehi. Uè, anche co- cioè incredibile, dai Devas, hai comprato questo beat, è fatto, è fatto, è fatto. D4 Damager, power to the people, back once again, will the renegade master. D4

0: sesso, dicevano all'interno della canzone I.O. I.O. che è I.O. Allora, esperimento è andato bene, quindi?
1: Mamma mia, che freestyle, ma ragazzi.
0: Non è un freestyle, eh?
1: Una che fa freestyle in radio, in diretta, posso morire in pace.
0: Addirittura, io spero che tu possa vivertene tante altre e di molto più emozionanti. Non era un freestyle, cioè lui mi ha mandato una base, io non sapevo, ovviamente non l'avevo sentita prima che la sentissimo assieme, mi ha mandato una base e ho detto, beh, qua potrebbe starci una mia vecchia strofa, e quindi ho improvvisato una vecchia strofa, diciamo, non era tutto inventato al momento.
2: Fratellone Muva, sei incredibile. Non mi vengono altri aggettivi.
0: Ma grazie a te.
2: Sei incredibile. Ma quanta cazzo di roba c'è dentro quella testa? Eppure non è grande, la testa è piccola. La tua, mi sembra, no?
0: Sì, è normale, penso.
2: Ma hai fatto una cosa, geniale.
0: Geniale. Vabbè, non sono sicuramente né il primo né l'ultimo che lo fa in radio. Comunque sia, ma mi è piaciuto questo momento un po'. Come dire, improvvisato assieme.
3: Cosa cazzo ho appena sentito? Muva!
0: State calmi,
3: sei...
0: sì.
3: Cazzo, sei bravissimo!
0: Dai, che mi galvanizzo e poi la testa mi gira.

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Fisher, alias Fisher, con Just Feel Tight, ultima mezz'ora scarsa di Muva nella casa. Allora, raga, stiamo parlando di fama, fondamentalmente. Siamo partiti da James Blake. James Blake sta, come dire, scuotendo un po' gli animi dell'industria musicale, perché ha detto: all'interno di tutti i processi dell'industria musicale è tutto finto, raga. Cioè, per cui ha spiegato le varie cose. Abbiamo suonato un suo brano, poi io avevo chiesto: ma tu vorresti essere famoso o famosa per qualcosa? Visto che l'Italia perdona tutto tranne il successo, bisogna essere pronti anche ad essere famosi. E c'è chi, appunto, prima ci ha detto: io volevo essere pilota di Formula 1. Abbiamo scoperto assieme che per fare il pilota di Formula 1 occorrono, per scalare tutte le categorie, dal karting fino ad arrivare alla soglia della porta della F1, della Formula 1, si richiede un investimento complessivo stimato fra gli 8 e i 10 milioni di euro. Non male, non male. C'è anche chi invece dice: io vorrei essere un famoso batterista, Muva. Vorrei diventare come il mio batterista preferito, Joy Jordison. Joy Jordison, fra l'altro, batterista scomparso degli Slipknot. E raga, posso capire. C'è anche chi fa una domanda off topic e dice: ciao Muva, ma non è oggi che arrivano gli alieni e rapiscono spettatori e giocatori? Chiedo per un amico. C'è sta profezia, dovrebbe essere dopodomani, raga, 26 di giugno, almeno secondo questa sensitiva, come si dice, brasiliana, ha detto: io prevedo che durante la partita del 26 di giugno, durante i mondiali, ci sarà il disclosure day, ovvero questa cosa che si paleseranno a tutta l'umanità gli alieni. Oh, mancano 2 giorni, stiamo a vedere.
1: Attenzione,

0: perdona tutto tranne il successo e non perdona neanche gli errori. Giustamente Ale mi corregge e mi dice: Muva, guarda che è stanotte a mezzanotte la partita Scozia-Brasile in cui potrebbero rivelarsi gli alieni. Ai ai ai ai ai, attenzione. Sì, in realtà ho googolato perché non so perché mi si è impressa a me la data del 26 di giugno e invece per molti, soprattutto per l'internet, il 24 giugno, questa notte a mezzanotte, potrebbe esserci la fantomatica Disclosure Day. Per cui prima della Disclosure Day io vi do un consiglio: andate sul sito peterpan.it, andate alla ricerca della sezione podcast e c'è la puntata dei 50 anni Lady Brian, perché mi siete stati col fiato sul collo per giorni. Io sono stato sul fiato, col fiato sul collo ad Andrea Nordio per caricare questo podcast. Muova, carica, carica, carica. E poi nessuno mi ha detto niente, a parte lei che dice: ciao Muvo, ho ascoltato il podcast dei 50 anni di Lady Brian, che brividi, complimenti, come l'avete raccontata, unici. Lì abbiamo fatto un viaggio di chiacchiere e musicali abbastanza raro, abbastanza raro. Al di là dei messaggi che fanno i complimenti eccetera eccetera,
1: Muva, ha spaccato tutte cose,
0: capito, tutte i vari complimenti che stanno arrivando al 393 736 6240. Io ti voglio fare un'ultima domanda prima di lasciarci: ma se questa notte guardi la partita Scozia-Brasile e a un certo punto succede quello che è stato pronosticato, ovvero che arrivano dal cielo degli alieni, rapiscono un tot di giocatori, un tot di persone che sono lì e se ne vanno, ok? Qual è la tua reazione? Che cosa pensi? Che cosa fai? Come ti comporti? Resti litigati e cambi canale? Va bene. Nel frattempo noi ci prepariamo.

0: credo di aver distrutto il computer nel frattempo. Molto bene, aspetta. Oh, ok, ce l'ho rifatta, l'ho rimesso a posto. Proprio in chiusura di puntata, perché c'è qualcuno che giustamente chiede tutta sta cosa degli alieni, Scozia, Brasile.
1: Ma alla mezzanotte ore italiane o mezzanotte ore americane? Fammi capire.
0: Ciao
1: Muva, sei un grande.
0: Ciao, ciao, grazie anche a te. Però, allora, aspetta, Scozia, Brasile, aspetta che lo googlo. Ora italiana, occhio, ora italiana, adesso controlliamo assieme. Mezzanotte, Scozia Brasile si disputerà oggi nella notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 a mezzanotte, ok? Oh, c'è scritto ora italiana a mezzanotte. Io vi ho chiesto anche appunto come reagireste.
2: Direi che forse sono arrivati per salvarsi alla fine. Per come vanno le cose in questo mondo, per come va la gente in questo mondo,
0: vero?
2: Forse è la buona volta che ci ripigliamo un attimo.
0: potrebbe essere anche chi dice io vado al lavoro lo stesso domani. C'è anche chi dice io penso ma mandiamo a quel paese Muva che me lo ha spoilerato. Io penso potrebbe uscire Space Jam 3, insomma un po' di messaggi che sono arrivati. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera con il Karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio al Portello con i DJ e gli speakers di Radio Peter Pan per battere assieme un nuovo record, e domani al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta con Marco Baxo, Lady Ellen e la Dance Crew dalle 21:30 e tutto lo staff 90-210. Io come d'abitudine vi lascio con la perla del Pirla che parla. È da molto molto tempo, molti molti mesi che non suoniamo della drum and bass, e quindi a voi Sub Focus, So Many Colors.

0: finirla così.
1: Ciao Muva, ma cos'è che canta? Sono di pelle, sono di pelle. Cos'è? Bifero di pelle.
0: No,
1: ciao.
0: No, canta quello. Sono di pelle, come un giubbotto di pelle. No, quella è un'altra citazione. Sub Focus, So Many Colors, in chiusura di questa puntata del mercoledì, attendendo la mezzanotte, raga. A domani, ciao.

0: non si sente più niente.
1: Stai scherzando?
0: Io sono dalla parte di Loria Ramon.
1: Ah, perché lì non vogliamo che si senta.
2: No, rincoglionito è la scia chimica. La scia chimica. È partita una scia chimica sopra Ramon.

0: mandando un audio descrivendo l'oggetto, il prezzo e dando i vostri numeri e contatti al 393-7366-240. Volete vendere la sciarpa, il berretto, il piumino? Vabbè, ad questo caldo cosa ne fate?
1: Certo, certo.
0: Oh, volete vendere qualcosa di invernale che ovviamente non vi può servire o vi dà anche fastidio? 393-7366-240. Siamo pronti?
2: Dai. Peter Pan!

0: Mazzo, tu has disveati, sa no funzione, hai le sie chimiche.
1: Hai ragione, svegliatevi, rincoglioniti, le scie chimiche.
2: Detto cazzo,
1: fanno tutto con le scie chimiche.
2: Allora, amici selvaggi, ieri abbiamo parlato di vannacci e una signorina si è lamentata che era un argomento troppo serio da sfogatoio, ok? Allora, donne all'ascolto, mani sul telefono perché dovete rispondere al selvaggio che ha una domanda per voi. L'argomento è prettamente femminile, ok? Quindi donne, rispondete a...
1: Solo donne o persone che si sentono donne?
2: Ah, ce l'abbiamo?
1: Beh, sì.
2: Vabbè, no. Fluidi all'ascolto, rispondete. Beh,
3: quello che volevo chiedere è alle ragazze, ma una volta quando si trovavano le tipe per strada e noi si stava in macchina e facevi baby, a voi piaceva quella gratificazione oppure vi dava fastidio? Perché tipo adesso quando tu sei in giro in macchina e vedi anche qualche ballata un po' lona, cioè non mi viene da
2: clacsonare. Gli è passata la voglia, sì.
3: Però cioè, lo farei perché ci sono dei quei petardi. E quindi niente, mi chiedevo questo, se era una cosa che poteva far piacere oppure una cosa, allora, che è un po' too much.
1: Io devo dire che da ciclista quando mi suonano mi fa piacere.
2: No, no, e ti mandano a fanculo, è diverso.
1: Ah, no.
2: No, no, no,
1: mi suonano perché sono bello.
2: No, no, no, ti mandano a fanculo. No, no, no,
1: mi suonano perché sono bello.
2: No, no, fidati, fidati.
1: La donna che c'è in me.
2: No, no, fidati, mandano a fanculo a te e alla donna che c'è in te.
1: No, no, no, no, no, no. È perché vedono che sono. Perché mi guardano il culo.
2: Donne!
4: 393-7366-240 Radio Peter Pan.

0: Disco Night.
1: Disco Night. Questo è il famoso disco che Edo ha confuso per una bestemmia, giusto?
2: No, ma questo è un disco, lui vorrebbe bestemmiare, ma non potendolo fare. E niente, Disco Night.
1: Molto bene.
2: Cosa vuoi? Aspetta che qua mi è partito.
1: Ciao. Ti è partito il dito?
2: Sì.
1: C'è il dito sensibile, però.
3: Ciao, sfoga.
2: Appena cazzata poi.
3: Regalo mutande climatizzate per attraversare l'autostrada, visto che io la faccio tutti i giorni 100 km avanti e indietro. Devo dire che mi trovo molto bene, le regalo, ne ho tre paia in più, le regalo a chi le volesse, ecco.
2: C'era bisogno di questo audio?
1: Non so, ma l'hai scelto tu, l'hai messo tu, quindi devi risponderti da solo. Se volete fare i vostri annunci al mercatoio, vendere in temporale qualsiasi cosa, e il mercatoio funziona, a testimonianza di molti che hanno venduto attraverso lo sfogatoio, mandate un audio descrivendo l'oggetto al 393 7366 240.
2: Allora amici, lui sta per vendere, vorrebbe vendere varie cose, tipo una rete a doghe, un kit per una ruota, ruota compresa, più cose che non si ricorda. Quindi
1: come si fa a vendere?
2: Lascia fare.
4: Allora per il mercatoio ho varie cose da mettere in vendita. Inizierei da una rete singola doghe, un kit completo di sostituzione ruota per la C3, io mi sono preso la gomma quella vera originale, una ruota completa altrettanto 185 60 15, diciamo, poi ho anche altre cose che adesso non mi sfuggono. Vendo il miglior offerente, se qualcuno è interessato mi faccio una proposta.
1: Sta faticando.
4: Io sono Mario, zona Bassa Padovana, Monselice, 347 10 10 247.
1: Certo.
4: Grazie.
1: Che fa fatica a lasciare un audio al mercatoio.
2: Sta trombando, poveretto.
1: Per quello.
5: Radio Peter Pan.

0: La porca figura!
1: Peccatoio, buonasera. Vendo Audi A3 Sedan anno 2015, cambio DSG, 205 km, colore bianco, tenuta in maniera maniacale e con tagliandi sempre eseguiti.
2: Molto bene.
1: 392 470 0219. Lollo, Carfax disponibile.
0: Lollo. A proposito di auto, volevo chiedere una cosa, amici possessori della Jeep Avenger.
2: Attenzione, perché Fedor ultimamente non la vedo quella macchina. Stai andando via con una Kia?
0: Sì, è l'auto sostitutiva, perché la centralina elettronica della mia Jeep Avenger non va. Ma io volevo chiedere, perché mi hanno detto: sì, lo sappiamo, è un problema che hanno molti Jeep Avenger. È vero o è una cazzata?
2: Però Jeep Avenger ce ne sono tantissime, quindi quando ci sono tante macchine, magari però probabile che quel
0: problema. Io non ho sentito che la Ford Puma abbia di questi problemi, invece loro mi ha detto che la Jeep Avenger li ha.
2: Vabbè, ogni macchina che
0: tanto però mi ha detto che questa ne ha proprio
2: qualche problema. Dai, qualche aggiornamento. Ma l'avevi fatto l'aggiornamento? Sull'app? Non avevi aggiornato l'app della macchina? E vedi, ti manca l'aggiornamento, è per quello.
0: Allora la signorina risponde alla domanda del selvaggio: se a una donna fa piacere essere clacsonata.
3: Personalmente a me fa straridere, anzi mi diverto tantissimo.
2: Vedi?
3: E dopo li saluto pure, soprattutto i trattori.
0: Vedi?
3: Lollo.
2: Allora trattoristi, dateci dentro con due colpi di clacson alle signorine per strada.

0: Grazie a lui ha un messaggio per voi.
1: Ehi tu, tifoso dell'Unione, la passione non ha prezzo. Regalati il penzo fatto di Lego.
2: Vedi?
1: Per informazioni chiedi di Fabio al 340 48 89 538.
0: Una riproduzione dello stadio del...
2: Sì, lui Venezia. L'ha fatta con sì, le Lego. Non so come abbia fatto, avrà comprato tutti quanti i mattoncini, sì. E l'ha composto. 340 488 9538, se volete comprare la scatola per fare lo stadio Penzo con le Lego.
0: Amici, anche il prossimo articolo è molto figo, ci si va in campagna, un quad, e lui lo vende. Kawasaki.
3: Buonasera Mercatoio, io vendo quad KFX Kawasaki 450 sportivo, omologato per andare per strada, targa blu, due posti, motore appena rifatto a solo 10 minuti di strada, ma 10 minuti
2: solo, 10
3: tutto ok, gomme all'80%, vendo per 5.500 trattabili. Il numero è 346 577 7431. Marco. Marco,
2: ripeto il numero lentamente: 346 577 7431 per il Mercatore.
4: Peter Pan.

0: amici del Vagi, le occasioni vanno prese al volo, eh. Questa è una di quelle circostanze in cui non si può perdere. Lui vende 30 interruttori per quadro elettrico. Capito?
1: 30?
0: 30.
1: Ci fai una casa,
0: ma scherzi.
1: Ci fai una casa.
2: Vendo 30 interruttori per quadro elettrico.
0: Sì.
2: Contattatemi su WhatsApp allo 373
0: sì.
2: 50 97 275.
0: Sì, bravo.
2: E vi mando eventuali foto. Sono nuovi, ancora imballati.
0: Vabbè.
2: E dopo ci accordiamo per il prezzo.
1: Sì, certo che sì. Qualcuno lo mangerà. Ma sì, no, dai.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Stazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
2: Twitter.

0: mattino di sfogatoio, che il mercoledì è mercatoio, quindi se vuole vendere, cercare o sfogarvi, 393 7366 240. Lo riprendiamo con la signorina che vende un portabici con grondaia, quindi
1: buonasera. Io per il mercatoio ho da vendere un portabiciclette modello Padova 3.
0: Vabbè, famoso.
1: Con grondaie da 120 cm,
0: sì,
1: e zona Portogruaro, al numero 320 246 1181. Grazie.
0: Eventualmente vende anche solo la grondaia senza portabici.
2: Molto,
0: eh?
2: Bene. 320 246 1181, potrebbe interessarmi.
0: La grondaia.
2: Però non c'ho bisogno della grondaia perché la tengo dentro. La tengo dentro la bici. Cosa mi serve la grondaia per la pioggia?
0: Adesso la prossima signorina, io ho ascoltato 4 volte, non ho capito cosa venda. Io credo una Kia.

0: ma non sono sicuro che sia una Kia. Però
1: magari, se... magari sta vendendo, che ne so, quello per farsi le unghie.
0: Adesso me lo dici te.
1: Sì.
2: Buonasera, vendo Chiario del 2013, tenuta in ottime condizioni, 1200 benzina con 150.000 km, zona Udine.
0: Sì.
2: E ha un prezzo di 4.500 euro.
0: Sì.
2: Il mio numero è 393 16 700 61.
0: Beh, e peraltro è una Kia bellissima la sua.
1: Ma non è una Kia, non ha detto Kia. Fammi risentire l'inizio.
0: Non si capisce.
1: Aspetta.
2: Buonasera, vendo Chiario del 2013.
0: Una Kia.
1: Non si capisce nulla.
0: Comprate sta Kia, dai.
1: Credo sia una macchina per farsi le unghie. Il fornelletto per farsi le unghie. Se volete questo fornelletto che ha 150.000 km per farsi le unghie, contattate.

0: Io l'avevo detto, è Baxo che è un rincoglionito, no io.
1: Ah, sì.
2: Oh, ma siete rintroniti. No, una no. Kia Rio. Kia Rio, sì. È una macchina.
0: Ho certo. Detto che era una Kia.
1: Certo, però non è che la signorina l'avesse pronunciato così trasparente.
0: A proposito di Kia, mi hanno dato come auto sostitutiva una Kia Stonic, che io non ne conoscevo proprio l'esistenza.
1: Ma comunque è bello, ti ho visto, ti stai bene dentro.
0: Allora, amici della Kia, allora va benissimo. Sapete che io amo, a me le Kia piacciono.
1: Sì.
0: Va benissimo, consuma poco, c'ha un sacco di option. Ma diciamo che sull'estetica, sia fuori che dentro, non ci avete perso troppissimo tempo, però vabbè, ci mancherebbe altro. Ma a proposito di auto, come dicevo io, perché era giusto così, le Jeep Avenger hanno quel problema lì. Loro ne hanno due, sentite qua.
3: Ciao Sfogatoio. Allora, io non ho la Jeep Avenger, però la mia compagna ne ha due aziendali. Stessa motorizzazione, mi sembra un 1000 turbo benzina. A distanza di un mese una dall'altra, e tutte e due hanno problemi seri alle centraline, richiamate più volte.
0: È vero.
3: Una delle due addirittura ha 3, 4, 5 mila chilometri cambiato il cambio perché si è rotto. Poi si spegnevano, si recendevano, dovevano staccare la batteria. Disastro.
1: Tu dovresti avere un 2000 biturbo benzina, non dovresti avere il 1000.
0: 1200 turbo benzina.
1: Capito,
0: no, ma va, è che non va la centralina elettronica.
1: È un rasaerba, dai.
0: Lascia fare.
4: Radio Peter Pan.
0: Quando vuoi fare il libretto, non lo dici.
5: Si becchiamo.

0: Guarda, non penso proprio che lo prenderò. Lollo.
1: Di cosa parla?
2: Ma scusa, è una battuta. Lo stadio, il penso, non penso che lo prenderò. Vabbè, niente, amici. Non...
1: Fai un disegno.
2: Sembra la mucca che guarda il treno che passa.
1: Fai un disegno, per favore.
2: Allora, lui vive in una zona in cui la pubblicità viene splittata a secondo delle zone. C'ha sto problema qua, però.
3: Ciao a tutti. Uno sfogo veloce, ma perché quando va la pubblicità su Peter Pan mi salta da una frequenza all'altra, quindi io sento mezza pubblicità di un tipo, poi salta da un'altra parte, sento mezza pubblicità dall'altra, non capisco nessuna delle due.
1: Glielo spiego?
3: Mentre quando va la musica, per fortuna, o quando parlate, per fortuna, è tutto liscio.
1: Perché
3: ciao Damiano da Pordenone.
1: Ciao Damiano da Pordenone, perché sei magari in quelle zone in cui c'è il cambio frequenza, quindi tu rischi di beccare dove magari becchi prima quella frequenza, poi quell'altra. Ogni frequenza ha una sua barra pubblicitaria con spot diversi e quindi tu rischi che nel cambio senti il cambio anche della pubblicità. Mentre la musica è sempre quella, ovviamente, le pubblicità invece sono diverse per ogni frequenza.
2: Molto bene, amici genitori che avete i figli cresciuti e ormai del famoso trio non ve ne fate nulla, lui lo cerca.
4: Ciao a tutti, cerco trio Cybex tenuto bene del 2025 con sistema One Pull, navicella, ovetto e passeggino, zona Lombardia, preferibilmente alta Lombardia. Contattatemi al 339-4900-982 Christian.
1: Se volete mandare vostro figlio sulla luna, lui vende tutta l'attrezzatura.
2: Lui cerca.
1: Ah, cerca, scusate. Vuole mandare il figlio sulla luna? 393-7366-200.
5: Peter Pan.

0: con Bring Your Life.
1: È una milfona Sabrina Carpenter?
0: No, in verità no.
1: A proposito di MILF, donne all'ascolto, MILF all'ascolto, la signorina che stiamo per sentire mette in vendita il suo abito da festa elegante, lungo con spacco.
0: Sì.
1: Quindi è un'occasione per comprare un bel vestito.
2: Ciao ragazzi, anch'io vendo un vestito lungo, sì, monospalla, taglia 46 con bello, spacco, bello, usato una volta solo per una cerimonia, perché poi le altre cerimonie mi ritrovavo le stesse
0: abito
2: persone e mi dispiace lasciarlo là. Chi vuole mi contatta al 339-6644-925, Giusy, e non perdi tempo, non cambi idea sul prezzo. Ciao ragazzi,
0: il prezzo che lei non ha detto,
1: esatto.
0: Non cambi idea, ma
1: quello non l'ha detto.
0: Ah, ecco. C'è l'umorismo di Fedro,
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
1: Sì, ciao, scusa, Cerchione?
4: Cerchione?
1: Sì.
4: Che Cerchione?
1: C'è?
4: Cerchione, io non so che cosa intende.
1: E come che cosa intendo? Dico, c'è o non c'è?
4: Il Cerchione, tu mi stai dicendo.
1: Ho detto Cerchione?
4: Questo rumore qua.
1: Hai capito o non hai capito?
4: No, non ho capito.
1: E come te lo devo dire?
4: Oh. Dimmelo.
1: Dico, Cerchione?
4: Cerchione, te che macchina?
1: Come te che macchina? Che cazzo ne so che macchina c'ha?
4: Allora, sempre, spieghiamoci bene, che mi sta prendendo per culo un gondo, e non un altro.
1: Ma come per culo? Scusa, ho chiesto se c'è.
4: Ma io Cerchione, te che macchina vuoi?
1: Ma non so che macchina c'ha, scusa, se c'è mo passi,
4: amore.
1: Eh,
4: tu devi andare a prendere per culo altre persone, non che noi ci abbiamo da lavorare.
1: Ma scusa,
4: perché se no ti vanno a quel paese, capito?
1: Ma perché?
4: Ma perché? Ma che cerchio stai parlando? Mo prima ho parlato io, Cerchione, ma di che macchina stai a parlare?
1: Ma io non so che macchina c'è Cerchione, scusa, non so che macchina c'è Cerchione.
4: Hai parlato di un Cerchione, che Cerchione cerchi?
1: Ho detto se c'è mo passi.
4: Noi non c'avevo più tempo da perdere.
1: Ma sei rincoglionito però.
4: Sì.
1: Ma scusa,
4: Ma che Cerchione parli tu?
1: Io sto a cercare Chione.
4: Sì, Ricchione.
1: No, Ricchione, no, Ricchione. Oh! Hai capito?
4: No, non ho capito.
1: Ammazza, ma come fai a essere così rincoglionito? Ma io non ho mai avuto a che fare con uno così, io.
4: Oh, praticamente, quando tu stai parlando del Cerchione, che macchina è il Cerchione?
1: No, io non ho detto Cerchione, io ti ho chiesto se c'è Cerchione.
4: No, non c'è sta. Il Recchione qua non c'è.
1: Ma no, Recchione, Erchione.

0: mandando appunto l'annuncio, l'audio annuncio al 393-7366-240.
1: Prima del prossimo annuncio dobbiamo salutare i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì mattina. Occhio al prossimo audio.
2: Ciao a tutti, vendo giocatore dell'Atalanta solo a club inglesi e non voglio soldi del Monopoli nerazzurri. Grazie.
1: Non so, amici nerazzurri, è andata così, ormai ci siamo abituati.
0: Gli avete portato via il giocatore più forte?
1: Li abbiamo, pure avremmo voluto. Poi è arrivato il Chelsea che ha molti più soldi e hanno fatto lo sborone e ciaone. Va bene, allora attenzione, fammelo trovare, eccolo qua. Lui, allora, lui cerca, è un vicentino col braccino, perché vorrebbe un set da esterno a giardino, di tavolo, sedie, tutto quanto, ma vuol spendere meno di 100 euro, mi pare poco, però.
3: Ciao Marcatoio, io cerco un set di tavolino con sedie da esterno, da giardino, zona Vicenza. Non spendere tanti soldi sotto i 100 euro.
1: Sotto.
3: Lascio il numero di telefono 347-85-70-819.
0: Vabbè, se avete dei sedi in plasticone degli anni 80, se volete venderli al 347-857-0819.
1: Degli anni 80. Magari quelle in Vimini, quelle.
0: Vimini, sì. No, sarebbe bello in Vimini, no? Plasticone.
1: Plasticone?
0: Plasticone.
1: Lollo.
0: Quelli che trovi praticamente alle sagre, sì, sì, a bordo pista.

0: stata da.
1: Va bene, Selvaggi, prima di andare in pausa, attenzione.
0: Amonda.
1: Ma
0: Mandalira è ancora viva.
1: Ma certo, chiedi scusa che ci ascolta con l'app tutte le sere, Amonda.
0: Amonda?
1: Certo.
0: È ancora viva, dove?
1: Certo.
0: Non si sente più parlare.
1: Va bene, grazie, ormai c'è la sua, però.
0: Vabbè.
1: Va bene, amici. Il prossimo audio, prima di andare in pausa, è molto serio, non c'entra niente col mercatoio. Non stiamo parlando né di macismo né di sessismo, come dice lui, però ce l'ha con le donne. E sì, poi si prende la libertà, secondo me, di dire cose molto molto gravi. E donne, rispondetegli, sentite che dice.
2: Ciao Selvaggi, io mi rivolgo, visto che parliamo di sessismo qui, di macismo,
1: no,
2: a quelle donne che vanno in piazza sostenendo che ogni maschio si dovrebbe rendere conto di essere un potenziale stupratore. Beh, innanzitutto fate schifo, perché offendete delle persone per partito preso, per un principio. Dopo non lo so, probabilmente è stato vostro padre un potenziale stupratore nei confronti di vostra madre, perché non riesco ad immaginare nulla di diverso per persone che ragionano così.
0: Era partito bene, poi è finito male.

0: 21.30 ci saremo io, Lady Ellen, l'ex Serafo.
1: Chi?
0: Serafo? L'ex Serafo. L'ex Serafo. Con l'animazione ovviamente del 92.10, i nostri gadget a farvi ballare le più belle degli anni 90 e 2000.
2: Molto bene, amici selvaggi. Terzo quartino e mercoledì, dovreste sapere ormai, è mercatoio ma anche sfogatoio. Il numero è lo stesso, 393-7366-240. E riprendiamo, amici, con lui che vende la sua BMW 316 Touring.
3: Buonasera, selvaggi. Un messaggio per il mercatoio: vendo BMW 316D Touring del 2013, chilometri 200.000, lavori sempre effettuati di manutenzione ordinaria e straordinaria, gomme nuove estive e gomme nuove invernali.
0: Vedi?
3: Vendo a 9.000 euro leggermente trattabili, 342-55-15088.
2: Lololo, bianca, aggiunge bianca.
0: Bianca con le gomme nuove, perché quando lui parte va sempre via sollevato da terra, le gomme non si consumano mai.
2: Sei un coglione. Va bene, questo invece che stiamo per sentire è uno sfogo, amici, e riguarda proprio gli inserzionisti, che mettono le inserzioni poi...
4: No, io mi volevo lamentare per quanto riguarda... Con certa gente che fa le inserzioni di vendita, uno li cerca per appunto informarsi, ti rispondono una volta o due, poi spariscono, così. Cioè, lo vuoi vendere sto mezzo o no? O parlando in generale, parlo di una macchina o qualsiasi cosa.
0: Sì.
4: Cioè, boh, mi fa andare sui nervi.
0: Però questo succede in generale, ma non è...

0: nonostante io stia seguendo i mondiali, quello di cui parla lui io non ne ho notizia.
1: Ma spiegatemi quella che stasera a mezzanotte, durante la partita del Brasile, arrivano gli extraterrestri a prendere i giocatori. Prima i vostri colleghi hanno detto questo. Lo.
0: Non ho notizie di questa cosa, degli extraterrestri che stanotte a mezzanotte rapiranno.
2: Chiedi ai nostri colleghi.
0: Sì, poi quali sono i colleghi che hanno parlato di questa notizia? Non lo so, però cosa vuoi?
2: Forse i remix?
0: Non saprei. Va bene, amici, lui deve sfogarsi contro i passaggi a livello.
3: Ma io invece vorrei lamentarmi dei passaggi a livello, perché sono al terzo giorno di lavoro e non è possibile che tu devi rimanere fermo sette minuti a aspettare un treno che passa in 10 secondi. Ma fateli meglio queste calibrazioni temporali, no? Non è che ci metto 7 minuti a fare 5 metri con la macchina. Anche se ho la Panda non ci metto 5 minuti, ok?
0: No.
2: Arriva alla ricerca della voce per l'ignoranza artificiale.
4: Lo sfogatoio di Interband.
5: Guarini.
6: Cercavo una voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Mi detto chiama a Taranto, che lì sono ignoranti.
5: Non ho capito che cosa cerca.
6: Una persona come lei con la voce ignorante.
5: Ma vaffanculo.
6: Ma perché?
5: Tu chiave, che una persona indagata, una persona indagata, ha guadagnato da nonna.
6: Ma lei è perfetto, ma io cercavo proprio una persona come lei.
5: Ehi, sai che è tutto un cazzo, che allora qua che fatiamo, dì, che cosa cerchi?
6: Cercavo una persona che è con la voce ignorante come la sua.
5: Voce ignorante, sono io, dì, che cosa fai?
6: E niente, è per l'ignoranza artificiale, siamo disposti a...
5: Immagini, l'ignoranza artificiale, ti dà un culo. E finito, mo? Hai detto, mi ti dà un culo.
6: Cosa?
5: Cosa? Ah, ma non dice niente.
6: Io non ti capisco.
5: Ma che cazzo fai queste telefonate? La gente lavora e ti sta asciugando il telefono. L'ignoranza, non ignoranza.
6: Ma lei è ignorantissimo come voce, eh?
5: Ma non mi cago cazzo, va a fanculo.
6: Provi a dire, buonasera, sono la sua ignoranza artificiale.
5: Oh, sai che è tutto un cazzo? Bello. Ma che cazzo ne va a fare? Perché se mi avete visto a fare queste telefonate da... Ma che cazzo sì?
6: E niente, noi cerchiamo, siamo una società di software che cerca persone con la voce ignorante come la sua.
5: E ad anche venerdì? Dove stai che ti venga a trovare?
6: Ma non ho io bisogno della voce, mica di lei.
5: Fammi venire così, la voce personalmente è più bella.
6: Siamo in Padania.
5: In Padania? Piacere a Wallara. Piacere a Wallara. A Wallara, la conosco.
6: Cos'è?
5: Amo sapere, quelli che scende.
6: Lei è perfetto, l'assumo.
5: Grazie, ho vinto?
6: Sì.
5: Ciao, compagno mio.

0: Adesso, amici sordi, che siete alla... Ma un sordo, all'ascolto, sì. Perché il prossimo inserzionista vende dei mini apparecchi acustici, ok?
1: Beh, cioè, non sordi totali.
0: No.
1: Cioè, parzialmente sordi.
0: Sì. Lui vende mini apparecchi acustici, amici.
2: Buonasera, Sfogatoio. Io vorrei fare un annuncio per vendita di mini apparecchi acustici.
0: Sì.
2: Nuovi, usati 15 giorni, purtroppo soltanto, a prezzo di 3.500 euro con 4 anni di garanzia e dell'audio Nova.
0: Sì.
2: Per contattarmi 348-22-02-604. Rudy, grazie.
0: Treviso. Lo rimetto?
1: No, perché?
0: Magari se uno non ci sente bene, l'ha sentito poco, senza apparecchi acustici.
1: Ah, bene. 348-220-2604.
0: E adesso, amici selvaggi, il prossimo co-conduttore ci spiega perché le nostre bollette costano tanto. Io pensavo fossero altri motivi, invece sentiamo.
3: Ciao selvaggi, le cose, le bollette, luce, gas, di quello che la contarina... Sono perché ci sono troppi colletti bianchi, cioè ci sono stipendi da capogiro per i dirigenti, super dirigenti, liquidazioni da capogiro. Ciao.
0: È per quello che costano, sono care le nostre bollette?
1: Beh, sicuramente le bollette sono in proporzione ai costi che ha un'azienda. Se un'azienda sperpera
0: prendono parecchio
1: molto
0: i dirigenti,
1: stipendioni,
0: i colletti bianchi?
1: Ma
4: Peter Pan.

0: che hai messo in vendita gli apparecchi acustici, la signorina dice questa cosa.
1: Ciao sfogatoio, per chi vende gli apparecchi acustici di solito sono personalizzati, non so se trova da vendere così facilmente anche al prezzo che 3.500 euro.
2: Ma siamo sicuri che sia qualcosa del tipo Amplifon, che non sia invece l'apparecchio, che ne so, delle cuffie normali?
0: Ma vabbè, apparecchi acustici non credo, non lo
2: cioè,
0: so,
2: apparecchio acustico è un po' generico, quindi no, potrebbe essere anche una,
0: ma no,
2: degli auricolari normalissimi.
0: Ma no, non si chiamano apparecchi, quelli sono auricolari, l'apparecchio acustico è, una, è proprio un apparecchio acustico per chi non sente.
2: Sì. Vabbè,
0: va bene amici, ricordandovi che si andrà a votare molto probabilmente il prossimo aprile.
2: Va bene,
0: lui che è un saldatore ce l'ha contro il governo, sentiamo perché.
3: Buonasera ragazzuoli, io non so l'argomento di stasera perché ho appena staccato, ma comunque sono incazzato con questo governo che non fa niente per i lavoratori in fabbrica. Con quel caldo qua non si può andare avanti. E saldare tutto il giorno con maniche lunghe e braghe lunghe, ragazzi, c'è da morire. C'è da morire.
2: Però
3: fate qualcosa, lolololo!
2: Più che il governo dovrebbe essere l'imprenditore che magari organizza dei turni diversi.
0: Magari vuole che il governo legiferi che dalle 12 alle 15 non si può lavorare.

0: problema musicale.
1: Non abbiamo il tormentone.
0: Non abbiamo il tormentone. Cioè, c'è un tormentone ancora definito dell'estate. Un casino, Un casino, ma proprio non è definito nulla, non c'è nulla che si possa definire, forse ancora meno dell'anno scorso. Vabbè.
1: Va bene, amici, prima di andare in pausa, o meglio, selvaggio saldatore che ti sei lamentato che non si può saldare e fare il tuo lavoro con questo caldo, sei fortunato, ascolta lui.
2: Ciao sfogatoio. Volevo rispondere al saldatore che ha mandato l'audio prima. Volevo dirgli che si lamenta tanto che è in fabbrica, che salda. Però lui quando fa la pausa pranzo è al fresco, in spogliatoio. Che venga da noi che facciamo gli asfalti dalle 7 di mattina fino alle 6 di sera e siamo costretti a farli perché sennò il cantiere non finisce e abbiamo le penali, anche se c'è la restrizione dell'orario di lavoro sotto il sole a 40 gradi sopra la testa e a 60 con l'asfalto.
0: Esatto.
2: E dopo vediamo chi si lamenta. Ciao, buona serata a tutti.

0: quartino di sfogatoio un po' rauco. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi.
1: Bravo.
0: E 393-7366-240, amici, se volete co-condurre
2: insieme. Sul braccio, te lo
0: vabbè.
2: Dico,
0: E lo riprendiamo con la polemica, perché prima un saldatore ha detto che fa troppo caldo per fare quel lavoro, gli ha risposto un asfaltatore, ha detto non lamentarti perché noi siamo messi peggio, e niente, sentiamo
2: però la critica,
0: qualche commento.
3: Ciao selvaggi, volevo rispondere al ragazzo che fa asfalti, non è una gara a chi fa più fatica lavoro, hai ragione, però potremmo anche evolverci come si fa in tantissimi altri stati in cui l'asfalto si fa di notte, così alle temperature sono assolutamente migliori e anche il traffico è un problema minore. Però in Italia dobbiamo sempre soffrire per la gloria.
0: Hai ragione, signorina, ma se li facessero di notte sono sicuro che qualche rompicoglione dice io non riesco a dormire, fateli di giorno. Quindi l'Italia è così, poi magari mi sbaglio, poi dipende anche dalla zona, dipende.
2: E quanto è egoista la Sister Gloria che bisogna sempre soffrire per lei, porca miseria.
0: Perché? Questa non l'ho capita.
2: Vabbè, gliela spiegate per favore, ti faccio un disegno. Non l'ha capita.
0: Non l'ho capita, giuro.
2: Spiegategliela, mandate un audio spiegando a Fedro la battuta, grazie.
0: No, spiegano, non ho capito, giuro.
2: Aspetta, te lo spiegano loro.
0: La cara, non ho capito?
2: Sì.
0: Va bene, comunque, asfaltatori e saldatori, non rompete i coglioni. Quel lavoro l'avete cercato, l'avete voluto, adesso fatelo senza rompere le palle.
4: Ti lamenti perché uno fa il saldatore, ti lamenti perché uno fa l'asfaltatore. E ragazzi, ve lo siete cercate voi quel lavoro? Se è proprio un'estrema necessità per la famiglia, faccio il tifo per voi, ma se avete la possibilità di guardarvi attorno, ricordate, c'è una frase che dice che se non sei felice è proprio sempre solo colpa tua. Quindi se il lavoro vi dà proprio così fastidio, signori miei, cercatevi un'altra posizione di lavoro, tutto qua. Non far la gara a chi sta peggio, dai, che cazzo, che sbaglio.

0: tormentone dell'estate potrebbe essere questo, però.
1: Lui però dice questa cosa.
2: Sì, vabbè, ciao Pan. Ma mi pare che ci sia ancora una hit che va avanti da quest'inverno. Che sia ancora una hit molto gettonata. Mi pare che faccia bam bam bam.
0: A parte che è sbagliato a cantarla proprio completamente.
1: Adesso.
0: Però bam bam, dai, no, era dell'estate fine estate scorsa, non può più essere la tormentone di quest'estate.
1: Amici, è il momento di fare i soldi, non fate i vaghi, perché è il momento dei pronostici dello sfogatoio.
0: Scommettete!
1: Adesso lo sentiamo, manca una partita che aggiungerò io, si è dimenticato.
0: Scommettete!
1: E poi ci regala anche la perla degli alieni del Brasile, io non lo sapevo. Ah. Ascoltiamo bene.
3: Maxo, Fedro, terza giornata, gruppi A, B, C, Unix 2 per Svizzera, Canada, Scozia, Brasile e Repubblica Ceca, Messico. E all'amico che chiedeva per quanto riguarda stasera il rapimento degli alieni e tutto il resto, è una superstizione di una maga cartomante seguita da 12 milioni di follower.
1: Però,
3: che ha prediletto questa cosa qua, ma è sicuramente una cavolata, e se ci si crede a queste robe qua andiamo proprio bene. Lolololo.
1: Predetto. Vai allora, Svizzera, Canada.
0: 1.
1: Scozia, Brasile.
0: 2.
1: Repubblica Ceca e Messico.
0: Ixe.
1: E poi loro l'ha detto, lo dico io, giocano stasera Bosnia, Qatar.
0: 1. Adesso ha battuto l'Italia e la Bosnia, speriamo che almeno vada avanti.
1: Vabbè, dai,

0: quotano qualunque cosa lui giustamente vuol sapere.
1: Scusate, adesso ho le mani occupate, ma qualcuno potrebbe dirmi a quanto è quotata sta roba dell'arrivo degli alieni durante la partita del Brasile? No, perché quotata 1000 c'è mezzo 5 euro di gioco,
0: Ci sta, lololollo. Amico asfaltatore che ha detto quanto era la temperatura dell'asfalto, adesso si capisce perché i nostri asfalti fanno cagare.
2: Volevo dire al tipo che fa gli asfalti, che ha detto che c'ha 40 gradi sopra la testa e 60 sotto, che se ha 60 gradi sotto c'è un problema, perché l'asfalto per essere lavorabile deve stare dai 140 ai 160 gradi. Quando è proprio basso basso a 110-120, ma sotto è impossibile.
0: Adesso capiamo perché fanno cagare i nostri asfalti.
3: Ma lui dice il percepito dalla persona.
0: Ma 65 mi sembra poco.
3: Ma 65 è la persona che è la temperatura vicino alla persona, non la temperatura interna dell'asfalto. Ma quello intendeva.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
3: Questo

0: corsa 7.8 km o 10 km sul track di Radio Peter Pan, quindi animazione alla partenza e anche all'arrivo. Poi saremo sabato sera con il Super Impatto al Palio di Trevignano, dove con me ci sarà la Sister Gloria, la Alice Bassina, l'ex Serafo e special guest i DJ From Mars e Francesca Brambilla. Poi segnalo anche Peter Pan Hangover domenica 28 giugno allo Spillyland di Spillimbergo, con special guest ci sarà Ludwig.
1: Peter Pan.

0: Allora lui, dopo aver sentito la lite tra asfaltatore e saldatore, è giunto alla conclusione che non c'è più solidarietà tra operai.
1: Buonasera selvaggi, adesso volevo incazzarmi con quello che ho appena chiamato che lavora in strada. Non c'è neanche più solidarietà tra operai, perché io lo capisco, mi immagino che sia molto difficile lavorare in mezzo alle strade con sto calore qua. Ma siccome no, io non sono un saldatore, però conosco il lavoro, non è tanto facile fare il saldatore vestiti da capo a piedi per non scottarsi, e la temperatura della saldatura si parla di 700-800-1000 gradi, dipende da quanto è anche il lavoro che si deve fare, perché se c'è il preriscaldo del metallo è rovente. Prova a pensare cosa sopportano sti poveri operai. E questo è brutto, non c'è solidarietà tra operai. Lollo lollo.
0: Lollo lollo. E comunque asfaltatore lavora di notte, non rompere i coglioni. Dai.
2: Ah, quello che si lamenta degli asfalti. Guardate che gli asfalti, come fanno in tanti paesi europei, si possono benissimo fare di notte, però il lavoro notturno costa di più e quindi li fanno morire di giorno.
3: Ecco.
2: Vabbè, non è che il cantiere non va avanti lo stesso. Basta lavorare di notte, come si fa all'estero.
0: Lolo lollo.

0: sfogatoio.
1: Se non vi siete sentiti, vi chiediamo scusa. Gli ultimi due co-conduttori, lui risponde a quello che diceva: vi siete voluti, cercate quei lavori di merda, adesso fatele, non rompete le palle.
2: Ehi, vorrei rispondere al fenomeno, guardati attorno, te lo sei cercato a te il lavoro, sai cosa dà fastidio a me? Vedere che mentre io lavoro e sudo, i parchi, marciapiedi, i bar sono pieni di tutte le risorse che dovrebbero pagarmi la pensione a me. Fenomeno!
1: Lololo! E poi, amici, dopo due ore di vostri audio, lui è arrivato a questa conclusione.
0: Che posso dire?
1: Ci sta.
0: Ci sta.
1: Beh, ci mancherebbe.
0: Ci sta, assolutamente. Intelligente come conclusione.
3: Ma più che vi ascolto e più me ne rendo conto che non che piace più a figa nessuno.
1: Cosa è? È il modo migliore per finire una puntata dello sfogatoio.
0: Vi lasciamo con Field Vibe.

0: madonna, come se, e come se lo sento. Lo sento proprio che ho dormito poco, e invece voi avete dormito, beati voi, dai. Buongiorno, sono Fede, giovedì 25 giugno 2026. Tra poco partono le sveglie indesiderate.
1: It's showtime. Interpano Clock.
0: Le 6 da 3 minuti, buongiorno.
1: Interpano Clock.
2: Cornuda, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular, demoliamo per l'ambiente.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Peter Pan Pink Power.
2: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Svegli indesiderati.
1: Radio
2: Peter Pan.

0: Buongiorno a tutti, specialmente a te, Fede.
1: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: No! La radio no!
3: Aspetta, ma on quale radio? Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però.
3: Sveglie indesiderate. Con Fede.
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea.

0: calma, è giovedì 25 giugno 2026, ci sono le sveglie indesiderate. Ciao, piacere, sono Fede, se è la prima volta che accendi la radio e metti su Radio Peter Pan, devi sapere che c'è un programma che viene in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, tra le 6 e le 7, si chiama appunto Sveglie Indesiderate. Ah, mamma mia, che serata ieri sera, ciao ragazzi. Seconda giornata di fila in cui dormo 3 ore e mezza, sono veramente sfinito. Però ieri bellissima serata insieme al Naviglio con gli amici di Belle Monella e Peter Pan. Abbiamo fatto il karaoke world record. Quanta gente c'era e soprattutto quanta fiducia c'era ieri sera. Allora, stamattina ho capito di essere veramente tanto stanco. Non tanto per la sveglia, non tanto per perché dici vabbè ti alzi, un po' di fatica la fai. Infatti Andrea mi fa la domanda:
1: Fede, come stai? Ti sento un po' giù di corda in questi giorni.
0: Ti credo, perché un pochino già non sto bene di mio, che c'ho ancora un po' di mal d'orecchio, non sono al 100%. Ma poi ho fatto questa cosa quando mi sono svegliato, sono sceso giù dalle scale per aprire il portone, ho timbrato. Cioè io ho provato a passare il badge della radio al portone di casa mia. Mamma mia, che figura. E non solo, ho fatto anche di peggio. Sono sceso e ho detto: ma la macchina? Dico, oddio, dove l'ho messa la macchina stamattina? Boh, vabbè. Alla fine l'ho trovata. L'avevo lasciata ieri pomeriggio al centro commerciale e mi ero dimenticato di spostarla. Vabbè, questi sono dettagli. Voi invece come state? State meglio di me? Sì, dai. Si parte, il primo disco della giornata è quello di Alesso e di One Republic.

0: Dai ragazzi, vedi, tra sei mesi Natale.
1: No, cominciamo così.
0: Abbraccio a tutti.
1: Mamma mia, ho capito però Giovannino, non si può iniziare così al mattino, già pensare a ste cose, tra sei mesi è Natale, ma scusa, già siamo presi tutti male stamattina, tipo il messaggio di il nostro Bene che dice: buongiorno Fede, non so cosa sia successo ieri sera, ma so solo che mi sono svegliato in trattore. Ciao, ci ha mandato una foto bellissima al mare col trattore in spiaggia in questo momento. Però non è una cosa normale il fatto che tu ti svegli direttamente sul trattore e non ti ricordi cosa hai fatto ieri sera. Poi magari nella seconda mezz'ora parliamo anche di questa cosa, perché c'è uno studio, piccolo spoiler, che dice che se dormi meno di 6 ore a notte non ti ricordi quello che hai fatto il giorno prima. Ma non ricordarsi quello che hai fatto la sera prima, non è proprio così, non è proprio la stessa cosa. Il messaggio sono di Vale che dice: Fede, buongiorno, ti manca la vitamina F. Ma posso dire, non aggiungo altro. Forse c'ha ragione, o forse no. E poi abbiamo il compare Ma che deve dire la sua, sentiamo.
2: Buongiorno, compare Ma.
1: Buongiorno.
2: La vita è come la sveglia. Svegliamo. Puoi ignorarla qualche minuto, ma prima o poi torna a farsi sentire. Eccia.
1: Eccia.
3: Che fan. Radio Beat. Una grande radio, come puoi notare.

Lipa, Clooney, Free Your Mind sul mattino di Radio Peter Pan. Ciao di nuovo, buongiorno. Io sono Fede e adesso c'è la rassegna nottambula. Ai. Che cos'è? Tutto ciò che succede di notte in giro per il mondo mentre voi, anzi, mentre noi dormiamo beatamente. Che bello quando dormiamo. Allora, partiamo da questa notizia che ho trovato sul New York Times stamattina, sezione Resto del Mondo. Giappone, 38 ore senza pedaggi per un guasto, oltre 24.000 automobili pagano volontariamente il pedaggio. Un po' più bravi. Io penso che in Italia non l'avrebbe fatto nessuno, eh. Immaginate la stessa scena in Italia, ma chi l'avrebbe mai fatto? O almeno io sono sincero, non l'avrei mai fatto. Non so se avete mai visto quella notizia, letto di quel tizio che si accodava le macchine davanti al telepass e tipo per 20 anni ha risparmiato una cifra intorno ai 20.000 euro. Che professionista, sì, delle truffe. Notizia fresca invece di ieri sera: Torre Eiffel, Louvre e Arc de Triomphe riducono gli orari di apertura per via del troppo caldo. Questa ad indicare che non fa caldo solo da noi, hanno un po' dimezzato gli orari e quindi potrebbe essere una buona idea anche fare una cosa del genere qui in Italia, magari anche qui proprio a Radio Peter Pan, no? Siccome fa tanto caldo anche in Veneto, potremmo dimezzare gli orari, mandiamo in diretta solo Joe della Generation 10-18 dal lunedì alla domenica, noi ci mettiamo col clima belli sul divano con la birretta e ci guardiamo i mondiali. Ma a proposito di mondiali, non so se avete un po' visto stanotte, insomma, se avete letto stamattina quando vi siete svegliati, c'è stato il miracolo: il Sudafrica si è qualificato per la prima volta al secondo turno, alle fasi finali, battendo la Corea del Sud in un'impresa, perché sembrava che in realtà fosse strafavorita la Corea, bastava un pareggio o una vittoria, e invece è stata brava, si è qualificata. Si è qualificato anche il Messico, ma già era scontato, vincendo 3-0 contro la Repubblica Ceca.

0: sveglia, un parolone, dormo 3 ore e mezza a notte, ma tanti di noi fanno sta vita, però vabbè, dai, ci si sveglia tutti insieme, tra poco si continua, seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate, c'è già chi sta pensando ai regali di Natale. Ragazzi, dobbiamo stare calmi, calmi, per favore, calmi.
1: Sveglie indesiderate.

0: APR e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli Iper e Market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.

0: nel presente, chissà anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in

0: Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

Yeah. Con The Williams, Money Love 1999, si chiama Saturday, il disco che apre la seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Ciao di nuovo, buongiorno, io sono Fede. Ho incontrato Andrea De Luca, il nostro DJ qua sotto alla radio. Lui è venuto ieri con noi al Naviglio, ha fatto un po' di festa insieme a noi. Però stamattina aveva un impegno alle 4 del mattino, quindi è passato. Anche lui c'aveva un po' la faccia da sonno, giustamente quando non dormi. Però come fare a sto punto a fare una vita diversa, sicuramente migliore, sicuramente più tecnica della nostra, per evitare di essere così al mattino, così rincoglioniti? A quanto pare se dormi meno di 6 ore il tuo cervello cancella i ricordi della giornata come se non fosse mai esistita. Sì, c'è stato uno studio che dice che sotto le 6 ore questo processo si interrompe, ovvero proprio il consolidamento dei ricordi, e quindi i ricordi non vengono salvati. Non è soltanto una questione di stanchezza, ma è anche una perdita biologica proprio reale. Poi c'è un'altra parte dello studio che suggerisce, questo è uno studio che parla appunto di cose che servono per fare una vita abbastanza sana, non del tutto, però tipo camminare 30 minuti al giorno è importante, quindi l'esercizio fisico moderato stimola la produzione di endorfine e la produzione di una proteina che favorisce la crescita di nuove cellule cerebrali, quindi gli effetti sull'umore sono paragonabili a quelli di un antidepressivo lieve. Quindi niente corse troppo esagerate, niente sforzi troppo forti, semplicemente una corsettina oppure una camminata leggera di 30 minuti al giorno, come diceva il proverbio, toglie il medico di torno.

stato qui su Peter Pan. C'è questo studio che ho trovato sul giornale di psichiatria clinica. Qualcuno potrebbe aggiungere: Fede, ma perché tu leggi sta roba su questi siti? Cultura personale, più o meno. Che appunto parlava di questi studi che ti servono per dormire meglio, per vivere, non solo per dormire meglio. Tipo, se dormi meno di 6 ore, il tuo cervello cancella i ricordi della giornata, oppure se fai una camminata di 30 minuti al giorno, il tuo cervello produce gli stessi effetti di un antidepressivo lieve. E poi suggerisce meno social media, quindi oltre 2 ore al giorno aumentano del 70% il rischio di sintomi depressivi. Non importa cosa guardi, è il meccanismo dello scorrimento infinito che altera la dopamina, quindi attenzione, mettete le limitazioni. Poi 15 minuti di scrittura libera al giorno riducono i marker biologici dello stress e rafforzano il sistema immunitario, quindi la mente si scarica e il corpo risponde. Un altro studio di cui avevamo parlato l'altro giorno è quello della doccia fredda. Noi l'avevamo associata ai meno giorni di malattia, però appunto dice che l'acqua fredda aumenta la noradrenalina del 300%, riduce l'ansia e migliora l'umore in modo documentato. Quindi no ghiaccio, bastano 30 secondi di freddo a fine doccia, quindi la salute mentale si ricostruisce nei piccoli gesti ripetuti ogni giorno. Fatele queste cose, cioè facciamole, perché non le faccio neanche io, giusto magari la lettura, anche una passeggiata. Secondo me a volte basterebbe veramente veramente poco per stare meglio e magari per svegliarsi meglio. Radio.

0: Se prima avevo qualche dubbio, oggi non ne ho proprio più. Solo un pazzo può leggere qualcosa inerente alla psichiatria.
1: Tu sei un pazzo!
2: Sei un pazzo, io mi documento un pochino per far in modo che nessuno diventi pazzo come me. Di nuovo, buongiorno, abbiamo quasi finito con le sveglie indesiderate e lui dice: Fede, te la dico io, altro che la rivista medica che dice sì, dormi meno, riposa meglio, fatti la passeggiatina, io c'ho il metodo mio.
0: Buongiorno Fede.
2: Ciao.
0: Io per dormire bene bevo una bottiglia di vino, ma anche due, dai. Mi dormo da Dio e la mattina sono fresco come un fiore, bello, riposato e felice.
2: Beh, secondo me è una strategia che a lungo andare ti potrebbe penalizzare un pochino, però fino a quando dura fa verdura, qualcuno direbbe. Allora, prima di salutarci, prima di suonare l'ultimo disco, vi ricordo l'appuntamento di stasera, giovedì 25 giugno, al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, a Treviso, c'è il Peter Pan 90210. Dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen, con l'animazione della Peter Pan Dance Crew e il nostro trampoliere Lex Seraph. Ovviamente ci sono tanti altri appuntamenti a partire poi da domani per tutto il weekend e anche le doppiette, ma come sempre li potete trovare sui nostri profili social oppure sul nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
3: Radio Peter Pan. Peter

0: finito, torno a pranzo dalle 13 alle 15 con Peter Pannamanetta e vi lascio con gli amici del The Remix Show. Ci sentiamo dopo, nel frattempo abbiate fede.
1: Radio Peter.
2: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Yeah!
7: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Questa sera, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Peace out, A-Town.
10: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, in ingresso libero.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadira, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.

0: Radio Pizza Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: 7 da 2 minuti.
3: Quella.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
4: Buongiorno, sull'autostrada A1 a causa di lavori in corso c'è coda tra Bivio con la A14 e Modena Sud verso Milano. In A4 code a tratti fra Dalmine e Bivio con la A58 per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino code a tratti tra Bivio raccordo tangenziale est e Sesto San Giovanni. Abbiamo code a tratti sul nodo A4, A8 e Milano Est verso Venezia per traffico intenso, sempre verso Venezia, code tra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A14, coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per traffico intenso, rallentamenti tra Bologna Fiera e San Lazzaro di Savera, tempo di percorrenza 1/4 d'ora. In A24, coda tra Via Togliatti e Bivio con la tangenziale Est verso quest'ultima per traffico congestionato. Buon viaggio!
5: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene.
9: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: stesso caso quella del 2003 con Salif Keita, Madan versione remix, l'hanno rifatta in tantissimi, questa anche di recente c'è Jonas Blue che l'ha ripresa, l'ha fatta in chiave un po' Afro House ma 2026, che vuol dire che è un po' più cattiva, però ci piace poi perché è anche la sigla di Peter Pan a manetta. Abbiamo tutti i jingle che dicono delle parole in meno perché Max non ha pagato l'abbonamento premium
1: anche lui,
0: quindi non riesce a fare le sigle complete.
1: Vabbè, comunque ragazzi, oggi a proposito di Maxwell che abbiamo nominato, sarà interattivo con questo programma, visto che una canzone che suoneremo alle ore 7:49 minuti, cioè il fuorigiri, sarà proprio inviata da DJ Maxwell.
0: Tornando per un secondo a Salif Keita, un ascoltatore dice che ricordi, sono quasi commosso, è la canzone che mi ha cantato mia mamma per i miei 18 anni.

0: Ti ho detto che devi stare calmo.
1: Lo so.
0: Hai confidato nel fuori onda che hai dormito poco, che non hai fatto colazione, che ti sei svegliato tardi. Ci sono tutti i presupposti per arrivare dalle 8:30 in poi a fare una puntata del merda.
1: Però ho un boost. Un boost per continuare a fare una puntata del merda.
0: Cioè
1: che è l'ultimo giorno di lavoro.
0: Oh, bene.
1: Quindi tutto può andare a ramengo,
0: ecco,
1: in termini tecnici.
0: Bene.
1: Quindi, ragazzi, sul volume la canzone che quando mi dicono, magari mi telefoneranno dicendo: Andrea, ascolta, martedì pomeriggio, vieni qua in radio che serve una cosa. Io rispondo con la prima parola che dici: il disco Sveglia.

0: Comunque, quella originale era del 56.
1: Sì.
0: Era, boh, secondo me meglio questa qui di una volta, vero? Senti che bella.
2: Bellissima. Poteva mettere questa.
0: Cioè, se, però calcola che se l'avessimo messa io ti avrei abbracciato con questa canzone.
2: Ma sì, a questo
0: avremmo dondolato.
2: Fa ancora fresco a questo.
0: No, tu mi avresti detto no.
2: No,
0: no, no. Era il nostro disco sveglia.
3: Notizia ansia.
0: Aia.
3: Fra sei mesi è Natale.
0: Aia.
3: Ciao.
0: Ciao.
2: È vero.
0: 25.
2: Sì, oggi sono sei mesi al Natale.
0: E voi che fate a Capodanno, ragaz?
2: Venite a vederci in giro da qualche parte? Starete con noi?
0: Però adesso magari per Capodanno sicuramente è presto. Per Ferragosto invece?
2: Per Ferragosto ognuno a casa sua, fa caldo.
4: E giù gettone. Dai. Che si gira. Altro giro, altra corsa.
2: Ah, hai capito? E poi invece volevo salutare un altro ascoltatore, Marco, che ha mandato un messaggio che mi ha fatto ridere.
0: Cosa ha detto?
2: Ha detto, oh, ma siete tutti in ferie? E io ho risposto dicendo, ma chi? Ha detto, che ne so, sono salito in macchina e sento solo musica.
0: Vabbè, perché c'è una canzone.
2: Esco a fare benzina, rientro in macchina e sento solo musica.
0: Ho capito.
2: Ma che vuol dire, Marco? Ma scusa, tutti in ferie.
0: Allora devi.
2: Che
0: allora,
2: discorso è?
0: Adesso ti do un consiglio. Adesso, appena finiamo di parlare, tu esci dalla macchina.
2: No, ma adesso lui è uscito, non ci ha sentiti.
0: Ah, sì, ho capito.
2: Sta per rientrare in macchina.
0: Infatti, andava avanti così per tutto il giorno. Bene.
5: A

0: possibile che chi ha la versione premium, ma c'è qualcosa che non va? No, non sta funzionando bene.
1: No, ragazzi, ho fatto Premium Plus anch'io, no? E praticamente adesso
0: Premium Plus.
1: State trasmettendo la puntata di domani, cioè di venerdì.
0: Ma è possibile.
1: E io adesso, cioè giovedì devo andare a Pordenone a lavorare e venerdì a Travesio. E sono qua in rotondo, non so dove. Cioè, giovedì e venerdì oggi! Dove devo andare?
2: Cos'è successo? Questo qua penso che non sia il problema del premium.
3: No, sai, infatti.
2: Questa è una questione mentale sua, insomma.
0: Ragazzi, eccoci qua pronti a raccontarvi con la nuova rubrica che si chiama In Salute con i Remix. Questa è base in salute.
2: Non so cosa vuoi dire.
0: Ragazzi, oggi quarto giorno che mi sono svegliata prima, dice questa ascoltatrice, per andare a camminare. Sono molto felice, non vedevo l'ora ieri sera di svegliarmi poi per andare a camminare il giorno dopo. Lo dico anche a voi, così diventa un'abitudine che tutti conoscono. Domani no, perché domani c'è una cena aziendale a Lignano, però, con un free bar, dice. Ma allora, proprio perché domani c'è la cena aziendale, dovresti andare, secondo me.
2: Come fanno i veri eroi.
0: Preventivo, hai capito?
2: Sta cosa qua, che ce lo dici perché così, diciamo, te ne convinci maggiormente.
0: Sì, dice, lo dico a tutti.
2: Sì, però lei dice, ho cominciato da poco, ma domani non lo faccio. Quindi, secondo me, stai cominciando tutto in maniera sbagliata. Stai sbagliando tutti gli input.
0: Secondo me dovresti andare e domani mattina e anche sabato poi, extra,
2: sì,
0: per recuperare.
2: È vero. L'importante è che poi riesci a recuperare le ore di sonno, che sono quelle...
0: Vabbè, cioè, mezz'ora, dai.
2: Vabbè, però se fa tardi la sera già perde un'ora di sonno.
0: Ah no, aspetta, è stasera che c'è l'aziendale.
2: Ok.
0: Quindi stasera, stamattina è andata, dice domani non ci vado perché torno tardi. Ok, dai, ci sta. Brava.
2: Ok, perfetto.
0: Brava,
4: io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: No, ma l'hai detto l'ascoltatrice, non ti preoccupare. On radio Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani Peter Pan, sulle nani. E fai bordello.

0: Che tatu si pasti?
1: No, perché ne ho poco oggi.
2: Sì.
1: Sai che prima abbiamo detto che fra 6 mesi è Natale, bla bla bla. Sì, io a Natale, dice Michele, e a Capodanno sarò in viaggio di nozze con la mia dolce metà. Non vedo l'ora di vivere questa avventura.
0: Dove vanno? Dove vanno?
1: Con lei, dice Michele. Ma invece c'è un altro di ascoltatore che rilancia con notizie ansia, tra 6 mesi passerò molte notti in bianco. Immagino diventi papà.
0: Congratulazioni allora. Cioè, in bocca al lupo.
1: Poi, sempre per quanto riguarda le ferie.
3: Buongiorno ragazzi! Oggi mando a tutti in quel paese bellissimo,
0: in
3: perché io vado in ferie per una settimana e mezza. Io non voglio saperne di nulla. Costa dei Trabocchi ci sta aspettando.
1: Che
3: io
1: bello.
3: E mia moglie, mare, telefoni inesistenti.
1: Ma soprattutto come mangeranno bene.
0: Ah, pensavo ti diceva, ma soprattutto tanto sesso.
1: Dopo domani vi dico, Stefano, domani ti dico se sei nella sex parade.
0: È vero, è vero.
1: Ci avrei due battute molto brutte, ma molto brutte.
0: Ok, allora cambio subito la base e bastava dirlo.
1: Partiamo da quella un po' meno brutta.
4: Stai sbagliando con gli input.
1: Senti, c'è anche le input.
5: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
5: Anche io ho cominciato a mettermi in salute.
0: Bravo.
5: Infatti ho un po' di sera che vado in palestra.
0: Bravo.
5: Un po' di tempo comincio a allenarmi.
1: Grande.
5: Ieri sera cazzo ero così stanco, però cazzo volevo andare a correre.
1: Caldo,
5: allora ero indeciso se andare a letto o correre, e sono andato a letto di corsa.
1: Aspetta, non ridere troppo perché adesso devi ridere ancora di più.
0: Ok, allora scusami.
1: Cioè qua a livelli.
0: Lascia andare tra poco.
6: Centralino, mi chiami Francoforte. Franco!
0: Questa era bella.
6: Ciao Andrea.
0: Wow. Questa mi era piaciuta, devo dire la verità.
1: Il caldo che dà la testa alle 7:15 del mattino.
0: Ma no, questa era carina.
1: Mamma
0: questa
1: mia.
0: Te la ruberò.
7: Peter Pan.
8: Radio Peter Pan. E il resto è silenzio.

0: che fischi?
1: No, però mi piacerebbe tanto saper fischiare così.
2: Che eleganza! Brava musica, brava musica!
1: Ciao ragazzi, questo è sempre il The Remix Show, è la parte
3: vabbè, tra
1: iniziale.
3: Le 7 e le 10 sì, è sì, sempre lì,
1: ma tra poco succedono delle cose incredibili, tipo la scotechina, tipo
3: poi,
1: i fuorigiri, il maestro Miyagi,
3: ma tutto gratis?
1: Tutto, no, gratis adesso
3: per chi c'ha il premio.
1: Per chi c'ha il premio.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
5: Ti serve uno

0: Scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-30. 01.
2: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Peter Pan Pink Power.
3: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
9: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: questa ripresa da Dimitri Vegas, Like Mike, Bim Bum Bam e
1: chissà,
0: tutti gli altri.
1: Chissà se gli ascoltatori l'hanno fatta con le mani su quando partiva il tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu.
0: Ah, lì, destra sinistra, destra sinistra. Certo, sicuramente l'hanno fatto dì. E forse l'hanno fatto anche con le macchine, finché vanno a lavoro destra sinistra, ma lì è perché hanno dormito male.
1: Tu sai se da destra e sinistra è tornata su Spotify per caso?
0: Non ne ho idea, che invece era la nostra di canzone, quella che abbiamo fatto tanti anni fa e che purtroppo a un certo punto è sparita da Spotify.
1: Toccherà metterla in radio, toccherà suonarla più spesso.
0: 393-736-6240 per mandare tra poco i vostri audio, perché ci serviranno, nel senso che diventerete i vocalist di questo programma radiofonico che si chiama The Remix Show e va in onda su Radio Peter Pan.
1: Cercasi vocalist.
2: Buongiorno ragazzi, allora va bene che io non ho la versione premium plus, ho solo la versione base, ma 35 minuti di
1: è la canzone di prima?
0: Non so, lui
1: alla alla super extended.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vendo pacchetti premium col pezzotto.
1: No, segnalalo, scusa.
3: I poveri che non possono permettersi la versione premium.
1: Ma non possono permettersi la versione premium.
0: Allora, se avete pagato la versione premium, adesso sentirete la scotechina di Matteo Monti.
1: Se no,
0: sentite quello che fischia.
1: Ancora lui, i maroni.
4: Allarma!
1: Fate che fischiare.
5: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
6: No!
7: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina. Solo nel Telemix Show.

0: niente, no, niente, niente. Ruth! Ma sono tanti allora che non hanno pagato,
1: vedi.
0: Purtroppo sta andando male.
2: Piano! È grande Monti!
0: E vai Monti!
3: Dai! Oggi è giovedì, domani è venerdì!
2: Sì!
3: Siamo arrivati!
2: Sì! Tutu!
4: In console c'è Mamo!
0: Esatto, è lui, Matteo Monti! Oh,
3: Gesù vive! Alleluia!
5: Si impegna!
0: Non era così l'originale, eh! Sai che...

0: quanto vi divertite voi due al lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Ma oggi è una combo incredibile, perché? Non solo Matteo Monti, ma sta per arrivare DJ Maxwell in the mix.
2: Eh sì, perché ragazzi, il giovedì tamarro succede anche questo. Ma scusami un attimo, Edo.
1: Aspetta un secondo, però prendiamoci un secondo, no?
2: Okay, no, anche 5 secondi.
1: Oh. Facciamo una cantatina, dai.
2: Vabbè, dai. Però qualcosa per te. Qualcosa per te.
3: Alleluia!
2: Sei pronto?
3: Cristo vive in me, la morte nella tomba non l'ha potuto trattenere. Vai Sharon! Cristo è risorto, Gesù vive! Mario, tu ti svegli la mattina, Gesù vive!
2: Edo, guarda, pelle d'oca.
1: Ho capito
2: d'oca.
1: Perché ce l'ha su con Mario che si sveglia la mattina.
4: Scotechina, Matteo Monti, mette i dischi per noi.
2: Bravo!
4: Alleluia!
2: A tutti così stamattina.
4: Leone!
5: Leone!
1: Salutiamo anche gli amici dal Friuli.
6: Cence diminuie.
1: Non so perché va via senza dir niente. Sa cosa va, vabbè.
7: E non c'è nessuno con l'abbonamento.
1: Non abbiamo notato purtroppo.
8: The club the hand.
9: Dove cazzo?
1: No, questo no. Dovevo metterlo bene. Allora adesso possiamo andare con DJ Max.
2: E allora fermi tutti.
1: Se siete in macchina, accostate, godetevi il fuorigiri offerto da DJ Max.
2: Sì, un saluto a quelli in coda, anche quelli in coda a Camin.
1: Ah, è vero.
2: Che è arrivato un messaggio che diceva saluto a quelli in coda a Camin. Vabbè, comunque, ragazzi, su il volume della radio, anche appunto se siete in coda a Camin, fatevi riconoscere, perché alzando il volume vuol dire che siete dei ragazzi. E su Peter Pan oggi c'è il fuorigiri tamarro di Maxwell.

0: 210.
1: Che bello, ragazzi, mamma
0: molto 90
1: mia.
0: 210,
1: sai quanta gente ha esclamato finché andava sta canzone? Perché se lo meritava effettivamente. Allora, adesso...
0: Ma non solo quello hanno esclamato.
1: Cioè?
0: Vuoi sentire cos'altro hanno esclamato?
1: Tipo sacco... bestemmie?
0: No, no, ah, okay. Ma perché? Che dovrebbero, scusa.
1: No, no, ma sai che di solito quando ti viene l'energia ti viene anche il bestemmione.
0: Sono carichi.
1: Bello,
0: saliva di tonalità poi.
1: Bell'audio.
0: L'audio durava 5 minuti di lui che faceva.
2: Che spettacolo!
1: Sì, quasi tornati al disco di Sunbeam Outside World, la versione di Gabri Ponte, quella nuova però.
0: Con Rudy J che salutiamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Hai detto siamo tornati?
1: Siamo tornati.
0: Ti ricordi che ricordi?
3: Ciao da Massimo.
0: Che ricordi?
4: Ciao anche da Mattia.
1: Proprio lui se l'è fatta, se l'ha ricordata bene.
5: Che meraviglia, che meraviglia, meraviglia, meraviglioso Maxwell.
1: Bravo Maxwell.
6: Se tu ci sei, batti un colpo, papà, papà, papà, papà, papà.
1: Vorrei vedere in faccia questo ascoltatore.
0: No. Se vorrei... no poi ci roviamo tutto.
1: No, perché?
0: Perché meglio di no,
1: Vabbè, mi dispiace.
0: Adesso basta, però.
1: Adesso
0: ragazzi,
1: basta?
0: Basta.
7: Dici Maxwell, adesso basta.
0: Oh, anche
7: basta
0: Max,
7: fare.
8: Stupidi, è arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
9: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
10: Buongiorno Remix.
11: Sì.
10: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Afoso. Buongiorno Remix. Sì. È arrivato quel giorno. È arrivato. E ieri sera, dai, ditela a tutti, amici uomini, dai, dite che siete andati in un'altra stanza o vostra moglie vi ha rinchiuso in camera da letto, perché è arrivata, sì, quella trasmissione, dai, tutti assieme in coro. Non si riesce neanche a pronunciare da quanto schifosa sia. Sì, però le vostre mogli non si sono staccate dallo schermo, come diciamo anche la signora Miyagi. Ma anche oggi si potrebbe fare un saluto
0: a chi?
10: A DJ Maxwell per la sua tamarragine. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì lavorativo e non. Il maestro Miyagi vi ricorda un vecchio proverbio giapponese: quando una zanzara si poserà sui vostri coglioni, capirete che non tutto si può risolvere con la violenza. Sì.
12: Radio Peter Pan.

0: ricordi che il fuorigiri ha fatto anche dei danni a, in termini di nostalgia, cioè per quelli che amavano la canzone originale, insomma.
1: Ah, mi vendi Planzi!
0: Mi vendi Planzi! Edo! Mi vendi Planzi?
2: Non lo so, speriamo di no, perché insomma la giornata è ancora lunga. Dai, se vi, cominciamo vendi. A piangere adesso.
0: Mi vendi Planzi?
2: Poveretto. Comunque Radio Peter Pan ha la soluzione a tutto, sì. Anche all'AFA.
3: Con questa fona Peter Pan ha la soluzione.
0: Soluziona?
2: Vabbè, adesso stiamo lì a guardare tutte le concordanze, voglio dire. Non guardate tutto.
0: Sono la sua insegnante di italiano dell'elementare e mi vendi Planzi, guarda.
2: Ora abbiamo spiegato.
4: Sono di Bologna, non sa che cosa vuol dire.
0: Ma sì, capì, mi vien di Planzi, si capisce.
2: Mi vien di Planzi.
0: Non è che ce l'hanno spiegato a noi, non è che lo sapevamo.
2: Vabbè, ma noi ormai siamo friulani.
0: Mi vien di Planzi.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
9: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
6: Non dire mai Klingon, perché guarda che non è difficile.
0: Klingon!
6: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
0: Klingon!
6: Gun, gun, gun, gun, gun, gun,
0: gun, gun, gun, gun, gun, gun.
6: Che fatica, ragazzi.
5: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
5: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
8: Le 8 da 2 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Devastante doppio terremoto in Venezuela, una raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, ha messo in ginocchio il paese, provocando il crollo di centinaia di edifici, dichiarato lo stato d'emergenza. Torna a tremare la terra anche nei Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, al momento non si segnalano danni, l'ultimo sciame sismico solo 24 ore fa. Caldo record oggi, 17 città da bollino rosso, prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute, allerta anche a Londra e in Galles. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia, storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud, flop invece della Repubblica Ceca, sconfitta 3-0 dal Messico, avanti anche Svizzera e Canada, spera la Bosnia. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: In my mind.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: questo caso l'avresti detto che era il 2022 di questa canzone? Cioè ci sta?
1: Mai detto.
0: O pensavi che fosse più vecchia, più recente?
1: Non lo so, non l'hai detto. Non mi interessa. L'ho cantata tutta perché me la ricordavo tutta, bellissima. 8 e 8 minuti, giovedì mattina, ragazzi, prima di andare con la seconda ora del programma, rimettere la sigla, eccetera, certo, vabbè, dobbiamo fare una precisazione. Abbiamo chiuso la prima ora facendo sentire un audio di un ascoltatore che diceva...
2: Ami vendi plans.
0: L'avessimo mai fatto.
1: Sono arrivati gli esperti. Non si dice così.
3: Piangere, si dice mi vendi vai.
0: Sì, c'erano tanti messaggi che sono arrivati. Il principale è questo qui, mi vendi vai. Poi un altro invece era mi vendi frini, qualcosa del genere, forse era quello lì.
1: Però forse mi sa che è vai perché è quello.
0: Ma vince vai per volontà popolare.
1: E allora mi vendi, vai con la sigla.

0: Mi avete bloccato?
1: Quello che ha detto mi viene di plansi l'ha bloccato perché ha fatto un'informazione sbagliata.
2: Ci ha rovinato il programma.
1: Hai fatto fare una figuraccia.
2: Giovedì mattina il 25 di giugno, 6 mesi a Natale, i remix sono ancora qui prima della pausa di Andrea. Io ci sono domani.
1: Prima della pausa estiva del remix show con me.
2: Non so se voi ci siete domani. Io ci sono.
1: Da domani fino a venerdì prossimo c'è il remix show con Edo e qualcun altro.
2: Forse.
1: O forse da solo.
2: Forse da solo.
1: Mandi tutti a cagare, dai.
2: Sta tanto bene da solo.
1: 3 ore sono lunghe però.
2: Vabbè. Metto un sacco di canzoni, metto 3 canzoni di fila.
1: Esatto. Più tardi, e intendo più tardi. Ci sarà lo speciale mondiali, ma prima si parla di un sacco di altre cose, tutte attuali. Quindi cosa c'è di attuale?
2: Il caldo.
1: È il caldo, si parla
2: solo
1: di
2: quello.
1: Questo.
3: Attenzione.

0: alla fine è venuto fuori che mi vien di Planzi, mi vien di Vai, sono.
1: Sono equipollenti.
2: Praticamente sì.
3: Ma mi vien di Planzi.
2: Ma poi sei rifatto
3: allora,
2: l'ascoltatore.
3: Solo per voi. A mi vendi vai.
0: Oh, mi vendi vai. Vabbè, grazie mille di questo, di questa precisazione. Ma adesso parliamo di quello che è molto attuale, ovvero il caldo.
2: Allora, non so se avete sentito che ci sono stati dei problemi per il caldo. No, realmente, guarda, veramente. Sì. Cioè, il caldo hanno. Allora, ho visto che al centro Italia si è sciolto un semaforo.
0: Intanto. Ho visto la foto completamente?
2: Sì, ho visto la foto del semaforo sciolto.
0: Sicuro che non fosse
2: parte quella del. No, era vero. Oddio, okay. Adesso mi metti il tarlo.
0: Perché sai che anch'io adesso non ci credo più a niente, perché ogni volta che vedo qualcosa dico...
2: Vabbè, ne ho tre giuste allora di notizie. La prima, la chiusura della Tour Eiffel, proprio per il troppo caldo. E poi ancora Wimbledon, sai che c'è il torneo.
0: Certo.
2: L'hanno sospeso per un problema alla chiamata elettronica. Sai che cos'è la chiamata elettronica?
0: No, parlamene.
2: Una volta c'erano i giudici di linea, adesso non ci sono più delle persone che controllano se la palla cade dentro o fuori, ci sono queste cose con le telecamere, l'occhio elettronico.
0: Certo.
2: Ok? E quindi non funzionava per il caldo. Hanno dovuto sospendere tutto per un'ora. Un'ora e mezza, a dir la verità.
0: È il problema dell'eccessiva elettronica che io e te riscontriamo anche sulle auto, che quando succede che magari fa troppo caldo e tu hai la macchina completamente elettronica, cioè non hai neanche più i tasti, e allora lì ti vieni morto. Dici,
2: mamma mia.
0: Non ne esco più. Da
2: Volevo salutare quelli che hanno le auto con lo schermo e possono comandare il climatizzatore solo attraverso lo schermo, perché so che c'era stato tipo l'aggiornamento col CarPlay che bloccava tutto e la gente d'inverno non riusciva a sbrinare il vetro per partire la mattina, un casino. E poi ancora altro problema per il caldo: si è rotta l'aria condizionata, non in radio nostra, per il primo anno.
0: Che bello, bravi che stiamo continuando a
2: fare. Oh, è bene, l'hanno rifatto nuovo, per fortuna.
0: Se deve rompersi questa settimana qui è l'ideale.
2: Cucaz, quando torni te la cucchi anche te. Si è rotta agli Uffizi a Firenze, quindi ieri a un certo punto hanno detto vabbè, non facciamo più entrare nessuno, grazie a tutti, c'erano 33 gradi.
0: Eh sì, ma perché poi con l'umidità e tutto quanto si rovina anche le pareti e quindi fa danni. Vabbè. E voi quanto caldo avete?
2: No,
0: scherzo.

0: il 25 giugno 2026, sono le 8 e 18 minuti e fa caldo.
1: Fa caldo, fa caldo nella nostra radio, in tutte le radio d'Italia.
0: Beh, devo dire che finalmente
1: da noi
0: c'è una bella temperatura.
1: Ma guarda, qui, veramente, da quando hanno messo il clima nuovo l'anno scorso, dopo che siamo rimasti bloccati più di qualche volta, sei rimasti a piedi.
0: Succedeva, succedeva.
1: 36 gradi in studio, quest'anno anzi ci va fin troppo bene.
0: Sì.
1: Cioè, non siamo abituati a questo fresco.
0: Infatti ho detto, se adesso che ce la stiamo chiaramente chiamando,
1: ce la stiamo chiamando,
0: va benissimo se succede nei prossimi 7 giorni.
1: No,
0: benissimo. Guarda, l'importante è che quando torno sia sistemato.
1: No, quando torno, dai. Senti, allora, volevo salutare Davide, rappresentante degli ascoltatori di quella macchina lì, che non diremo qual è, cioè quella con il climatizzatore solamente impostabile tramite touchscreen.
0: Ma secondo me ce l'ha più di qualche macchina, cioè tante macchine.
1: Probabilmente.
0: Il 90%
1: sì,
0: delle macchine nuove.
1: Però tanti almeno hanno solo
0: il tastino.
1: Tipo il tasto quello per sbrinare almeno, capito?
0: Sì. No, ma magari c'è un on-off, non lo so, non so neanche.
1: Lui ha detto per, e questo così aiutiamo tutti quelli che dovessero avere questo problema, lui lascia sempre in auto a 22.
0: Cioè
1: auto clima, automatica a 22. Vabbè, è una tecnica. Perché sai che anche d'inverno dovesse succedere almeno parte.
0: Ho capito, 22 però, vabbè dai. No, d'estate fa un po' freddo, cioè 22 gradi
1: freddo
0: in macchina.
1: Freddo.
0: Sono bassi.
1: Io metto 18.
0: Ma tu sei fuori.
1: Cioè, che metto 18.
0: Io
1: 22 è caldissimo.
0: 23, 24 tengo di solito in
1: macchina. Io 18.
0: Vabbè.
1: Buongiorno, tutto sommato fare il cuoco non è male. Esci con 33 gradi, questo è domenico, e dici, beh, dai, è abbastanza fresco.
0: Pensa dentro, mamma mia. Mamma mia.
2: Ciao, ragazzi. Pensate che al mio paese fa così caldo che è una settimana che le sigarette si accendono da sole.
0: Bello. Basta tenerle lì, come quel classico video che esce ogni volta che fa tanto caldo della gente che cucina tipo le uova sul cofano.
1: È vero, ma quello invece del semaforo,
0: allora,
1: era vero o era falso? Ho preso un abbaglio.
0: Non lo so,
1: si capisce.
0: Ho paura che sia una cagata.
1: È una notizia che rimbalza dal 2023.
0: Sì. Una volta succede a Milano, una volta succede a Barletta, una volta a Novara, una volta a Rovigo.
1: Decidetevi,
0: cioè chissà se è vero.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: stavamo discutendo io e Edo su quanto, che temperatura è giusta, deve esserci una temperatura universale giusta per tutti.
1: Non facciamo questa cosa qua perché tanto poi arrivano un miliardo di messaggi.
0: Sì, ma perché è sempre, ultimamente sono schiavo dei video di Geopop che spiegano cose, tra le varie cose l'antizanzare migliore qual è, che temperatura tenere, come arieggiare la casa, eccetera. Però vabbè, parlando di caldo invece, che dicono i ragazzi?
1: Beh, cioè, guarda, parlando di caldo, allora, sempre sti video qua che se lasci il ventilatore acceso in una stanza chiusa, prima o poi la stanza si scalda per l'aria mossa dal ventilatore stesso.
0: Ah, quindi come bisognerebbe fare?
1: Poi ci sono quelli che lasciano invece il ventilatore davanti alla finestra rivolto verso fuori, quindi non verso dentro, per tenere fuori l'aria calda.
0: Sì.
1: Queste sono
0: funzionano.
1: E non so se funzionino oppure no.
0: Sai cosa? Tu sai che ho imparato una cosa, Edo?
1: Non voglio neanche sapere.
0: No, questa ti dovrebbe interessare. Sai a cosa serve? Quando è presente, quando entri tipo nei negozi e c'è il getto d'aria che va verso il basso?
1: Certo.
0: Sai a cosa serve?
1: È perché crea una differenza e salva l'aria fredda.
0: Sia per quello che principalmente per gli insetti.
1: Ah.
0: Perché il getto d'aria così tiene lontane le zanzare, le mosche.
1: Bello.
0: Eh sì, l'ho imparato l'altro giorno, ho trovato sto video qua. Quindi quando adesso entrerete in un negozio a fare shopping e noterete sta roba, direte e fate caso se dentro magari ci sono mosche o insetti.
1: Ma quante cose imparate con questo programma.
0: Cosa hai lanciato?
1: Volevo invece salutare un altro ascoltatore, questo mi ha fatto molto ridere, che aveva una bella proposta.
0: Sì.
1: Perché ha detto, va bene, parlate di caldo, di questo, del clima, eccetera, ma perché non fate una bella domanda agli ascoltatori?
0: Tipo un sondaggio di Rocky?
1: Una cosa tipo, quando prendete il gelato siete team coppetta o
0: picono? Ma che sei serio?
1: E poi diceva, ma soprattutto volete la cialda al biscotto oppure no? Ditecelo.
0: Ma davvero si è parlato di questo?
1: No.
0: Scherzavamo.
1: Per ridere.
0: È dalle 10 quello. Peter Pan. Forever fun.

0: Allora, ma voi chiamiamo in diretta?
1: Ah, vabbè, dai, la diciamo.
0: Chiamo in diretta.
1: Ha chiamato Alice Fassina sul numero di Andrea Doddio per dire che la cialda lei non la prende più, quella del sul cono gelato, sulla coppetta.
0: Sulla coppetta?
1: Perché la fanno pagare un euro in più.
0: Ma non è vero.
1: No, qualcuno sì.
0: No.
1: Sì. Allora, o 50 o un euro.
0: A me nella gelateria dove vado mi chiedono: vuoi la cialda? Sì, ok, eccola. Fine.
1: Cioè, comunque era uno scherzo.
0: Non era quello l'argomento.
1: Non era quello. Anche Melissa giustamente dice: una volta lanciato il sondaggio non si torna più indietro.
0: No,
1: coppetta
0: no,
1: con
0: no.
1: cialda.
0: Ma infatti non abbiamo detto che non lo facciamo. Lo fa Joe alle 10.
1: Sì. Alle 10. Rispondete solo dalle 10. Va bene.
0: Esatto. Non azzardatevi. Adesso invece, anzi tra poco, vi daremo delle informazioni utili per tutti quelli che si sono scontrati per la prima volta quest'anno, anche se in realtà era già da qualche mese che a me succedeva di avere sti problemi con le zanzare, perché un dottore che da diversi anni vediamo spesso in televisione ha spiegato quali sono le ragioni principali per cui le zanzare scelgono qualcuno, e a quanto pare sì, c'è un motivo, c'è una persona che viene preferita ad altre.
1: Parliamo del direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, il dottor Bassetti, che
0: non mi fido,
1: conosciamo
0: neanche io di lui, non mi fido
1: ormai da tanto tempo, e che dice che ci sono dei veri motivi per i quali le zanzare ci scelgono. Uno è riguarda l'anidride carbonica, ok? Sì. Quindi riescono a percepire a distanza, grazie al respiro, chi ce ne ha un po' di più, e quindi a rischio ci sono persone più corpulente, chi pratica attività sportiva e donne in gravidanza, perché emettono quantità maggiori.
0: Ma le cose importanti non le hai ancora dette.
1: Poi calore corporeo e sudore, quindi insomma chi rilascia sudore, acido lattico, ammoniaca, gruppo sanguigno. Ci sono quelli col gruppo 0 che sono un po' più a rischio rispetto a quelli con il gruppo A, ma soprattutto
0: chi?
1: Colori dei vestiti anche,
0: sì.
1: Colori scuri, nero, rosso e arancione,
0: ma soprattutto ve lo diciamo tra poco e facciamo così.
2: Radio PD.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Allora, riassumendo molto velocemente, Bassetti, che è un dottore di cui io mi fido poco, devo dire la verità, perché anche durante Covid prima diceva una cosa, poi diceva un'altra, poi diceva il contrario.
2: Vabbè, non torniamo a quello.
1: No, ma infatti era per dire il personaggio.
2: Dice che
1: vedo che vuole molto esporsi mediaticamente.
2: Chi fa sport, donne in gravidanza, persone più corpulente, insomma, quelli che emettono più anidride carbonica, e poi ancora quelli che sudano, e poi ancora quelli che hanno il gruppo sanguigno zero, e poi ancora quelli che si sono di nero, rosso, arancione, sono quelli un po' più a rischio per quanto riguarda le punture delle zanzare, ma soprattutto c'è uno studio olandese che hanno fatto durante un festival musicale.
1: Sì, questo che mi rattrista molto.
2: Alla prova centinaia di partecipanti, sì. E quindi c'è un campione un po' più notevole. Dice che vengono punti di più, ok? Quelli che bevono birra e quelli che fanno sesso.
1: Sì.
2: O l'amore. Vedete un po' voi, dipende poi.
1: Cioè, in realtà non solo birra, ma proprio alcolici. Perché sembrano aumentare l'attrattività per le zanzare, perché modifica l'odore corporeo e il metabolismo. Però c'è anche un'altra cosa che secondo me questa potete verificarla, ovvero c'è una variante genetica, cioè che dipende un po' da anche i vostri genitori.
2: Anche il DNA, certo.
3: Ma scusate, non avrei una domanda per il dottor Bossetti, se non sbaglio.
1: Sì.
3: Volevo chiedere se è vero che quando bevi in serata, ma bevi abbastanza, quindi un certo quantitativo di alcol, le zanzare smettono di pungerti perché morirebbero di coma etilico.
2: È bella questa cosa.
3: È vero o no?
2: Questa l'ho letta nello stesso articolo che diceva che c'era un semaforo che si era sciolto per il
1: ecco.

0: Sports.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web.

0: incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
1: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertiolo in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Tra la Astro Sexo Parade e questa roba qua delle zanzare, che vengono punti solo di più quelli che bevono birra, sì, e
1: quindi fa
0: e fanno Susan. Allora, io vengo punta sempre, non bevo birra, non faccio Susan, come dice l'Astro Sexo Parade, quindi la dovete Alice piantare. Possiamo tornare a parlare delle cialde, dei gelati, che mi interessa, no, di più, per favore?
2: No, Alice, no, non va giù il fatto che le cialde sui gelati siano a pagamento.
3: No, no, no, comunque non parliamo anche né di questo, né più di zanzare, perché ci colleghiamo con la redazione del GGCOM. Breaking
4: news. Buongiorno da Canederlo Niederkofler.
3: Buongiorno, signor Niederkofler.
2: Lì come va? Immagino.
4: Bene, bene.
2: Sì. Trentino, no? Siamo
4: al tono di Gesù Tegol.
2: Fa fresco lì,
4: sì,
2: anche lì 40 gradi ormai.
4: Allora, la pagina internazionale, l'Ayatollah Khamenei ha detto che Trump lo ha implorato di firmare il trattato di pace, e loro hanno detto sì perché gli ha fatto pena.
3: Esatto, l'ho già vista questa scena.
4: Detto questo, da alcuni giorni gli esperti si stanno scervellando per risolvere un mistero che sembra non avere spiegazione. Nonostante sia stato riaperto lo stretto di Hormuz, qui non arriva un filo d'aria.
3: È vero,
2: cioè, apritelo di più a questo
3: dovevano,
2: punto,
3: sì,
2: no?
3: Non ha ancora fatto corrente.
2: Dai, apriamo.
4: Veniamo agli interni, perché ieri sera a Roma l'ex sindaco Gianni Alemanno, che ieri mattina è uscito dal carcere, e Roberto Vannacci si sono incontrati.
3: È vero.
4: Dal vertice è subito arrivata una decisione importante: nelle ore più calde si potrà marciare senza la camicia nera.
3: Perché se no attira il caldo e le zanzare, cosa
2: vedi, cioè, per quello, mica per altro.
4: Esami di maturità, la canzone più ascoltata nell'ultima settimana rimane Notte prima degli esami.
2: Certo.
3: Sì, sì.
4: Quest'anno però gli ascoltatori sono aumentati, perché a cantare ci sono stati anche Albano, i cugini di campagna, Pupo, che si dovevano sottoporre all'esame della prova. Orietta Berti no.
3: Grazie.
2: Lei non l'ha cantata.
3: Mi avrebbe stupito,
2: chissà perché, incredibile.
4: A Venezia un bar ha dichiarato fallimento, ha portato i libri in tribunale. È quel locale che offriva gratis un bicchiere di acqua a chi ordinava il caffè, che costava 6 euro. 6,20 euro.
3: Vabbè,
2: sai come mai?
3: Me lo chiedo anch'io, effettivamente.
4: Torna oggi il pensiero del giorno di Monica Morgan. Sono contento di avervi preso alla sprovvista. Ma non troppo.
3: Non se l'aspettava, prego.
4: E con questa base, che secondo me avete scelto un po' ad cazzum, andiamo a leggere il pensiero del giorno di Monica Morgan. La chiamarono Peppa Pig perché Giuseppina la maiala suonava male.
3: Vero, ti confermo. Grazie mille.
2: Grazie anche a Monica.
3: A Monica, grazie mille al signor Canederlo. E l'appuntamento è a martedì prossimo con il GGCOM. Grazie mille.
5: Attenzione.

0: Como Como, la nuova di Fade con Sfere Basta, Pensa e Me. 8:48, Radio Peter Pan, Regas, momento adesso speciale mondiali, finalmente.
1: Ah, dai, torna ogni volta sta cosa qua dello speciale mondiali, per parlare però di qualcosa di cui abbiamo parlato anche poco fa.
0: Sì, perché se abbiamo detto che chi fa sesso e beve birra è a rischio con le zanzare,
1: sì,
0: quelli del Curaçao dovrebbero un po' stare sul chi va là. Perché è arrivata una notizia che praticamente insomma è rimbalzata un po', quella li abbiamo visti molto esuberanti, quelli del Curaçao, sì, no, felici, sì, super felici di questa partecipazione.
1: Cioè, questa cosa si tratta di dichiarazioni dello staff tecnico di Curaçao, della nazionale Curaçao.
0: Tra l'altro loro, una nazionale nata di recente, no, nel 2011, sì, se non sbaglio sono nati, quindi voglio dire, nati da poco ma già con una bella partecipazione al mondiale. Noi
1: e noi no,
0: vabbè,
1: e noi
0: adesso no, stiamo lì a guardare tutto. Allora, l'allenatore, l'olandese Dick Advocaat, che tra l'altro Dick si chiama.
1: Vabbè, dai.
0: Testa da...
1: dai!
0: Particolare. E, ha detto che hanno un approccio molto moderno. Ma poi ci sono in realtà stati diversi studi che recentemente hanno smentito questa cosa. Si dice che se tu hai una prestazione importante, la sera prima non puoi fare un'altra prestazione importante. Mm, ok?
1: Ok, ok.
0: Quindi dovresti stare a letto a leggere un libro e basta. Invece,
1: riposare.
0: Gli amici del Curaçao, che tanto amiamo in questo periodo, loro soggiornano con le loro mogli.
1: Sì, sì, no, dicono che in realtà
0: il
1: concetto è quello di incentivare i rapporti
0: fatelo.
1: Intimi tra, cioè, diciamo, di coppia quando si è anche in ritiro con la nazionale.
0: Perché aiuta a livello emotivo.
1: Esatto, ma io volevo dire anche una cosa, amici del Curaçao, questa cosa l'avrei accettata in questo momento dal Messico, perché ha fatto 3 partite e le ha vinte tutte e 3. Il Curaçao, che in 2 partite ha preso 7 gol e ha fatto punto. Gioca e poi ci vengono a dire: no, ma fate fa benissimo.
0: Vedrai stasera contro la Costa d'Avorio. Le 22 vedrai.
1: Sono curioso effettivamente.

0: tifosi molto famosi delle nazionali, no? E ci è capitato qualche giorno fa con quello del Congo, mi pare.
1: Aspetta un secondo, ma stiamo continuando a parlare dello speciale mondiale?
0: Sì, speciale mondiale. No, il Congo, del Congo ne parliamo adesso.
1: Sì,
0: ne
1: abbiamo parlato. Della Repubblica Democratica del Congo.
0: Qualche giorno fa qual è che abbiamo citato? Non mi ricordo più. Comunque, insomma, adesso c'è un altro che è arrivato sui social molto potente, che ha fatto un sacco di follower, cioè il tifoso più celebre della Repubblica Democratica del Congo. Si chiama Lumumba, o meglio, sì, lo chiamano Lumumba, e lo trovate così anche sui social, 210.000 follower. Lui come caratteristica c'ha intanto un vestito bellissimo, sì, sembra Gus Fring di Breaking Bad.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Incredibile.
1: Il direttore
0: dello Spoglio Sermanos.
1: Sì.
0: E cosa fa? Sta immobile.
1: Sì, io ho letto un po' la storia.
0: Sta immobile, col braccio alzato, sguardo rivolto verso il campo, e da qui il soprannome, cioè tifoso statua.
1: Ho letto un po' la storia di questo tifoso, che lui è dal 2013 che praticamente segue la nazionale, sì, della Repubblica Democratica del Congo. Ad ogni partita arriva, si mette in posa come la statua che si trova a Kinshasa, che ritrae appunto il leader storico di, del Congo del 1960. E guarda la statua, effettivamente lui sta proprio così. Adesso non so se i colori dei vestiti fossero gli stessi, la statua è in cemento e quindi è tutta grigia, però comunque quella è la posizione. Lui si mette là, doveva esserci già dall'inizio dei mondiali, ma non ce l'ha fatta. Sai,
0: cavolo, perché?
1: Perché? Perché c'era un'epidemia di Ebola.
0: Ah, cavolo.
1: Lui, prima, dopo due settimane, è riuscito a liberarsi per poter cominciare a partecipare ai mondiali.
0: Ecco, l'altro di cui abbiamo parlato qualche giorno fa era quello della Turchia.
1: Ah, della Turchia, sì, era, sì, scusa, sì, perché, sì, non si capiva effettivamente.
0: Udineco.
1: Bello.
0: Non Udinese, Udinecco.
1: Forza Udinese. Ale Ud.

0: Moving to the Sun. Qui su Radio Peter Pan, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, era l'ultimo disco della nostra seconda ora. Allora, tra poco parliamo di cinema, quindi un po' di novità, un po' di news che riguardano il mondo del cinema. E poi nell'ultima mezz'ora invece i servizi in camera. Se non l'avete ancora fatto, vai con i servizi in camera dell'ultimo minuto,
0: esatto,
1: su WhatsApp.
0: C'è tempo.
1: 393 7366 240.

0: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Le 9 da 3 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Venezuela, colpito dal più violento terremoto degli ultimi 126 anni. Raffica di scosse violentissime, la più forte di magnitudo 7.5. Terremoto stanotte anche nei Campi Flegrei, dove poco dopo le 4 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. L'epicentro ha una profondità di 4 km vicino a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito nitidamente anche a Napoli. Al momento non si segnalano danni. Polemica sulla frase del segretario generale della NATO Rutte sui jet americani decollati dalle basi italiane per sostenere la guerra in Iran. Si è trattato solo di voli logistici, precisa Crosetto, ma le opposizioni attaccano e chiedono a Meloni di riferire in Parlamento. Mondiali di calcio, Brasile ai 16esimi da primo del girone dopo il 3-0 sulla Scozia. Storica qualificazione del Sudafrica, vincente 1-0 sulla Corea del Sud. Flop invece della Repubblica Ceca. Avanti anche Messico, Svizzera e Canada. Spera la Bosnia tra le migliori terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli ipermarket aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Allora, ragazzi, state tranquilli, è tutto a posto. Noi non siamo andati via. Non abbiamo lasciato lo studio, via. No, perché magari non ci sentivano, magari andata la pubblicità, perché? Una canzone, eccetera.
1: Non siamo mica quegli speaker che dicono siamo tornati. Siamo dovevamo andare? Scusate.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa. Pausa di cosa?
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: se vi va, ragazzi, adesso telefono alla mano, potete fare una cosa, visto che ci dedicheremo per qualche minuto al cinema, ai film, parleremo di un attimo di qualche curiosità che arriva dal mondo, qualche notizia che riguarda i film che sono al cinema oggi o da oggi. La domanda che vi facciamo è semplicemente: fate una recensione express dei film che state vedendo adesso al cinema, ma anche a casa, magari film che sono usciti di recente, film più o meno nuovi. Potete dare un voto al film che state guardando, una breve recensione, e noi poi vi diremo altri film che potreste andare a vedere al cinema. Se vi va, il numero è il 393 7366 240, e più tardi anche dei grandi ritorni sempre legati al mondo del cinema, però niente spoiler.
1: Attenzione,

0: Sarah Sessura di Peter Pan. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: anche Marco è venuto a dire, non parli.
2: Siamo dalle 7,
1: che
2: buongiorno,
1: che dobbiamo dire ancora?
0: Allora, abbiamo parlato, accennato al cinema, vi abbiamo chiesto un attimo cosa state guardando, perché se andate al cinema oggi trovate due film nuovi.
1: Beh, il primo è un grande classico.
0: Sì, allora, io non so se tu hai visto l'ultimo Superman che è uscito.
1: No, ma ne abbiamo parlato perché abbiamo ricordato come poi per una gestione non lo so, di diritti, eccetera, siano costretti a farne uno ogni tanto. Altrimenti perdono i diritti, quindi ogni tanto non è che escano dei filmoni pazzeschi.
0: Infatti l'ultimo Superman è stato un po' particolare, più che altro perché c'è un personaggio che poi tornerà, anzi due personaggi che torneranno anche in Supergirl,
1: che è quello che esce oggi al cinema.
0: Esatto, Supergirl da oggi al cinema è la cugina di Superman, e già mi fa ridere questo. È la cugina di Superman, ma in tutti e due i casi erano presenti sia lei che il cane di Superman,
1: perché secondo
0: che è un supercane.
1: L'effetto cugina è proprio come quando hai il cugino che fa il fotografo, il mio amico che fa cosa così, quindi non lo so, sarà brava sta Supergirl.
0: Allora, lei è un po' particolare perché è diversa da Superman, un po' più incasinata, un po' più confusionaria, mentre Superman è tipo super, sai, tutto composto, eccetera. Ma a me la cosa che ci sia il super cane che si chiama Crypto, tra l'altro, come sta andando con le Crypto?
1: Andiamo avanti col prossimo film.
0: È una cosa davvero triste. E poi invece vi parliamo semplicemente di The Jackass, che torna per concludere il franchise. Okay. Quindi tornano al cinema Johnny Knoxville e tutti gli altri disgraziati. Hai mai visto un film di Jackass?
1: No, andate a vederlo voi stasera. Andate a vedere qualcosa stasera.
0: Se andate, poi fate una recensione, grazie. Peter Pan.

0: ascoltatore qua, scusa.
1: Allora, la mia ragazza che in questo momento vi sta ascoltando mentre sta ripassando per l'esame di maturità,
2: dai,
1: vuole assolutamente a tutti i costi andare a vedere Toy Story. Vi prego, convincetela di non andare.
2: Ma perché?
1: Perché io al cinema divento matto, cioè mi siedo, prendo sonno.
0: Vabbè, ma se lei vuole andare a vedere Toy Story, tra l'altro qualcuno è andato a vedere quello nuovo al cinema, perché vorremmo capire un po' di recensioni express.
3: Non sono arrivate tantissime recensioni di Toy Story, ditecelo. Comunque, mal che vada, amico mio, buttati là a dormire, cioè nel senso recuperi un'oretta di
0: sonno. Scusa, se vuole andare lei.
3: Grandi ritorni al cinema invece che si annunciano, perché Ron Howard, il regista di Il Grinch, è in trattative per Il Grinch 2.
0: Che bello!
3: Teoricamente di nuovo Jim Carrey a vestire i panni del Grinch, sarebbe una cosa epica.
0: Stanno rifacendo tutto e quindi rifacciamo anche Il Grinch.
3: Cioè,
0: no,
3: ma in realtà
0: no,
3: sì, non è un rifacimento, è proprio Il Grinch 2, sarà un capitolo successivo, mettiamola così. Mentre torna per celebrare il 20° anniversario, e quindi momento di grande tristezza, perché tu avresti detto che erano passati 20 anni.
0: No.
3: 20 anni dall'uscita di Cars.
0: Che bello.
3: 20 anni fa, ragazzi, sono passati 20 anni da quando Cars è uscito al cinema.
0: Vabbè, dai, ma ha fatto sempre un sacco ridere Cars.
3: Sì, sì, è bello.
0: So perché è proprio divertente come
3: cricchetto.
0: Film. Sì, anche i nomi proprio delle macchine.
3: Poi c'è la Ferrari. Ferrari. Come bella la

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Non ho visto questa Scary Movie nuovo, però se lui dice di TikTok, cioè non dice di vedere altri Scary Movie, no? Cioè lui li ha già visti. Dice roba troppo veloce.
2: Esatto, però secondo me anche gli altri, non lo so, vabbè, dai, dovremmo guardarlo e poi commenteremo anche noi.
3: No, sì.
4: Brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda. Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
18: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
19: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
1: Boombox. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa.

0: Internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: L'ultima parte del programma è quella dedicata ai servizi in camera, quindi ci sarà spazio anche per quelli dell'ultimo secondo, cioè se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni, fa l'anniversario. Già ne abbiamo chiamati due.
1: È andata male con i primi due, ma adesso tentiamo di recuperare. 393-7366-240. Intanto però raccontiamo un po' di appuntamenti che ci riguardano. Beh, allora, il primo l'abbiamo già detto, ma lo ricordiamo molto volentieri, cioè il 9210 che questa sera arriva a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso.
0: Dove? A che evento?
1: Tobagi Festival, dalle 21.30, Marco Baxo, Lady Ellen, la Peter Pan Dance Crew e l'ex Serap.
0: Bello, bello. Poi si continua perché domani continueremo a far festa, ci sarà il DJ set di Radio Peter Pan all'Aperi Village di Palmanova Designer Village a Iello del Friuli. Troverete food truck, aperitivi, dalle 17 comincerà la musica con Sister Gloria e Alice Fassina.
1: Attenzione perché c'è anche il sale preview, anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet, promozione per i membri Premium Club, quindi potrete andarvi a iscrivere su palmanovadesignervillage.com.
0: Questo non c'entra con la versione premium del The Remix Show.
1: No, quella è un'altra roba.
0: Teniamo a specificare. E saremo anche alla quarta edizione del 78 Rose Run di Cadiraio, San Polo di Piave, in provincia di Treviso, dalle 19.30 la partenza con in console Marco Baxo dal Peter Pan Track.
1: Hai capito, questo succede domani. Io invece vi ricordo che domenica sera ritorna il Peter Pan Hangover allo Spilliland, ingresso libero a Spillimbergo, provincia di Pordenone. Dalle 22.30 ci sarò io, ci sarà Fedro, Thomas Menegazzi, tutto il cast della Notte da Leoni, ma soprattutto special guest Ludwig. Questa domenica 28 di giugno, Spilliland, Peter Pan Hangover.
0: Un sacco di altri eventi anche che potete trovare tutti sul sito peterpan.com.

0: A deal, a ver, ey.
1: Sei pronto, Edo, per la...
2: Raga, attenzione alla botta de vita, adesso arriva la finale. Botta de vita del The Remix Show.
3: Servizio in camera del...
2: Valeria, Valeria!
1: Pronto!
4: Ciao.
1: Ciao, pensate ragazzi che di solito, no, è quello che siamo abituati a vivere quando facciamo i servizi in camera, ovvero le persone che chiamiamo fingono, se proprio non sono felici di ricevere la telefonata, perché non è detto, magari sì, sei un po' di imbarazzo, un po' sei impegnato, però tutti fingono di essere felici.
2: Valeria invece proprio non ha finto per niente, non vede l'ora che questa cosa sia finita, perché lei ascolta un'altra radio,
1: no,
2: di solito.
1: Non lo so, ti stiamo facendo un torto, Valeria?
4: No, e ora mi spiego perché mi è stato detto che mi avrebbe chiamato il tecnico per un forno
1: okay.
4: E quindi ora avevo...
1: Ma quindi adesso ti stiamo rubando la linea che magari avevi bisogno di...
2: Ma no, gliel'avevano detto, ecco. Perché così avrebbe risposto al telefono.
1: Stavo aspettando davvero.
2: No, chiamare. Per noi.
4: Sì,
2: per
4: perché
2: noi.
4: Io non rispondo ai numeri che non conosco.
1: Come mai non rispondi ai numeri che non conosci?
2: Beh, giustamente, ci sta.
4: Perché, sì...
2: E che fa? Di solito le offrono, non lo so, i depuratori d'acqua.
4: Allora,
2: cara Valeria, noi ti abbiamo chiamata oggi perché volevamo offrirti un
1: depuratore.
2: Allora, c'è un depuratore d'acqua, Valeria.
1: Nel tuo comune, lo puoi avere gratis.
2: Basta solo che ci fai la manutenzione. Guarda, veramente.
4: No, esatto,
2: oggi la Vale compie 30 anni. Auguri!
1: Buon compleanno!
2: Ci hanno detto
4: grazie.
2: Che ciò che conta davvero non è il numero, bensì la persona incredibile che sei diventata. Sono orgoglioso di condividere la mia vita con te. Non vedo l'ora di vivere insieme tutte le avventure che ci aspettano. Buon compleanno, amore. Continua a essere fantastica come sei. Il tuo Mattia, quello del forno che ti aveva detto del forno.
1: E al volo, cosa vuoi dire a Mattia per ringraziarlo?
4: Che ora sto piangendo e lo odio.
1: Vabbè, sarà contento.
2: Va bene, allora Mattia, fatti perdonare col forno nuovo, auguroni e buon weekend. Ciao Vale.
4: Grazie mille.
1: A presto, ciao Valeria. Ciao.

0: che avevano chiesto un servizio in camera, ma purtroppo, ragazzi, oggi è andata un po' così.
1: Sì, anzi,
0: alle volte tre telefonate, alle volte una.
1: Avremmo voluto portare una persona in diretta adesso, ma non facciamo in tempo perché siamo già in ritardo.
0: E vogliamo mettere la musica più bella degli anni 2000, oggi la suona Marco Boffo.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ciao Andrea, grazie, è stato un piacere. Ma vai a fare il provino?
3: Vado a fare il provino per
2: quale radio?
3: Radio Naunia. Ok, sono pronto per andare in quella.
4: Hanno uno studio loro, però lascia fare.
2: Buon
4: presto.
2: Viaggio.
3: Grazie, in bocca al lupo, buon divertimento.
2: Grazie, ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnan Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Peter Pan a manetta.
16: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
17: Peter Pan a manetta. Yeah!
18: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera dalle 21:30 Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
19: Peter Pan. It's showtime.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Le 10:01 c'è la Generation.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
22: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
24: Quando non sono a casa tutto bene.
25: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
26: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
0: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce!
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: Scusa, si chiama Magnetic, c'è la Generation, o meglio, sta per cominciare. Nel frattempo il salotto ricco di opinionisti, stiamo decidendo l'outfit giusto per Andrea Nordio e le sue serate in crociera. Hai deciso qual è il vestitino più carino, Andrea Nordio?
1: Quello corto.
0: Quello corto, non quello con lo spacco blu, quindi.
1: Dai, quello con le paillette blu, bellissimo.
2: Ma non va in crociera.
0: Non va, eh?
2: No, sono stati chiamati come coppia di Temptation Island.
1: Bella! Hai dato lo spoiler!
0: No! Ti farai tentare.
1: Subentravo alla terza puntata.
0: Solo che le tentazioni di Nordio non sono donne appariscenti.
1: Sono le caramelle.
0: Sono i dolcetti la sera.
1: Mia, le patatine.
0: E soprattutto i video di Instagram. Gli mettono un sacco di video di Instagram, non sa cosa scegliere.
1: Io devo scegliere quello che mi tenta di più. Mi piace.
0: Miseria. Dai che cominciamo, c'è la Generation.

Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, giovedì della Generation, con gioco godimento garantito, fino a luna accadono cose, tipo domande del cavolo con due Z, tipo oroscopo, tipo GR sti cazzi. Poi nella seconda ora arriva il Marossato, c'è l'Alung de Broad, c'è il dilemma rossato, la terza ora col computerone e i suoi giochi ricchi di premi, forse un po' truccata alle volte, ma proprio per colpa di Emma Rossato stessa. Oggi è il 25 giugno, significa che siamo distanti 6 mesi dallo scorso Natale e altrettanto distanti, quindi 6 mesi dal Natale prossimo. È il giorno nel quale il Natale non è presente nelle nostre vite, perché è troppo distante. E quindi ho detto, facciamo una roba super trasgressiva che fanno solo gli speaker, quelli trasgressivi. Mettiamo una canzone di Natale, e quindi metto la canzone di Natale. Senti che bella che è. Dai, cantala, alza l'accendino al cielo, vai.

0: capito che disco che t'ho rubato dall'archivio. Fisher contro Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You versus I'm Losing It. Dai che si sente il freschetto.
1: Grazie Joe, già sento più bel freschetto, senti che rovetta. Che goduria.
0: Inizia la Generation, buongiorno buongiorno.
2: Attenzione, no

0: canzone, quella di Madagascar, chiaramente è quella. C'è la Generation, ciao, io sono Joe. Disco rubato dall'archivio, era natalizio, perché mancano 6 mesi a Natale, siamo distanti 6 mesi dallo scorso di Natale. All I Want for Christmas is You, che rinfresca la mente.
1: Guarda Joe, con questa canzone ho alzato il clima di 2 gradi.
0: Davvero?
1: Sei proprio veramente, guarda. Grande Joe. Ciao Joe.
0: Mi sono sentito un furfante quando ho messo play.
2: Cioè ragazzi, ma io le canzoni di Natale in questo periodo le sto mettendo a casa per poter sentire freddo. Tanta stima.
0: Ma funziona veramente sta cosa? Per quanto mi riguarda no. C'è Alessandro che si chiede, ma quindi a Capodanno che si fa? Ma che ansia.
3: Grande Joe.
0: Eccola, fischiamo che è meglio. Però c'è una questione sul tavolo. Cioè, è vero, siamo distanti 6 mesi dal Natale, però c'è una persona che è sparita dai radar. Attenzione. Barba lunga, capelli bianchi, vestito di rosso. Un uomo molto gentile che da anni regala tante gioie ai bambini di tutto il mondo. Certo, lo vedi a Natale, o almeno nel periodo prima di Natale, tutto indaffarato, con gli elfi, con le renne, a consegnare pacchi. Babbo Natale, dov'è il 25 giugno Babbo Natale? È questa la domanda del cavolo con 2 Z di oggi. Se avete notizie, se avete, non lo so, avvistamenti particolari, il numero lo sai, segnala dov'è Babbo Natale.
4: Radio Company.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, su Peter Pan è tempo dell'informazione. Si hanno notizie del vecchio barbuto che porta i regali a Natale, conosciuto da tanti come Babbo Natale. Alcune informazioni ci dicono niente vacanze totali per adesso per Babbo Natale. Gestire i desideri di miliardi di bambini è un lavoro a tempo pieno. Domani Babbo Natale, cioè ovvero oggi, Babbo Natale sarà nel suo ufficio a Rovaniemi, in Lapponia. In questo periodo lassù non c'è nessuno perché c'è il fenomeno del sole a mezzanotte e il sole non tramonta mai, quindi Babbo Natale ne approfitta per fare gli straordinari senza bisogno di accendere la luce. Vedi, ci tiene al risparmio anche. Controlla i primi prototipi dei giocattoli sfornati dagli elfi e le renne intanto sono libere nei boschi a godersi l'erba fresca estiva e mettere sulle forze in vista del freddo inverno. Dalla redazione è tutto, adesso ci colleghiamo con gli inviati sul campo perché ho chiesto: ma Babbo Natale oggi, mancano sei mese a Natale, che starà facendo? C'è il primo messaggio che dice: è al welcome, che comunque poi una... la Befana non ne sarà felice, però
1: ciao a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ma guarda, un mio informatore mi ha detto di averlo avvistato ad Honolulu con Mago Merlino.
0: No.
1: Un saluto, Alessandro da Grosseto.
0: Cioè, è partito anche lui con la barba bianca con Merlino a fare
2: Honolulu, arrivo.
0: Tipo razzo sfondando anche il tetto e Semola che lo insegue dice: ma dove sta andando quel povero vecchio? Altre segnalazioni.
3: Babbo Natale è qua con me nel furgone FedEx a fare le consegne e ritiri oggi.
0: E allora vedi che il lavoro è la passione che coincide. 393 73 66 240.

0: parole forti quelle di Casango con Alejandro Garrido, Aie, su Peter Pan nella Generation. Stiamo facendo un servizio anche pubblico, come se fosse Chi l'ha visto. Stiamo cercando tracce di Babbo Natale a 6 mesi dal Natale scorso, a 6 mesi dal prossimo Natale. È un'inchiesta che andava fatta, bisogna capire in questo periodo dell'anno che sta facendo Babbo Natale. C'è una segnalazione, pronto?
1: Babbo Natale è stato avvistato a Milano a prendere 100.000 lire di cocaina.
0: A me risultava fossero 400.000 lire, ma c'è l'immediata risposta di Babbo Natale con la voce di Maurizio Mosca.
2: Anzitutto una notizia, sì. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, sì, è stato già arrestato.
3: Già, perché 4 minuti.
2: Siccome abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato.
3: Dopo 4
2: dovrà rendere conto
0: il processo? Dovrà rendere conto alle autorità di quello che ha detto, perché Babbo Natale chiaramente, per quanto il bianco gli piaccia, non fa uso di quelle. Andrea da Bergamo dice: attenzione, ha avvistato Babbo Natale ogni venerdì dopo 2 campari con il bianco mosso, arriva sempre con i suoi bei pacchi. Questo è un avvistamento che non lo so, dubbio, non ci sono fonti. A dire il vero, qualcun altro dice, visto il 2 giugno con mia figlia in centro a Treviso, accaldato mentre faceva jogging, short rossi e maglia con scritto Babbo Natale, occhiali e barba. Può essere, vorrei delle foto come ha fatto lui, mi ha mandato una foto di Babbo Natale mentre...
4: Eccolo, giù, Babbo Natale prende il sole.
0: Tra l'altro vestito di tutto punto, col vestito d'ordinanza, ma non avrei mica caldo Babbo Natale vestito così, sulla spiaggia tropicale. Non lo so, sai che è difficile fare il lavoro di quello di Chi l'ha visto?

0: Paris Star, Queen of Chinatown, l'originale è quello di Amanda Lear. Stiamo facendo una sorta di Chi l'ha visto per cercare di individuare tracce che ci riportino a Babbo Natale, a sei mesi dal Natale. Dov'è in questo momento? C'è chi dice Babbo Natale è ai mondiali con la Norvegia, il messaggio che manda Taba, quindi chiaramente sotto falso nome fa questa segnalazione. Può essere una delle possibilità, ci sta che tifi la sua squadra del cuore. O Raffaele dice: ciao Peter, io sapevo che Babbo Natale fosse in Olanda a fare l'apertura al Defcon 1 oggi. Magari in console a suonare sti dischi, sì. Senti,
1: Defcon
0: senti.
1: 1 is unser Berlin.
2: Yeah. Vai Babbo! Babbo, babbo, babbo.
0: Me lo vedo a far ballare le folle. Sulle slitte. Invece di lanciare i gadget, lancia i pacchi di Natale. Fra poco torniamo con altre informazioni. Dov'è Babbo Natale? State con noi.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera dalle 21:30 Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Pitbull, Kesha, Timber, dal 2013 su Peter Pan c'è la Generation. Ciao, io sono Joe, con un tarlo nella testa, una domanda che mi si è insinuata nel cervello ieri pomeriggio, immaginando la giornata di oggi, 25 giugno, 6 mesi dal Natale scorso, 6 mesi dal prossimo Natale. Babbo Natale, dov'è? Grazie alle vostre segnalazioni lo stiamo individuando, stiamo triangolando il segnale. C'è Ale che scrive: ciao Joe, Babbo Natale è veramente a Treviso, un'altra conferma, vedi? Questa foto è di 2 anni fa ed era comunque luglio, di solito lo si trova nei pressi di Piazza dei Signori. Non è l'unico, anche il mago Giuliano mi ha mandato una foto di Babbo Natale al centro di Treviso. È un po' dimagrito rispetto a 2 anni fa, però è sempre in forma. Buongiorno Joe, Babbo Natale l'ho visto al supermercato ieri, reparto congelatori. Beh, si tiene fresco, gli manca il fresco del Polo Nord. Questo è il messaggio di Gianfranca, ma segnalazioni anche per quanto riguarda il suo lavoro.
1: Mi hanno detto che Babbo Natale l'hanno visto qua in zona Treviso, sta rifacendo i corsi per lavori alta quota.
0: Vedi?
1: E il brevetto di volo . E da voci di corridoio dicono che erano già scaduti da 2 anni. Ciao.
0: Vuoi dirmi che Babbo Natale era passibile di multa? Qualcun altro invece l'ha visto fare altri corsi.
2: Io Babbo Natale invece l'ho visto fare i corsi di aggiornamento ai corrieri di Amazon.
0: Qualcuno l'aveva visto comprare cocaina in piazza, qualcun altro l'aveva visto al welcome, qualcun altro dice Babbo Natale sul furgone blu con scritto SDA. Sì, perché comunque è affine al suo lavoro. Pare che però un Babbo Natale abbia scritto davvero. Attenzione, potrebbe essere quello vero. Scrive, non lo so, allora il travestimento mi sembra posticcio, però scrive: in questo momento sto preparando i giochi per i miei bambini e sto ascoltando voi. Ciao da Babbo Natale. E allora tutto è bene, quel che finisce bene.
3: Radio Peter. Radio Peter.

0: Anno 1999, prezioso, tell me why. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì della Peter Pan Generation su Radio Peter Pan sono pochini, non tantissimi, solo quattro. Si salvano quelli della Vergine bravi, quelli dello Scorpione bravi, quelli del Capricorno bravi, quelli dei Pesci bravi. Gli altri non citati, non è la vostra giornata.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: A meno che c'è la via di fuga. Potreste essere gli ultimi due citati, attenzione, o i migliori, ma il rischio di essere i peggiori è concreto. I migliori oggi, col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, sono quelli del Cancro. Ti dicono cosa devi fare, come devi farlo, quando devi farlo e perché devi farlo, ma tu non sei fatto per eseguire il compitino e quindi sbuffi. Allora ti dicono di non sbuffare, ma prova a pensare. Se un condizionatore non sbuffasse, non butterebbe fuori aria fresca. È essenziale che sbuffi mentre lavora. Sii creativo e sbuffa come un condizionatore. I più fighi sono quindi quelli del Cancro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non applaudo. Sbuffate. Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli del Leone. Male.
2: Oddio!
0: Male,
2: no!
0: Leone, male.
2: Dio,
0: male,
2: ti
0: male,
2: prego,
0: male.
2: No! No! Sì. No! No!
0: I peggiori della classe, quelli del Leone.

0: Disco di 6 anni fa, Sigala, James Arthur, Lasting Lover. Su Peter Pan c'è il GR Sti Cazzi.
1: GR Sti Cazzi.
0: Un'altra carrellata di notizie.
2: E sti cazzi.
0: Non del tutto interessanti. Si parte dal Leggo, che riporta le dichiarazioni di Malena. Voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato, mai a letto, sono intensa, ma amo il missionario.
2: E sti cazzi.
0: Un sacco di informazioni utili. Il Giornale di Vicenza invece mette alla prova i suoi lettori, titolando: riuscite ad alzarvi da terra senza usare le mani? Il gesto di pochi secondi che racconta molto del corpo.
2: E sti cazzi.
0: Io ancora ci riesco, quindi non mi preoccupo. Il Fatto Quotidiano invece riporta le dichiarazioni di Nick Cave, cantautore americano. I fan anziani mi chiedono i selfie, che odio, la sola differenza tra me e questi vecchi rincoglioniti con la dentiera è che io mi tingo i capelli di nero.
2: E sti cazzi.
0: Sei un mi è piaciuto tantissimo. Fatto Quotidiano: gli alieni li abbiamo annoiati e se ne sono andati, è come se loro fossero già l'iPhone 47 mentre noi siamo ancora al 17. La teoria della radical mundanity.
2: E sti cazzi.
0: Potrebbe essere, cioè, comprensibile. Euronews: Index Aperol Spritz, le città dove costa meno. Attenzione.
2: E sti cazzi.
0: Mia prossima meta di vacanze. TGCom 24 invece riporta il report di Assobirra. La birra piace sempre agli italiani.
2: E sti cazzi.
0: Aspettiamo il report sulla figa a questo punto. Due notizie su Temptation Island. C'è Fanpage che titola: a Temptation Island Sabrina ammette di aver tradito Giovanni e l'umilia. Con lui a letto faccio finta.
2: E sti cazzi.
0: Giovanni, però potevate scegliere un altro nome. Mi chiamo Giovanni io. TGCom 24, Temptation Island. Rosario si avvicina a Giada e Alessia scoppia a piangere. Lei era la mia migliore amica.
2: E sti cazzi.
0: Quanta cultura, vero?

0: Il remix di Rivaz del disco di Mick, Beautiful Freaks, ci porta a una piccola pausa. Fra poco, seconda ora della Generation. Alla truppa si aggiunge anche Emma Rossato. State con noi.
1: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda. Treviso, media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
7: È un consiglio di Radio Peter Pan. Yeah!
1: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime.
10: Peter Pan O'Clock. Le 11:01, c'è il meteo.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Non cambia la situazione barica sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale a tutto motore a interessare le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, anche se verso sera si riattiveranno i temporali di calore su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Ancora caldo, caldo intenso, ma la fase clou di questa onda calda sarà proprio nel weekend, quando ritroveremo sì tempo soleggiato ma temperature in ulteriore aumento in vista di domenica, possibili 39-40 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: l'inflazione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: Discotech, 3 minuti e 49 di disco, mancavano 15 secondi alla fine e Emma dice: ah, hai fatto la foto al titolo sullo schermo dicendo: caspita, è sono bella io. Sta canzone. Ma sì, ma sono passati 4 minuti che la stiamo sentendo, però anche te.
1: Ma non è perché è bella, ma perché sono io.
0: Ma attenzione, signore e signori, nella seconda ora della Peter Pan Generation, dopo aver cercato tracce di Babbo Natale per un'ora e ancora non averlo trovato, ma fa capolino in questo programma una figura femminile di rilievo, Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Oh, vaga come presentate la figura femminile di rilievo.
1: Femminile così.
0: No, io ce l'ho con te a morte.
1: Perché?
0: A morte, perché parcheggi la macchina sempre dove non devi. Io spero, ti auguro che prima o poi ti mettano la multa. Solitamente nel periodo invernale la lascia al di fuori degli spazi bianchi.
1: Vabbè, ma perché non c'è mai posto?
0: A fianco al parcheggio disabili, quindi comunque quello lo lascia libero. Però è proprio il passaggio. È il passaggio per entrare e uscire dal parcheggio. Lei la mette lì. Non gliene frega un cacchio di niente adesso che c'è il sole, però altro stratagemma.
1: Certo, sotto gli alberi.
0: Sotto gli alberi dove chiaramente non ci sono le righe, dove non si può parcheggiare.
1: Però non sono l'unica, quindi mi consola questa cosa.
0: No, non sei l'unica, ma adesso io chiamo la polizia perché mi sono stufato di questa situazione.
1: Dai.
0: Sì, allora adesso.
1: No, però
0: pronto?
1: Così.
0: Pronto?
1: No.
0: Non risponde. Non risponde. Non risponde.
2: Pronto, carabinieri? Cosa succede?
0: Ma succede che c'ho una signorina qua che parcheggia la macchina de merda, dovesse mettere la multa.
1: Dai. E...
2: come si chiama il bambino cattivo?
0: Ma bambino, una signorina, è alta 1,80 m, è Emma Rossato, fa un programma alla radio.
2: Perfetto, tutto chiaro, mi dia solo l'indirizzo di casa.
0: Ma di casa,
1: no,
0: siamo al lavoro. Siamo
1: no,
0: in
1: dai.
0: Via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, se passate con urgenza perché trovo ingiusto.
2: Chiarissimo, inviamo subito una pattuglia, tra poco.
1: Ah, beh, ma molto veloce comunque. Aveva fretta di
0: carabinieri.
1: Gli hai rotto le palle anche a lui, follia.
0: Finalmente giustizia è fatta.
3: Attenzione,

0: Che bello se arrivasse veramente la pattuglia dei carabinieri a metterti la multa sulla macchina.
1: No, ho già preso una multa settimana scorsa, basta.
0: Sarà perché la metti sempre in divieto di sosta questo.
1: Beh, perché affermi, facciamo una petizione al comune di Jesolo e
0: di Castelfranco Veneto, anche
1: dovete creare dei cavolo di parcheggi, perché io non posso non trovare un parcheggio. Se la metto in un posto che non è un parcheggio prendo anche la multa.
0: No, perché tu la vuoi mettere a 3 metri da dove...
1: No, no, ma cosa, ho anche camminato 1 chilometro, non ci sono parcheggi.
0: 1 chilometro, ma siamo pazzi. Comunque mettere la pianta effettivamente, scusa, mettere la macchina sotto le piante dove non si può mettere, ma ti rinfresca l'auto. Lui ha individuato che è...
2: Insomma, quindi quel parcheggio sarebbe uno stratagemma.
0: È uno stratagemma rossato.
1: Però posso dare una spiegazione a questo stratagemma? La mia valvola dell'aria non funziona più, dell'aria condizionata, funziona solamente sulla categoria 4, quindi io in macchina o congelo perché devo mettere l'aria al massimo o non ho l'aria, quindi per raffreddare la macchina, se la mettessi sotto il sole, ci metterei molto di più.
0: E voi? A che temperatura la mettete l'aria della macchina? A che potenza? La mettete a 4? A 2?
1: Se c'è un meccanico che vuole aggiustarmi la macchina, volentieri.
0: No, ovvio che non ve lo chiediamo davvero, anzi io volevo parlare d'altro in questo intervento.

0: a Save Me Tonight su Peter Pan.
1: Non lo so, vuoi venire sul mio sgabello?
0: Allora, a parte vuoi venire sul mio sgabello, non è una frase che si può dire a quest'ora che siamo in fascia protetta e...
1: Vabbè, ma non è vero, ma dai, smettila. Vedi però perché la... No. Ma la rovini tu la fascia protetta.
0: Ma che frase è? Vuoi venire sul mio sgabello? No, ma perché mi stavi occupando la parte frontale del microfono. Poi mi tocca parlare così, non mi si sente.
1: Meglio che non ti si sente.
0: Allora, c'era il problema della Biema Rossato che parcheggia in sosta vietata sotto le piante perché ha un problema con l'aria condizionata. Va solo a 4, abbiamo scoperto questo. Ma Jacopo ti rassicura e scrive:
1: è la resistenza della velocità delle ventole. Con meno di 50 euro sei a posto.
0: Jacopo da Casale, qualcun altro dice:
1: cambiare la resistenza della ventola che costa 15 euro è troppo difficile.
0: Questo è un po' più aggressivo, però vedi, ancora meno.
2: Io manco ce l'ho l'aria condizionata, mamma mia, che cazzo devo dire?
0: Sta perdendo la testa, si sente.
1: Sì, infatti, decisamente.
0: Ma attenzione, shish del cambio argomento.
1: Perché
0: c'è una questione, attenzione, se avete caldo, occhio ai rimedi contro il caldo. C'è il direttore del pronto soccorso di non so dove che al Fatto Quotidiano ha dato dei consigli.
1: Ecco perché bevande fredde, granite o tuffi possono avere conseguenze anche gravi per la salute.
0: Allora, se mangi la granita o la bevanda troppo fredda che la mamma ti dice non farlo, può scatenare nelle persone predisposte una reazione vasovagale con abbassamento della pressione, rallentamento del battito cardiaco, vertigini e persino svenimento. In casi particolari possono comparire anche aritmie, quindi muori se mangi.
1: Non è vero, non muori.
0: Tuffarsi in acqua fredda dopo essere stati al sole o fare docce molto fredde può provocare lo stesso tipo di reazione. I sintomi da tenere d'occhio sono debolezza improvvisa, sudorazione fredda, nausea, vertigini, vista offuscata, sensazione di svenimento.
1: Ma che cavolo?
0: Stessa cosa anche se passi da un posto molto caldo a un posto con l'aria condizionata molto potente.
1: Tipo quindi, quando usciamo dallo studio di lavoro noi.
0: Quindi occhio a non tenere la ventola a 4 che muori.

0: De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira su Peter Pan. Gira anche la manopola dell'aria condizionata dell'auto di Emma Rossato, che però
1: a vuoto, però
0: c'è un sacco di principi azzurri che sono lì che ti fanno la corte. Guarda, c'è lui che ti dice: Emma,
1: sì,
0: ti ospito nel Fendt e starai da Dio. Guarda che l'aria condizionata del trattore,
1: guarda che l'ho guidato. Ah, non lo potevo dire forse.
0: Ieri
1: no,
0: visto,
1: sì, che ne abbiamo messo le storie.
0: Ieri ho visto un video di Emma Rossato che guidava un trattore con rimorchio
1: retromarcia.
0: In retromarcia, pazzesco.
1: Coi tacchi, coi tacchi.
0: Ma questa base è anche una base di addio.
1: Sì.
0: Perché adesso la proprietà saprà che tu utilizzi la radio per fini privati. Ci sono delle officine diverse, adesso ne ho due almeno sotto mano qui. Uno è Jill e l'altro come si chiama qui?
1: Resto.
0: Alei.
1: Ah, no.
0: Che ti hanno detto: vieni da noi, ti facciamo bene, ti facciamo gratis.
1: Ma se io vi porto una maglia di Radio Peter Pan,
0: così stai aggravando la tua posizione. Adesso
1: è
0: vado
1: gratis.
0: Dalla direzione. Non solo vado dalla direzione, vado anche a vedere se giù è
1: sì?
0: passata la volante e ti ha messo la multa. Yeah! Speriamo, dai. Peter Pan Generation.
2: E anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Ta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Peter Pan Pink Power.
9: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Hey, hey, come the trouble.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

giovani degli anni 2000 su Peter Pan, i Duci, Dragostea di Entei, che potete sentire dal vivo questa sera al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta Treviso, con Marco Baxon, Lady Ellen, la Dance Crew, l'ex Sera Fosso di Trampoli, tutti a ballare Dragostea di Entei, a ricordare

0: tempi.
1: Che tempi magici. Poi la cantavamo così, senti. Sì. Perché poi le parole non le sai mai.
2: No, ovvio, ma neanche adesso, non è che è cambiato molto.
1: Abbiamo passato una mezz'oretta nella Peter Pan Generation su Radio Peter Pan, programma di metà mattina, a rovinare i piani, cioè avevo pensato un sacco di notizie, di cose. E alla fine abbiamo parlato della ventola, dell'auto di Emma Rossato che non funziona.
2: Perché la resistenza si è bruciata.
1: Così è questo quello che hanno detto gli ascoltatori.
2: Sì.
1: Però vedi, ce l'hai rotta da quanto?
2: Da 2 giorni.
1: E parliamo sempre della ventola, dico. E non l'hai ancora sistemata.
2: No, perché non ho una macchina di ricambio.
1: E quindi, ragazzi, il dilemma di oggi.
2: Il dilemma è quel gioco in cui voi dovete eliminare una delle due opzioni. La domanda è: quando qualcosa a voi non funziona,
1: sì,
2: la cambiate subito oppure dite vabbè dai, o prima o poi si sistema da sola oppure prima o poi la sistemo.
1: Quindi categoria A, sono un problem solver. Categoria B, sono
2: un nulla facente,
1: tergiverser. 393 736 6240.

0: una magia, no? Le cose si risolvono da sole, è questo che io penso quando qualcosa mi si rompe in casa. Arriverà un mago improvvisamente, ma anche da solo, la sorte sistemerà quella roba lì. Tipo la friggitrice ad aria.
1: Sì.
0: È lì, il cadavere della friggitrice ad aria, sempre sul mobile della cucina dove è sempre stata. Purtroppo il pezzo è rotto, per aggiustarlo ci vogliono 70 euro, ti conviene prenderne una nuova e quindi...
1: Ma fai così, domani me la porti,
0: sì.
1: Io la porto a mio papà, sì. Che sicuramente è la giusta.
0: Come si chiama tuo papà?
1: Stefano.
0: Pensavo Bob.
1: No. No, si chiama
0: Sitcom Stefano, bravissimo. Cioè, Stefano
1: oggi
0: l'ha giusta.
1: Stiamo
0: tutto.
1: Un po' svalvolando, eh.
0: È il caldo, sono quelle robe lì. Vuoi sentire un po' di pareri degli ascoltatori?
1: Vai, tipo...
0: Se sono persone che sistemano subito oppure prima o poi accadrà che il
1: qualcuno,
0: fato ti aiuti?
2: Dipende, ma sarei quella che sistema subito. Entro breve tempo.
1: Entro
0: però
1: breve
0: sì,
1: tempo,
0: ripeto, ha detto se il ferro da stiro è rotto devo farlo subito, se invece una lampadina boh vabbè vediamo.
3: Guarda, io non sopporto il farò domani, dopo faremo, lascerà. Se una cosa non funziona me la posso riparare, ferri in mano subito. E se non me la so riparare da solo devo chiamare qualcuno, vado da chi è più esperto di me.
0: Vedi?
1: Papà, se vuoi.
0: E poi c'è Michele che scrive:
1: se una cosa si rompe la aggiusto.
0: Bravo Michele.
1: Veloce.
0: Super maschio alfa.
4: Radio Peter

0: Da Supreme, Fabri Fibra, Yoshi, Peter Pan, Danny Five, tra l'altro protagonista di Pechino Express, facevo il tifo per lui.
1: Sì, bellissimi. Bravissimo. Bellissimi, fuori però classe. Fuori al tipo terz'ultima
0: puntata, esatto. Qualcosa del genere. Stiamo chiedendo se siete del team quelli che se si rompe qualcosa sistemano subito, quindi pronto intervento.
1: Esatto.
0: Oppure vabbè, prima o poi
1: qualcosa si sistema.
0: Qualcuno. C'è Alba che ha mandato un audio di 1:42 per poi rendersene conto e dire:
2: scusate ragazzi, è lungo questo messaggio, però il contesto è così.
0: Era lungo, sai come l'ho ascoltato Alba? Vai. Il tuo messaggio, adesso non è che voglio fare il cafone,
1: no.
0: Però se arriva un messaggio così lungo non è che abbiamo il tempo di ascoltarlo, quindi l'ho ascoltato così.
2: Oh, ciao ragazzi, qua che perdeva, lui l'ha messo un giorno, perché era del 2000, sì, dal meccanico qualcosa, perché da un mese e mezzo che non dorme.
1: E questo, alla fine è un mese e mezzo che non dorme.
0: Io l'ho ascoltato così, non ci ho capito molto, Alba. Altre opinioni, che dicono i ragazzi?
1: Questo.
3: Beh, guarda, l'unica cosa importante per me è che non mi si rompano i coglioni.
1: Beh, ok, va bene.
0: Comunque non
1: sempre la fascia protetta.
0: Non
1: siamo,
0: li aggiusti. Poi, vabbè, lui è come me.
1: Sì, senti.
4: Se non è una cosa assolutamente indispensabile, la butto là in canton e amore là.
0: Cioè la butto in un angolo e lì muore. Lorenzo?
1: Se una cosa si rompe, la rampe. Rappezzo malamente finché non si rompe di nuovo.
0: Cos'è rampezzo?
1: Non lo so, ma oggi
0: cortina rampezzo.
1: Prima ho detto costituzionale al posto di istituzionale.
0: Ma è il caldo.
1: È il caldo. Radio Peter Pan.

0: Music Ritmo.
1: Il disco, quello di Ugel, si chiama Move Into The Sun e chiude la seconda ora della Generation. Alla fine credo che il riassunto di tutto questo tema, se c'è qualcosa di rotto intervengo subito oppure aspetto che si risolva da sola, la soluzione era da Matteo e
2: sì,
1: scrive:
2: cerco di aggiustare, poi faccio altri danni e alla fine butto via tutto.
1: Grande classico, però c'è quella remota possibilità, quell'1%
2: che possa funzionare.
1: Possa funzionare, quindi ti senti la persona più fica del mondo.
2: Tipo prima Andrea Nordio è entrato qui e ha detto che bello, mi sono aggiustato da solo l'irrigatore.
1: Beh,
2: era contentissimo.
1: Sì, caspita, era proprio un uomo soddisfatto. A proposito di soddisfazioni, noi diamo a due di voi fra poco la possibilità di essere soddisfatti in questo giovedì. Come?
2: Giocando con i ticket della sala giochi.
1: Ma vincendoli, perché
2: certo,
1: sennò non sei mica soddisfatto. Peter Pan Generation.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com, a Manzano in via Cividale 24.

0: Pizza Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Ci sono le news.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buongiorno da Gerry Romano. Violento sisma in Venezuela, scosse di magnitudo 7,1 e 7,5, dichiarato lo stato d'emergenza, rientrato l'allarme tsunami. Verifiche della Farnesina, nessuna vittima italiana, parla Tajani, solidarietà al paese e annuncia una unità operativa di crisi, solidarietà al Venezuela anche da von der Leyen e Macron. Sanchez garantisce il sostegno della Spagna. Al tribunale di Sulmona è in corso gli interrogatori di garanzia per la madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo la scomparsa da una casa famiglia. Il suo compagno è il nonno delle ragazze. I tre devono rispondere di sequestro di persona aggravato in concorso. Ai mondiali di calcio si compongono i quadri dei sedicesimi. Passano Messico e Sudafrica nel gruppo A, Svizzera e Canada nel B, Brasile e Marocco nel C. Dalle 22 Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania per il G. Girone E. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Dal 2017 Danny Ocean, Mere Huso, c'ho un legame con questa canzone. Lo potete vedere nel reel pubblicato l'altro giorno sull'Instagram di Radio Peter
1: Pan. Bello, bellissimo.
0: Fa un gancio, tutti andranno a vederlo adesso.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Nella terza ora della Peter Pan Generation su Radio Peter Pan si smette di fare cose utili e sensate, ci si confronta, ci si sfida a proprio viso aperto, senza remore di fare torti a qualcuno. Non ci sono regole.
1: Mamma
0: ciao
1: mia, come sei così spedito ogni volta.
0: Ciao, come
4: ciao,
0: ciao.
4: Giù.
0: Ci sono regole?
4: No.
0: L'importante è essere i primi, i più veloci, i più scaltri, anche cattivi.
1: E tanto scelgo io chi vince.
0: No, non è vero.
1: Non è vero.
0: Che ticket assegniamo oggi?
1: Il numero 7.
0: Per vincerlo devi essere più veloce a giocare a questo gioco qui.
5: Tariffi, animali, nomi.
0: Occhio che una volta che hai in mano il ticket numero 7, se lo vinci, farai parte del sorteggio che si fa lunedì verso le 12.05 fra i 10 vincitori dei 10 ticket. E magari se viene estratto proprio il tuo ticket, il numero 7, vinci gadget di Peter Pan e...
1: Vuoi anche una giornata al Sand Beach di Sottomarina con due due lettini e un ombrellone.
0: Il contrario. Allora, il gioco è pan e funziona così.
1: Sentirete una persona parlare una lingua, dovete indovinarla. Sentirete anche un animale fare un verso, dovete indovinarla. E poi il cognome di una persona famosa, diteci il nome. Tutto quanto si gioca con una lettera dell'alfabeto.
0: Quindi al 393-7366 dovete dirci 393-7366-240 dovete dirci paese, animale e nome. Mi sono confuso, è caldo.
6: Hola.
5: Paesi, animali, nomi.
0: Presidente.
5: Oggi giochiamo con la lettera
0: C di carro.
5: Il paese dove si parla così.
7: Ya, mira, una de las cosas que puedes hacer para manejar la ansiedad que a mí me funciona es arriesgar la vida.
5: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona.
0: Il Collodi, autore del romanzo Le avventure di Pinocchio.
5: Una lettera, tre parole.
0: E quindi?
1: E quindi?
0: Devi dire la combinazione, fra poco soluzione vincitore o vincitrice.
5: Attenzione,

0: Harris, Jazzy, Satisfy, Peter Pan, terza ora della Generation. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 7
0: della sala Giara.
1: Oggi veramente non ce la faccio.
0: Sciagura, è andato per traverso un moscerino. Dicevo, abbiamo giocato al gioco
1: Pan
0: Paese Animali Nomi. C'era da individuare una combinazione composta di un paese partendo dalla lingua che si parla in quel paese. Dovete capire che paese fosse. L'animale partendo dal
1: verso.
0: E oggi il verso era
2: beh.
0: E la lingua qual era?
1: E bisogna trovare per la gra.
0: Dai, la conosci perché è latina.
1: No.
0: Era quasi hola compagneros, dai. E poi il nome del collodi, quello che ha scritto Le avventure di Pinocchio. Si giocava chiaramente con la CD. Carro. Adesso non pensare ad altro. Che combinazione è andato, i ragazzi?
1: Croazia, cammello, Carlo.
0: Hai beccato solo Carlo, poi?
1: Cina, capra, Jacopo.
0: Ma Jacopo non è con la C, però. Poi.
1: Perché c'è il scopo per quello. Oppure?
3: Pinocchio. Congo, capra, Carlo.
0: Non è Congo.
4: Le avventure.
3: Corea, capra, Carlo.
0: Non è la Corea.
5: Cuba, capra, Christopher.
0: Cuba e nemmeno Christopher con Lodi, questo è amico tuo. Poi che altro c'è?
5: Capra, Claudio.
0: Claudio con Lodi.
1: Lui mi ha fatto morire per l'animale, ma senti qui.
6: Attenzione. Costa d'Avorio,
0: sì.
6: Cimice. Collodo con Lodi.
0: Collodo con Lodi.
1: Ma il cimice è il problema.
0: Anche collaudo con Lodi.
1: Ma che verso fa il cimice?
0: Diamo la soluzione, Marossato. Quali erano le cose da individuare?
1: Cile, capra, Carlo.
0: La lingua era lo spagnolo, però con l'inflessione cilena. Se sei attento lo capivi. Poi l'animale era
1: la capra,
0: che è diverso da quella che c'ho io.
1: Quella è la pecora
0: che urla. E poi c'era Carlo con Lodi. Quindi Cile, capra, Carlo. Il più veloce si porta a casa il ticket numero
1: 7. Ha un cognome meraviglioso. Si chiama Giovanni Piton.
0: Ma non è Piton, dai. È Piton, bravo.
1: Piton.
0: Bravo Giovanni, you win.
7: Summer.

0: Rainer Zonneveld, Loco Loco su Peter Pan. Devo avvisare Giovanni, quello che ha vinto il ticket numero 7 di questa settimana, che non ha vinto già i premi.
1: Ma lo sa.
0: Per il momento Giovanni hai vinto solo il ticket, poi la possibilità di vincere tutto il resto c'è, è concreta. Però per lui dice l'ombrellone non mi serve, sono un po' distante. Ma
1: perché prima scrive dai allora solo per il cognome fatemi vincere la maglietta.
0: No. Il computerone ha già deciso che non vincerai niente.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Fra i tanti appuntamenti oggi ti raccontiamo quello che accade sabato, che è il 27 giugno, è l'ultimo weekend di giugno quello che abbiamo alle porte. Poi sì, si cambia il mese. Cioè ad esempio il Peter Pan non è impatto normale, c'è il super impatto al Palio di Trevignano, siamo in provincia di Treviso. Dalle 22 il palco si accende con i suoni di Sister Gloria, Marco Baxo e Alice Fassina che balla, canta e fa casino, insieme al performer, l'ex Serafo che fa i giochi col fuoco, là sui suoi trampoli, sempre vestito di tutto punto e riconoscibile perché c'ha una cresta molto carina. Io gliela invidio sempre.
1: Vabbè.
0: Special guest, i DJs From Mars e Francesca Brambilla.
1: Ma trovate anche Peter Pan e impatto alla Festa della Rossa Pezzata a Bertiolo a Udine. Dalle 22 in console DJ Maxwell e Andrea Ferrara.
0: Obiettivo 150 bpm del The DJ Maxwell. Tutti gli appuntamenti li trovi sia sul sito peterpan.it che sull'applicazione che si chiama
1: Radio Peter Pan.
0: La sezione è comune in entrambi i posti.
1: Eventi.
0: Yeah. Radio Peter Pan.

0: Yücel, I adore you. Immagina proprio questa situazione perfetta che ascolti, sì, l'Afro House a bordo piscina, con un cocktail in mano.
1: Che cocktail?
0: Ma non lo so, io berrei una birra.
1: Che schifo.
0: Una birra, quest'ora, due patatine, ti fai un tuffo,
1: sì,
0: te la godi, poi? Bellissimo. Poi ti svegli tutto sudato e ti rendi conto che vivi in un monolocale senza aria condizionata. Fra
1: bello,
0: poco torniamo per lo spicchiettino finale della Generation con
1: Andrea De Luca, i 2000 euro e poi secondo ticket della sala giochi, state numero 8.
0: Davvero?
1: Sì.
0: L'8, allora potrebbe essere quello buono, state con noi.
2: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Ci fu un'idea.
11: 2000 Heroes.
12: Un gruppo di persone straordinarie.
11: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
13: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: si chiama I Don't Mind, il disco di Sam Jacobs, subito Urban nella Generation. Ci siamo,
1: ci siamo,
0: a fare cose, no? Eravamo distratti dal caldo.
1: Beh, perché è sempre il caldo oggi, vedi?
0: Oggi è la colpa del caldo, però ci siamo noi, Gio, Emma, c'è il computerone, ciao computerone.
2: Ciao, Gio.
0: C'è anche il Dome. Che dice il Dome oggi?
3: Ciao Gio, grande Gio.
0: Ciao.
3: Senti, allora, questo è un giovedì che sa di beverdì, perché domani ho un giorno di ferie, Gio. Domani ti dico dove vado con il gym bro.
0: Che culo.
3: E invece la Bassanese va a Bassano per un matrimonio. Senza di me, purtroppo. Ahimè, non posso perché sono già occupato. Quindi buon matrimonio al Bassanese per domani. E domani ti dico cosa faccio io, Gio.
0: Il finto dispiaciuto che la sua compagna se ne va al matrimonio e lui un weekend con gli amici.
1: Però sono belli i matrimoni.
0: Ah, guarda, una meraviglia. Bello quasi come il secondo gioco di oggi, che è... Gioco per gli amanti del cinema, assegna il ticket numero
1: 8.
0: Come funziona?
1: Sentirete un pezzettone di un film, dovete individuare il nome di questo film.
0: Quindi il primo che al 393-736-6240 scrive o dice con un vocale il titolo del film vince.
4: La vita non è un film.
5: La mia stanza dei giochi.
6: Quando è che questo accade nel film?
7: È una delle più belle canzoni che abbia mai sentito.
8: Sì, cioè un po' melenza, ma è carina.
9: Quando l'hai scritta?
10: Non l'ho scritta io, Paul McCartney l'ha scritta, i Beatles.
7: Chi?
10: I Beatles.
7: I cosa?
10: John Paul, George e Ringo, i Beatles.
8: Di quale Beatle parli? Vuoi dire la macchina, il maggiolino?
10: Il gruppo pop, i Beatles. Nick, aiutami tu, dai.
11: Certo, sì.
0: Cioè non è che non li conoscono i Beatles, semplicemente in quell'universo lì i Beatles non sono esistiti. Che film era?
12: Radio Peter Pan.

0: poi non è ultimo il cantaccio, no, vogliono l'ultima canzone. Dai, il pagante è ultimo dal 2016 su Peter Pan e nella Generation. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 8.
0: Con il gioco La vita non è un film. Praticamente è quella roba lì che senti un pezzettino di film e devi capirne il titolo. C'era un esperto di cinema all'ascolto, il DJ Maxwell, mal cacato fra l'altro da Emma Rossato, che gli ha mandato uno sticker pure brutto.
1: No,
0: Maxwell
1: bello.
0: Te l'ha mandato Emma Rossato.
1: Non io, è vero, ha fatto giù.
0: Io ti avrei mandato tanti cuori,
1: ha
0: anche
1: fatto
0: perché
1: giù.
0: Lui, grande protagonista del Cinedisco, che tornerà al Festival di Maiano il 15 di agosto. Ci sarò pure io in prima fila a
1: poverini,
0: fare da mega fan.
1: Mi dispiace per voi.
0: Da mega fan. Il film che avete sentito un attimo fa, c'era praticamente uno che suonava una canzone con la chitarra,
1: sì,
0: e gli amici dicevano: bella sta canzone, ma l'hai scritta tu? No, l'ha scritta Paul McCartney. E chi è? Ma dai, i Beatles. No, non sappiamo chi sia, però
1: sembra
0: è bella
1: una
0: la
1: conversazione
0: canzone
1: tra me e Gio.
0: Più o meno è quella roba lì. Quindi che film era?
1: La La Land.
0: Non era La La Land.
1: Oppure
0: poi
2: Michael Jackson.
0: Non è Michael Jackson. No.
3: Beatles.
0: I Beatles, vabbè, no, un generico. Poi
2: Ritorno al futuro.
0: No, non c'entra con i viaggi nel tempo.
1: Se lui avesse messo una R in più, magari la vinceva.
4: A caso, Ritorno al futuro 2.
0: Non era viaggi nel tempo.
1: Tipo Guardiani della Galassia o qualcosa di simile.
0: Alba, sei un po' approssimativa, no? Non era.
1: No.
0: L'ultimo?
1: L'ultimo era questo.
0: Che diceva?
5: Lo so, è il film Bohemian Rhapsody.
0: No, non è Bohemian Rhapsody, era Yesterday. Lo dice lei?
1: Sì, lo dice, certo.
6: Yesterday,
0: il film dove c'è questo ragazzo di origini indiane del 2019, film diretto da Danny Boyle, che durante un blackout viene investito da un autobus, si sveglia e i Beatles non sono mai esistiti in quel mondo lì. E lui diventa famoso e ricchissimo perché plagia tutte le canzoni che già conosceva. Bello. Se non l'avete visto, consiglio. La più veloce, avete sentito la sua voce, vince il ticket numero
1: 8.
0: Lei è
1: Laura Lucon.
0: Laura. E brava Laura, you win.

0: Peter Pan Generation. Che forza!
1: È arrivata tardi la signorina, è finito il programma. I Demi Impala, Jenny, Dracula chiudono queste tre ore di Peter Pan Generation. Un po' strane, non
0: mistiche,
1: so.
0: Mistiche, è il caldo.
1: Vivamo la giornata, deve essere il caldo.
0: È caldo, è caldo.
1: Quindi ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana della Generation. Fra poco Peter Paramanetta con Fede Alice. Ciao Emma.
0: Ciao Giulia.

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca, ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Peter Pan a manetta.
11: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
10: Peter Pan a manetta.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: firmata Radio Peter Pan. Salutiamo quelli che ci hanno preceduto,
1: quelli lì,
0: i Gemmas, che potrebbero diventare anche una live band. Cosa potrebbero suonare i Gemmas?
1: Musica country.
0: No, secondo me tutta roba cartoon.
1: Sì, può darsi, eh? Però

0: parte Peter Pan e Bella Monella, io ero in quella centrale, tu nella prima di sinistra. Mm-hmm. Dicevo in giro che avrei distrutto tutti, ho fatto una figuraccia.
1: Ma guarda, cioè ha fatto tutto il naviglio, ha fatto le vasche su e giù per denigrare il mio nome. Il karma fa un grande giro, ma poi torna indietro. E sai indietro dove? Non te lo dico.
0: Non me lo dire che è meglio, però c'è anche da dire una cosa. Io c'avevo anche la postazione con quelli più brutti. Io, Paolo Zippo, Antonello Ceri, tutti pelati, tutti uomini, tutti su una certa.
1: E
0: voi
1: c'avevate
0: le biondine. Dall'altra parte c'era Rocky Festaiolo.

0: Cade oggi, oggi è giovedì.
1: Giovedì sesso, è come giovedì gnocchi, è la tradizione non italiana ma di Radio Pitofan.
0: Allora facciamo una bella cosa, io metto un nuovo disco molto figo, nel frattempo mi spoglio così prepariamo a fare giovedì sesso.
1: Ah, pensavo gnocchi.
0: No, gnocchi no.
2: Attenzione. Nuovo disco molto figo.

0: Già ci hanno commentato dicendo che hanno visto le foto della mia postazione. Eravamo molto bravi, però diciamo che esteticamente non eravamo i migliori,
1: certo. Ragazzi, poi ognuno sceglieva in base a cosa gradiva di più, se quelli più bravi, quelli più belli, quelli bravi e belli come da noi, dipende.
0: Poi erano quattro fighe, poi c'era il nostro collega tutto col capello all'indietro, un po' sistemato. Andrea De Luca in console, insomma, vi siete acchiappati un po' la situazione.
1: C'era tanta roba ieri sera. Ma chi è che ha fatto? Quelli che non sono venuti, ve lo siete persi, rimandati all'anno prossimo.
0: Ma chi è che ha fatto le formazioni? Le hai fatte tu?
1: Allora, continuiamo, andiamo avanti. Non si svelano i segreti.
0: Vabbè, questi sono dei dettagli. Dai, comunque oggi mi sento finalmente un po' ripreso.
1: Sì, perché te lo dico io, perché senti i profumi di weekend che si sta avvicinando, la fatalità, stai meglio.
0: Non solo.
1: Sei come i ragazzini a scuola che dal lunedì al giovedì stanno male, venerdì stanno da Dio.

0: Ovviamente questo fine settimana non lavoro, non c'è eventi, non faccio nulla.
1: E dormi.
0: E se tu mi chiami, Alice, io ti giuro, guarda.
1: Ma infatti volevo chiederti, ci sarebbe da fare un evento questo sabato?

0: Lights, si chiama Lie to Me, che vuol dire letteralmente...
1: Dimmi una bugia, cioè mentimi.
0: Mentimi, sarà mentimi.
1: Perché mentimi in italiano, non suona tanto bene.
0: Ricordati sempre una cosa, che quando ti faccio i ganci a te, non è perché ti voglio includere, è perché non so niente io. Cioè.
1: Ah, è perché cerchi risposte altrui per compensare le tue lacune.
0: Esatto.
1: Ah, molto
0: allora,
1: bene.
0: C'è arrivato un messaggio al 393-736-240 di chi ieri voleva venire al Naviglio da noi, ma poi si è dimenticato. Che figura.
2: Mannaggia, mi sono dimenticato che c'era il karaoke al Naviglio. A parte che sto facendo i turni del pomeriggio, finisco di lavorare alle 22.
1: Ma ce la facevi?
2: Ora che arrivo là, sì, alle 23, mezzanotte.
1: Era perfetto.
2: Tutto
0: l'orario di punta.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
1: A parte che non so come facciate a non saperlo, perché voi vi ricordiamo sempre gli appuntamenti, gli eventi, vi diciamo consultate il sito peterpan.it sezione eventi, i nostri social, ma tu vuoi dirmi che ascolti Radio Peter Pan e sei super affezionato e non hai messo il segui nella pagina di Instagram? Abbiamo un problema.
0: Alice, hai detto tutto giusto, il problema però è che quando noi leggiamo gli eventi, probabilmente...
1: Che?
0: Leggiamo male, dai, si capisce nulla.
1: Ma non è vero.
0: Sì.
1: Oggi agli eventi, guarda, se non li dici bene, a scapellotti.
0: Va bene, allora...

0: pochissimo si parte con il menù, quello vero, quello del giorno. Prima loro, gli amici del
1: Miami, Miami Baby.
2: Este es el flow latino del Miami. Coño.

0: luglio Mirage Palermo. Ciao ragazzi.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Monge Monoprotein è una

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Peace out, A-Town.
7: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera in Capannina Levamo.

0: presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Il Peter Pan Impatto.
3: Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata.
4: Cambia la location,
3: ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno. Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. A Bertiolo, Udine.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola. Cola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: can you blow my whistle, baby?
1: Eh?
0: Eh?
1: Che caglietto?
0: Se vorresti suonare il mio clarinetto, dai, facciamo.
1: No,
0: facciamo
1: non credo,
0: così.
1: Non credo sia quello. Allora, facciamo le cose serie, partiamo con le ricorrenze certificate.
2: Sì, oggi è giovedì 25 giugno 2026.
1: Cosa succedeva lo stesso giorno, ma nel 1978? Te lo ricordi?
2: Allora,
1: te,
2: c'avevo.
1: Te, appassionato di calcio, te lo ricordi cosa succedeva nel 78 oggi?
2: Sì, c'avevo meno 17 anni, l'Argentina vinse i mondiali, qualcosa del genere?
1: Esatto, 48 anni fa l'Argentina allenava allora da Cesar Luis Menotti, vinceva i mondiali di calcio in casa, quindi proprio doppia festa, battendo in finale l'Olanda per 3-1.
2: Dimmi due calciatori dell'Argentina escluso Messi. Troppo facile.
1: Vabbè, è Maradona?
2: No, che giocano adesso.
1: Ah no, adesso non ne ho la più pallida idea, figurati.
2: Mascherano?
1: No, no, Lautaro?
2: Brava.
1: Oh, beh sì, sai perché? Perché mio figlio sta raccogliendo le figurine dei mondiali e è incazzato a biscia perché continua a trovare Lautaro.
2: Solo Lautaro.
1: Che tra l'altro è giocatore anche dell'Inter, se non sbaglio.
2: Ok.
1: E lui vuole gli Juventini, è tuo amore, ma gli Juventini sono scarsi, non li troverai mai ai mondiali.
2: Bello,
1: amore.
2: Ma quanti soldi c'ha la famiglia Fassina per comprare le figurine dei calciatori?
1: No,
2: quanto costano?
1: No, le figurine queste le trovi in un'etichetta di una nota marca di bevanda perché è sponsor ufficiale.
2: State comprando le figurine quelle poverine, ecco. Cioè, perché trova
1: sono
2: la, sono
1: le figurine
2: Lautaro.
1: Dei poveri, capito?
2: E no, approfittiamo appunto per fare, visto che siamo in tema mondiali, i complimenti al Sudafrica che per la prima volta si è qualificata al secondo turno, alle fasi finali, battendo ieri la Corea del Sud 1-0.
1: Ma non ce ne frega niente, quando gioca il Curaçao e Capoverde, che sono due squadre di cui stiamo attendendo risposte?
2: Sinceramente non lo so e neanche mi interessa.

0: brancare insieme ai The Colors su Radio Peter Pan e continuano le ricorrenze certificate.
1: In realtà questa è più una coincidenza strana di grandi artisti in una data che evidentemente hanno in comune per cose diverse.
0: Sei complottista?
1: Non sono complottista. Okay. Perché? Perché il 25 giugno del 1963 nasceva George Michael.
0: George Michael.
1: Mentre il 25 giugno 2009 moriva Michael Jackson.
0: Sei complottista?
1: Non c'entra nulla.
0: Obiettivamente Michael Jackson è morto?
1: Ma certo che sì.
0: Non lo so.
1: Tra l'altro è morto a 50 anni, quindi giovanissimo, sappiamo tutti in quali circostanze. Anche George Michael è morto giovanissimo, 53. A soli 53 anni.
0: Esatto.
1: Posso dire, sono passati solo 10 anni dalla morte di George Michael, mi sembrava passato almeno 20 anni.
0: Lo so, a me mi stai mettendo il dubbio che tu sia una persona complottista.
1: No, ma cosa c'è? No, però quando leggevo le notizie del 25 giugno mi aveva colpito questa data in coincidenza. Nasceva il 25 giugno uno, moriva il 25 giugno l'altro, non nello stesso anno ovviamente.
0: Stai continuando a dire delle cose che confermano la mia teoria.
1: Ma smettila!
0: Quello è il complottismo.
1: Allora, Marco Boffo, salvaci tu col 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Ed è proprio bravo Marco Boffo, che è proprio, c'ha quell'estro anche lui molto forte, però è un po' più equilibrato di quell'altro.
3: L'anno prossimo ce lo portiamo pure lui al Karaoke World Record.
2: Così allora me lo prendo io in postazione, così facciamo i fuochi d'artificio.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Peter Pan Pink Power.
11: In Capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
17: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
18: Radio Peter Pan. It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Sono le 14 in punto.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.

0: sul pavimento che cadono, inciampano.
1: Attenzione, a proposito di quattro, oggi nel Forse Accade Oggi c'è una ricorrenza che riguarda quattro superstar che insieme hanno formato una delle band più famose del mondo.
0: Sto pensando, quattro persone famose che hanno fermato.
1: Non sono i Take That.
0: No, stavo pensando ai remix, quelli sono due. Non ce li ho, sinceramente. Chi sono quattro? I Pinguini Tattici.
1: No, no, però è che sono molti di più, loro non sono
0: 42
1: i quattro.
0: 42.
1: Esatto. Loro. Stiamo parlando dei Beatles, perché a quanto pare il 25 di giugno è la Global Beatles Day, cioè si celebra la giornata mondiale dei Beatles. Non cercare!
0: No, già
1: non
0: capito.
1: Cercare, già non cercare. Capito. Perché amico mio,
0: no, è questo,
1: amico mio. E adesso?
0: No,
1: non ti ho detto niente, ma
0: no,
1: adesso.
0: Ma guarda, io ti capisco, conosco,
1: no, no. Adesso. Ora.
0: Direttore, ci abbiamo 20 secondi per l'intervento.
1: Facciamo presto.
0: Poi... No, no.
1: Federico, ci devi dire i nomi dei quattro componenti dei Beatles.
0: Allora, innanzitutto nessuno mi dice quello che devo fare nella vita perché sono una persona libera e indipendente.
1: Sì, vabbè, diccelo.
0: Ringo Starr.
1: E Filla.
0: E Filla, che è quello della canzone dei Pinguini.
1: Che un po' t'aiutano, se la canticchi.
0: In un mondo di giane di pollo sono Ringo Starr.
1: Quindi, no, sei, guarda, sei tremendo. Tanto te lo richiedo e non ti faccio controllare.

0: che figura lì ci fascina che no. Fuori onda non sapeva i nomi dei sette nani.
1: No, è diverso. Allora, abbiamo fatto resoconto perché, come sempre, a Fede gliene mancava uno. Allora, aveva detto giusto: John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. Grazie alla canzone dei Pinguini, se no ciao. Quello che mancava all'appello era George Harrison.
2: George Michael.
1: No, che George Michael. George Harrison. Però ho detto, guarda, come per i sette nani, tu ci puoi provare mille volte, te ne mancherà sempre uno.
0: L'abbiamo ripassato nel fuori onda, proviamo.
1: E infatti, quante ce ne mancavano?
0: Sempre uno.
1: Allora.
0: Brontolo.
1: Sì.
0: Pisolo.
1: Sì.
0: Mammolo.
1: Eolo.
0: Dotto.
1: Cucciolo.
0: E l'altro.
1: Vedi che ne manca sempre uno.
0: Sì, però veramente, cioè, sembra che lo stiamo facendo a po'. Apri un po' Google, perché c'è. L'abbiamo letto.
1: Gongolo. Ma adesso gongolo. Ma gongolo, ma davvero c'era tra i puffi? No, tra i puffi, tra i nani.
0: Quanto sono alti i puffi?
1: Due meno o poco più. Niente, è degenerato tutto. Musica!
0: Ma che musica? No, stavo finendo di fare. Vabbè, dai, facciamo una cosa.
1: Dai,
0: ridillo.
1: Musica!

0: Dondolo anche, quello che non riusciva a stare dritto.
1: Ecco, vedi, ci mancava anche Dondolo,
2: mamma
1: capito?
2: Mia, però non, per favore, cerchiamo di alzare il livello delle battute.
3: Allora, ricordate che di sette nani c'è anche prendilo e eccolo.
1: Eccolo, sì.
3: Ciao.
1: C'è anche Meolo, dattelo.
2: Dattelo, tienilo. Allora, tutti
1: vale tutto, vale.
2: Federicolo, Alice Fasano. A parte tu potresti essere un po' una dei sette nani.
1: Ma io già lo sono.
2: Quanto sei alta?
1: Due mele o poco più.
2: Continuiamo con il forse accade oggi, scusate, oggi puntata un po' così perché comunque abbiamo dormito poco, lo possiamo dire.
1: È vero, vabbè, ma non è una giustificazione. A proposito di forse accade oggi, ce n'è una particolarmente strana, solo in America potevano dedicare una giornata, anzi che dico una giornata, una settimana, perché questa è la settimana dello sputo dei semi dell'anguria.
4: Fede, quanto sei scemo.
1: Quanto sei scemo.
2: Ai, ai, ai, ai.
1: Allora, vabbè, sondaggio alla Rocky. Tu quando mangi l'anguria, i semi li sputi o li mandi giù?
2: Cioè tu mi stai chiedendo.
1: No, non ti sto chiedendo.
2: Lo dico.
1: No,
2: dai,
1: i semi li sputi o li mandi giù?
2: Io li sputo.
1: E quelli dell'uva?
2: Li sputo.
1: Quelli delle ciliegie?
2: Alice, non ingoia.
1: Ti avevo detto espressamente che era una cosa, non dico seria, ma pseudotale.
2: E voi?
1: No, no, e voi niente.
2: Amici all'ascolto.
1: No, mangiate l'anguria che fa bene, vi idrata.
2: Sì,
1: con
2: sì, fammi parlare
1: caldo.
2: A me però, e voi?
1: No.
2: Che fa?

0: 2015, si chiama Jeans, il disco che avete appena ascoltato. E qualcuno fa le battutine, ovviamente gli audio in cui fanno le battutine sulla giornata di chi ingoia i semi delle angurie.
1: Sputa i semi dell'anguria.
0: Dice, cioè, il bello dell'italiano è che per dire una stessa cosa si possono usare tante parole.
1: Ho capito, ma non puoi metterci sempre l'accezione maliziosa.
0: No, vedi.
1: Tanto
0: vedi,
1: tu di quello parli, basta. No, ha ragione la mia mamma, ma Federico ha un problema col sesso. Sì, mamma, la risposta è sì, ma cerchiamo di fare la rubrica il giovedì di educazione sessuale per aiutarlo indirettamente.
0: Innanzitutto tua mamma si calma e va a ascoltare Radio Maria se c'ha problemi di pudore.
1: No, assolutamente. Allora, chiudiamo con il Forse Accade Oggi, perché in America si festeggia la giornata dello smart working. Oh. E direi che è una buona idea.
0: Io?
1: Da domani io sto qui in studio a Peter Pan e tu trasmetti da casa, possibilmente col volume spento. Okay. Così siamo tranquilli.
0: Allora, fai così, guarda, abbasso, poggio le cuffie.
1: Sì.
0: Ciao!
1: Ciao Fede!
0: Ciao!
1: Oh, finalmente un po' di pace in questo posto, in questa gabbia di matti. Anzi, arrivano i matti, quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Alice, però devi fare una cosa. Che ridi?
2: Perché mi fai i versi quando devo entrare.
1: Allora,
2: sei una brutta persona. No, la domanda era: ma quelli di Remastered, secondo te, i semi dell'anguria?
1: No.
2: Li sputano o li mandano giù?
1: Alice, dovresti, siccome sei una persona che ha studiato tantissimo nelle...
2: Per niente, tra l'altro.
3: Io li cago. Volevate sapere questo? No. Io li cago.
1: C'hai l'albero di anguria a casa.
2: Però,
3: no,
2: scusa.
3: Io li butto sul giardino sotto, penso sempre, no? Quelli che c'hanno il giardino, sì. Ma se butto tutto, cioè, sta roba, poi non vedo mai gli alberi di pesche, di albicocche.
2: L'albero delle angurie, non lo vedrai mai l'albero delle angurie.
3: Per forza.
1: Dovresti chiedere al tuo amico Andrea Nordio, che è diventato perfetto giardiniere.
3: È vero, cavolo.
2: Però, Fede, però se effetto è causa.
3: Se vai in vacanza gli muore tutta l'erba.
2: Detto questo, però, è causa-effetto. Se Edo li caga, vuol dire che prima l'ingoia. Giusto?
1: Basta,
2: no, era per capire se era tutto corretto.
1: Torniamo tra poco, l'ultima mezz'ora c'è il Sex Education.

0: Sport.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: nostalgia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di

0: la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara. Turn the bass up. Under
5: pressure. Forever Fun, Forever Summer.

0: sera, quando il nostro Fede è tornato a casa tutto sudato, accaldato dal Karaoke World Record, tu, se avessi avuto una donna a disposizione, l'avresti detto "me gustas tu"? Facciamo zoom zoom anche se poi mi devo svegliare presto la mattina?
1: Certo che sì.
0: Vedi.
1: Non sono una persona che se c'ha quel momento lì pensa alla sveglia.
0: Allora, perché dico questo? Perché nel Sex Education di oggi abbiamo cercato di capire qual è la correlazione tra caldo estivo, visto le temperature di questi giorni un po' proibitive, e il sesso. Allora, in realtà il caldo sul sesso ha un impatto un po' ambivalente, quindi è molto soggettivo perché si può sviluppare in due sensi, ovvero fattori che aumentano il desiderio grazie alle temperature elevate, perché meno stress, relax delle vacanze, giornate di sole più lunghe, insomma, favoriscono a quanto pare.

0: l'intimità, più stimoli visivi, ci spogliamo, quindi, pezzi di corpo a vista,
1: già siamo un po' scoperti,
0: esatto,
1: quindi.
0: E l'attivazione ormonale dovuta alla luce del sole che stimola l'ipotalamo incrementando i livelli di testosterone.
1: Oh, hai fatto lo switch, sei passata a diventare una professoressa.
0: ho messo l'occhialino da professore. Per qualcun altro invece ci sono dei fattori che ostacolano l'attività sessuale, ovvero l'astenia da caldo, ce l'ho, cioè troppo,
1: cioè?
0: Caldo,
1: ah, okay, proprio.
0: Sei proprio spossato, hai meno energia. Disidratazione legata all'erezione, perché l'eccessiva sudorazione riduce il volume dei liquidi corporei e quindi la pressione sanguigna e quindi anche il sangue che non arriva dove dovrebbe arrivare.
1: Aspetta, quindi mi stai dicendo che con tanto caldo c'è il rischio che possa venire meno un'erezione?
0: Esatto, devi idratarti molto anche per quel motivo. Clima e umore, perché il caldo estremo aumenta il nervosismo rendendo le persone meno tolleranti e meno propense a fare all'amore.
1: Quindi tra poco Alice Vassina ci racconterà se lei accende il clima o se fa sesso solo l'inverno.
0: Quindi se sei una persona A, che sono stimolata dal caldo, persona B, inibita dal caldo.

0: però nel modo in cui sei tu non c'è un giusto o un sbagliato, un profilo A o un profilo B, ma dipende insomma da come sei te, da come ti vivi, anche che effetto ti fa la temperatura estiva molto calda, se riesci comunque a mantenere livelli alti di libido oppure no.
1: Io ho notato, io non ho l'aria condizionata a casa nuova, da pochi giorni ho il pinguino. Mi è capitato insomma di avere un rapporto a temperature molto elevate.
0: E è difficile.
1: È faticoso. Mamma. È faticoso perché a parte poi, vabbè, senti la stanchezza in maniera molto più accentuata.
0: Sì, l'astenia da calore, sudi tanto e quindi insomma ti fa perdere anche un po' la voglia.
1: Però secondo me no, in quel caso no, però secondo me uno potrebbe approfittare per vedere il sesso in una luce diversa. Magari non per forza la prestazione, quella
0: della vita.
1: Brava, da toro, come tutti pensano. No, magari fai un...
0: cose leggere.
1: Ma non solo, proprio il sesso visto anche come coccola, vero, come passione, vero, come momento da passare in intimità.
0: Invece io ho notato che non è tanto una questione di temperatura, troppo freddo, troppo caldo. Quello che spesso fa la differenza è proprio il livello di stress. Quando tu hai il cervello molto impegnato al lavoro, un periodo intenso, metti da parte qualcosa perché il tuo fisico, il tuo corpo, la tua mente non può occuparsi di tutto contemporaneamente. Quindi le vacanze, quindi il relax, a prescindere dal periodo dell'anno, quelle aiutano.
1: Sì, le vacanze sì, perché non devi pensare a nulla, devi solo andare al mare, riposarti, fare, e quindi alla fine ti viene anche più voglia, anche se fa tanto caldo.
0: Ti diverti a 360 gradi.
1: Proprio bravo.

0: salutarci, siamo quasi arrivati alla fine, vi ricordiamo un po' d'appuntamenti.
1: Sì, ma fatti bene.
0: Ci proviamo.
2: Radio Beer Band.
1: Intanto vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera, questo giovedì 25 giugno, con il Peter Pan 90210 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta a Treviso. Tutta l'animazione anni 90 e 2000 con la nostra dance crew Lex Serafo, dalle 21:30 in console Marco Baxo e la energica Lady Ellen che vi farà ballare tutti.
0: È sbagliato a fare gli eventi.
1: Sì.
0: Tocca a me domenica 28 giugno.
1: Ma se partiamo dal sabato non è meglio?
0: Va bene, il sabato 27 giugno c'è il Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano a Treviso dalle 22. Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fassina.
1: Presente.
0: Lex Serafo con special guest DJ from Mars.
1: DJ from Mars e Francesca Brambilla con un po' di enfasi.
0: Lo sto dicendo io però.
1: Ma saremo anche al Peter Pan Impatto alla festa della rossa pezzata, Bertiolo, Udin dalle 22 in console, il DJ Maxwell e Andrea Ferrara.
0: Io invece sarò alla festa della scella pezzata, non so se qualcuno è mai stato.
1: Conosce.
0: Super hype, domenica 28 giugno 2026 c'è il Peter Pan Hangover allo Spililand, Spilimbergo, Pordenone dalle 21:30, Thomas Menegazzi, Edo, Fedro e tutti i nostri performer per una notte da leoni.
1: Special guest Ludwig ad ingresso gratuito, quindi mi raccomando, se volete scoprire anche tutti gli altri eventi firmati Radio Peter Pan, seguiteci sui social o sul sito Peter Pan. Avevo fatto tutto bene. Peterpan.it, la sezione
0: eventi.

0: devi, lasciamo con Muva
1: noi,
0: casa.
1: Sì, noi torniamo domani appunto dalle 13 per l'ultima puntata della settimana. Come no?
0: No.
1: Tu dove vai?
0: Hai detto che oggi è smart working, domani fai smart working.
1: Va bene, allora io e voi ci sentiamo domani dalle 13.
0: Perfetto.
1: Ciao! Ciao.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Cerchi dolcezza.
9: O se preferisci un gusto più deciso.
8: Ci pensa. Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato.
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 15 da 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Cerchi una bella notizia?
19: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
18: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
19: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
18: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
19: Approfittane, Ali migliora la vita.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: On Radio Peter Pan.
6: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: tempo.
1: Moonlight versus Azzotto, siamo in Centro America e siamo a
2: Salvador.
1: Vabbè, siamo a San Salvador. Pronti per la sigla, Alex?

0: quella del giovedì, molto calda, devo dire, non abbiamo avuto sorprese dai mondiali e dagli alieni, magari dopo ne parleremo, confideremo, che ne so, indomani nel 26 di giugno.
1: Hai caldo? Non la smetti di sudare? Tranquillo, ci pensa il capitano Muma a portarti un po' di freschezza in questa giornata. Let's go!
0: Abbiamo tanta freschezza per quanto riguarda la musica, i dischi da proporre oggi, ho un paio di argomenti, cioè io ogni giorno mi preparo qualcosa, chiaramente, però questo programma è aperto anche un po' al freestyle, alle vostre storie, ai ghezzi vostri, al 393-7366-240. Per esempio, i ghezzi miei è che ho cominciato a cucinare di nuovo e io ho notato che il nostro amico Oppobacco ha apprezzato una foto che ho postato di delle cappesante che ho preparato. Ma facciamo così, mettiamo un po' di musica e dopo svisceriamo questo argomento.
2: Attenzione, non

0: artisti. Come mai? Come mai? Forse perché non sono riuscito ad entrare?
1: Fammi entrare, mi sto sciogliendo.
0: Va bene, la porta è aperta, l'importante è che poi la richiudi. Cosa sei nato? In barca, si diceva una volta quando non chiudevi le porte. Ma il nostro amico Oppabacco Pabacco è rimasto stupito dal fatto che io mi sia rimesso a cucinare. Ho fatto diversi mesi in cui non ho cucinato, poi mi hanno messo dei miei amici una cucina a disposizione e allora mi sono sbizzarrito e ho fatto queste cappesante saltate alla birra, alle more, con l'aglio, con un letto di friarielli sott'olio e semi di zucca, devo dire, venute super buone, eh.
2: Buongiorno, buongiorno. Tutti radiscotatori, mamma mia, come scotta anche oggi, Magoma. Scotta come la tua pentola, bravo. Bravissimo, Magoma. Ho visto queste cappesante della muva, molto interessante. Proprio in questi giorni, in questo momento in cui ascolta bene muva, c'è il signor Alessandro Porchese che sta registrando quattro ristoranti proprio a Caorle, vivo al mare. L'ho incontrato prima. Mi ha fatto i complimenti e mi ha detto: tu che lo conosci, Oppabacco, digli proprio il voto e 10 per il signor muva.
0: Immagino.
2: È stato proprio un bravo cuoco.
0: Certo.
2: Vai, Marco Omar o Cuoco Omar, come vuoi tu.
0: Cuoco? No, no, perché poi ognuno poi a un certo punto nei momenti della vita, anche quando vanno di moda le cose, cioè insomma 10 anni fa chi si interessava dei cuochi? Poche persone, non erano le star che sono adesso, no? E ci sono anche delle mode che riguardano un po' le patologie. Qualche anno fa si era tutti bipolari, adesso tutti hanno la ADHD e di questo parla la Boombox Track di oggi. È Cuta che si mette in discussione e dice: ma è possibile che io abbia la ADHD? Sentiamo. Let's go!

0: con ADHD, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino Vicenza. Ci saremo io e Andrea Martini DJ con Boombox. Ti porteremo le tracce vecchie, le tracce nuove e le tracce chissà anche del futuro.
2: Ding dong.
0: Ciao.
2: C'è Buva a casa?
0: Sono qua. Over
2: my drink.
0: Raga, oggi siete tutti chiusi fuori. Che succede oggi in questo? Doveva essere un giovedì, ma niente. Per fortuna abbiamo un compleanno. Sentiamo.
3: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
3: Oggi compio gli anni, 8 anni. Oh. Mi fate gli auguri?
0: Ma certo.
3: Sono Marco.
0: Ciao Marco, auguri. Buon compleanno, 8 anni. Ancora 10 anni e poi cambia tutto, Marco. Goditele alla grande. C'è chi dice invece in riferimento alla boombox track di oggi, Muva, hai ragione, della moda della ADHD, cioè praticamente il disturbo d'attenzione, no? Cioè molto spesso, sicuramente quello che stiamo fruendo negli ultimi anni, quindi un bombardamento di informazioni e contenuti ci hanno fatto diminuire l'attenzione, però appunto a volte si esagera. Siamo molto in lutto, c'è chi mi chiede: Muva, ma gli alieni ieri sera non sono arrivati nel campo da calcio? Allora, le predizioni potevano riguardare o il 24 o il 26, sicuramente non hanno trovato la coincidenza, cioè i voli non hanno quagliato e quindi non sono arrivati. Siamo curiosi, li aspettiamo.

8 anni, che oggi compie 8 anni, anzi, e c'è chi scrive: ciao Marco, tanti auguri, anch'io li compio oggi, sono 35 però, non 8, tanti auguri a noi, dice Jessica. Tanti auguri a voi ragazzi, tanti auguri a voi. Oggi cercheremo di renderlo un giovedisi di chiacchiera, ma un giovedisi. Però visto che da Peter Pan a Manetta mi hanno lasciato con un mood un po' caliente, io prima della pubblicità voglio suonarvi questo brano che ho già proposto come boombox track del giorno, ma ve lo voglio riproporre perché tante donzelle dicono: oh mio Dio, questo brano è all'interno di una serie, adesso non lo so all'interno di che serie sia, però sta avendo una nuova vita, è uscito l'anno scorso, si parla di appunto Girls di The Kid LAROI, lui ha fatto una versione pochi giorni fa assieme a Kelani e secondo me potrebbe essere uno che quest'estate ci accompagna.

0: Noi ci sentiamo fra pochissimo assieme a
1: Muva nella casa.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Peter Pan Pink Power.
6: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Il film sta per cominciare.
2: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
9: Cinedisco.
2: Cinedisco.
9: Il film senza schermo, raccontato da una voce, a tempo di DJ Maxwell.
2: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
9: Alla grande.
2: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore 21 Cinedisco.
10: Sì, no, non me la segno.
2: A tempo di DJ Maxwell.
9: Magnifico.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
12: Hola!

0: bentornate e bentornati all'interno di Muva nella casa. Allora, oggi devo capire la sincronia che c'è fra queste due cose, perché il primo disco della puntata è stato San Salvador, adesso Maria Salvador con il metodo
1: Bobbe Malle.
0: Ehi!
1: Aveva tutta la pianta zona, aveva tutta la casa verde.
0: Yo, sì. Bobby Roberto. Salutiamo Roberto Malle, detto anche Bobbe Malle. Allora, raga, ieri sera non sono arrivati gli alieni sul campo da calcio. Sono stato, diciamo, un po' dispiaciuto da questa cosa. Ho letto uno studio che dice: forse gli alieni esistono davvero. Il problema potrebbero essersi semplicemente stufati di noi. Cioè, non ci hanno fatto ghosting, ma ci hanno alienati. Che poi, vabbè, secondo la teoria della radical mundanity, che sarebbe l'ordinarietà radicale, gli extraterrestri non sarebbero essere quasi divini con tecnologie incomprensibili, ma civiltà solo leggermente più avanzate della nostra. Un po' come se loro fossero già all'iPhone 47 e noi fossimo ancora fermi al 17. L'idea è che possano averci osservati a lungo per un certo periodo, averci studiati e che abbiano detto: questi qua

Don't Wanna Go Home. Sono solo le 15:45. Non andare a casa adesso. Non andare a casa adesso, anche perché si potrebbe fare qualche scommessa. Facciamo scommessa. Facciamo scommessa. Facciamo una scommessa su Polymarket. No, perché in Italia non è legale. Però uno poco tecnologico come il sottoscritto questa notte ha scoperto bene che cos'è Polymarket. È nato un tot di mesi fa questa piattaforma illegale al momento in Italia. Su cosa si fa su Polymarket? È una piattaforma americana che consente di scommettere su eventi di ogni tipo, ok? Cioè tipo puoi scommettere tot soldi sulla seconda venuta di Gesù, la conferma degli alieni, gli eventi sportivi, il fatto che ne so, qualsiasi cosa, cioè tu hai un pronostico sul futuro, puoi fare la tua scommessa su Polymarket, capito? Per cui potremmo giocare tutti e tutte assieme. Oggi è una giornata afosa, non abbiamo bisogno di troppi impegni, però io ti chiedo di fare una predizione sul futuro su cui ci metteresti anche un euro, solo un euro, ok? Mi dici: io butto un euro che entro 10 anni succede questo. Cioè su qualsiasi fronte, ok? Fra 10 anni, che ne so, c'è anche la teoria che fra 10 anni abbandoneremo gli smartphone. Ci sarà tanta gente che abbandonerà gli smartphone. Ci puoi buttare un euro? 393-7366-240 per i vostri pronostici, le vostre predizioni sul futuro. Facciamo questo gioco, mi raccomando. So che è caldo, ma batti un colpo e soprattutto bring your love.

0: su qualsiasi cosa, su qualsiasi evento futuro che tu prevedi e dici punto un euro su questo, lo puoi puntare.
1: Posso cioè impegnandomi molto, no, sono molto forte sul passato.
0: No,
1: cioè,
0: ma sul futuro
1: passato sono fortissimo. Sì. Forse impegnandomi anche presente, il futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarlo.
0: Sul domani non ci si può sbilanciare al 100%, e infatti anche tu, caro amico che mandi quest'audio, non ti puoi sbilanciare al 100%, eh?
2: Uva, sì. Puoi scommettere su qualsiasi cosa, ma io domani me ne vado al mare. Sottomarina, aspettami.
0: Allora, io non te la voglio tirare, però potrebbe capitare qualsiasi cosa. Anche che, ne so, che tu nella strada per sottomarina ti innamori e non ci vai. Cioè, una cosa anche bella potrebbe accadere. Quindi giochiamo al 393-7366-240 di fare la vostra predizione per il futuro. Una cosa che secondo voi potrebbe essere plausibile in un futuro prossimo o anche lontano. Adesso more music in the mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to Sister Gloria.

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie, grazie, sister, sister, gloria, gloria, per il tuo More Music in the Mix. Allora, oggi entriamo all'interno di Polymarket. Anche se in Italia è illegal, cercheremo di fare le nostre previsioni. A fra poco, let's go!
0: Davvero molto bene.
2: Azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
3: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
3: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
3: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 9210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, Lex Serafo e tutta l'animazione in stile 9210. Questa sera, Peter Pan 9210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Peter Pan Impatto. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata. Cambia la location, ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Sabato 27 giugno, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
10: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
0: Radio Peter Pan. It's showtime.
1: Peter Pan O'Clock. Mancano 59 minuti alle 17.
0: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Sasso Marconi Nord e il Bivio A1, raccordo A14 Bologna-Casalecchio di Reno, questo per traffico intenso. In direzione Napoli l'uscita di Valsamoggia è chiusa al traffico provenendo da Milano a causa di un incidente, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
14: Forever Fun, Forever Summer
15: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

Cioè ho una sensazione, un presentimento. Loro dicono that tonight's gonna be a good night. Io lo spero. Fra l'altro stasera finisco la puntata e corro a Spilimbergo perché conduco la battle di gruppi prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti a Spilimbergo, a questo grandissimo festival bellissimo, lo Spililand, a cui ho partecipato l'anno scorso da spettatore vedendo i Planet Funk. Anche quest'anno invece sarò sul palco a cercare di mediare un po' questa gara fra gruppi, questa finalissima fra gruppi. Allora, I got a feeling, ho un presentimento. Quando tu hai un presentimento puoi anche scommetterci, perché non in Italia, non è ancora legale. Stiamo parlando di Polymarket, praticamente questa piattaforma americana che consente di scommettere su eventi di ogni tipo. Per esempio, io sto facendo un giro, no, adesso all'interno di Polymarket e ci sono le varie tendenze chiaramente sulle scommesse che si possono fare o accettare. Vabbè, chiaramente sui mondiali si scommette un casino, sulle ultime notizie, sulla politica, sullo sport, sulle cripto, sull'e-sport, sull'Iran, la finanza, la geopolitica, la tecnologia, la cultura. Cioè per si gioca sui mercati predittivi. Per esempio, per quanto riguarda la musica, tu puoi scommettere su chi appunto sarà il numero uno di giugno come artista su Spotify. Taylor Swift rimarrà incinta prima del matrimonio? Dua Lipa rimarrà incinta nel 2026? Si scommette veramente su tutto. Tu hai un'idea, puoi scommetterci. L'importante è che ogni scommessa abbia un piano. E noi ce l'abbiamo. E il piano è di non scommettere e giocare troppo a questi giochi. Comunque, The Bausa, Magnetic.

0: speed up, come si suol dire. No, in realtà è cambiato tutto, però cioè mi sembra, io mi immagino Dracula che corre, capito, scappando dal sole con questa canzone. Allora, stiamo parlando di Polymarket, questa piattaforma americana che ti consente di fare scommesse praticamente su tutto, su qualsiasi cosa, la venuta di Gesù, la conferma degli alieni, poi eventi sportivi, eccetera eccetera. Passiamo alle vostre scommesse. Io vi ho chiesto al 393-7366-240 di fare una breve previsione per il futuro, su cui voi puntereste.
1: Mi va. Sì. Io scommetto un euro che nella prossima ora e 10 Muva non mi farà ascoltare VIP in trip di Fabri Fibra.
0: Che facile, sì.
1: Scommetto un euro. Ciao bello, buona giornata.
0: Tra l'altro, Fibra lo passiamo alla grande, non credo ci sarà in palinsesto, cioè io non posso aggiungerlo. Non posso aggiungerlo. Poi c'è anche chi dice un pronostico un po' più. Ciao, il mio. Ti è piaciuta la definizione? Ciao, il mio pronostico è la bomba atomica entro 10 anni. Speriamo assolutamente di no. Un euro, punto un euro che Muva diventerà presidente della Repubblica, spero per voi di no. Anche non credo che diventerò mai presidente della Repubblica, posso dirvi. E c'è anche chi invece prevede, ma un po' barando,
2: Muva, ho visto che il 12 luglio hai un impegno, vieni in quel di San Cipriano, l'evento delle Vespe, ti aspettiamo.
0: Hai capito, lui ha fatto una previsione però guardando già il calendario. C'è una previsione grande o piccola che tu ti senti di fare dicendo magari l'anno prossimo, che ne so, ci sarà la moda di... Apri il cervello, non andiamo solo sulle cose brutte, per favore. Adesso io prevedo che c'è già in sottofondo la canzone novità di oggi, Aluna George e Riordan.

pronostico sul domani, ti conviene crederci, anche perché un po' la realtà ti ascolta. Oggi ci improvvisiamo futurologi e non futuristi. I futuristi sono tipo Filippo Tommaso Marinetti, hai presente? Quelli che ti facevano studiare a scuola del futurismo del 1900. No, futurologi invece sono quelli che, secondo indagini e statistiche, la storia, l'evoluzione dell'essere umano, eccetera, eccetera, prendono molti dati e fanno dei pronostici per un domani. C'è un sito, in realtà adesso sto leggendo anche molto chiacchierato, quello di Polymarket, su cui puoi puntare su qualsiasi cosa del futuro, chiaramente non già accaduta. Molte notizie online, in realtà, su questi mercati predittivi, dice Polymarket, accusata di utilizzare puntate vincenti false per attirare la gente, perché poi sì, è un gioco in cui, diciamo, ti misuri con il futuro, ma chiaramente è gioco d'azzardo, no? Per cui bisogna un attimo capire come muoversi. Fra l'altro sono già capitati dei fatti un po' sconvenienti dietro questa cosa qua. Su Polymarket c'è scritto: si può scommettere potenzialmente su qualsiasi cosa, e gli scommettitori sono disposti a tutto pur di vincere. L'ultimo caso arriva dalla Francia, dove Meteo France, che gestisce la rete meteorologica nazionale, ha presentato una denuncia dopo anomalie sui dati della temperatura nei sensori dell'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. C'entrerebbero delle scommesse su Polymarket. Qualcuno avrebbe alterato le rilevazioni del sensore, trasformando una puntata da $30 in quasi $14,000 di vincita, grazie a un picco anomalo di temperatura. Chiaramente, se la puntata è, non è telefonata, ma è molto improbabile, chiaramente ti fai più soldi. Si può scommettere anche sulla temperatura dei giorni. Puoi dire, che ne so, l'anno prossimo, il 25 di giugno dell'anno prossimo, del 2027, farà più caldo, si toccheranno i 45 gradi. Tu puoi scommettere su questo.

0: previsioni del futuro, cioè una sorta di scommessa. Stiamo scommettendo un euro su un fatto grande o piccolo del futuro.
1: Allora io posso scommettere che entro stasera appoggerò il mio culo per caca. Caca per culo.
0: Ah, ok, ma per caso hai detto
2: culo?
0: Sei sicuro di aver detto
2: culo?
0: Ho capito. Comunque questa non vale come predizione del futuro, cioè a parte che è un futuro prossimissimo, ma riguarda solo te, cioè solo te, anzi. Punto un euro, ecco, questa potrebbe essere una scommessa che si potrebbe fare su Polymarket. Punto un euro su Muva padre entro 2 anni, scrive Michael. Non lo so, onestamente non lo so.

0: Black In Your Eyes. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17.30, apertura Village. Dalle 19.30 una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5.30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: piattaforma americana su cui si può scommettere praticamente su tutto, e io vi ho chiesto di fare lo stesso gioco al 393-7366-240 nel caso non l'avesse sentito la prima volta. Ecco lì. Allora, Michael prima della pubblicità ha scommesso su il sottoscritto, scrive muva padre entro 2 anni, può essere anche padre, cioè padre cristiano tipo di una chiesa, quindi donna. Cioè, perché bisogna anche specificare bene le scommesse che fai, no? Appunto. Allora, c'è lui che domanda.
1: Muva, sì. Ma se io dovessi scommettere un euro che tu schiacci entro il 31 luglio,
0: sì.
1: Che prove mi puoi dare?
0: Allora, che prove ti posso dare? Io non ti posso dare nessuna prova, però.
1: E soprattutto, a quanto è data?
0: Allora, a quanto è data? Beh, devo dire la verità che non è un periodo in cui mi va male. Nella vita non mi è mai andata male, ma non è un periodo in cui mi va male. Ma sono io il problema. Cioè, 31 luglio, 30 luglio vuol dire che, cioè, io sto lavorando sempre. Fra l'altro c'è stato un ascoltatore prima che diceva: scommetto che nella prossima ora e mezza, ora e 10, tu non metterai i Whipping Trip di Fabri Fibra. Però c'è una frase all'interno della prima versione di Whipping Trip che mi rappresenta molto, a parte la protagonista che non conosco.
2: Laura Chiatti me la voleva dare, ma io dovevo lavorare.
0: Esatto, prima del 30 luglio lavorerò un sacco, per cui non ho idea. Non so dirti, caro amico.

0: possible è quando scommetti e dici won't be possible. Is it possible? Oh yeah, direttamente dal Nuovo Testamento, questa canzone in realtà dell'anno scorso di Tiesto, che è stata una bella crosta, come si suol dire in gergo tecnico, dell'anno scorso. Allora raga, stiamo cercando di puntare sul futuro, cioè di fare delle scommesse sul futuro. Allora c'è lui che dice:
1: capitano Mua, sì, punto un euro che entro 2 anni verrò a fare una puntata in radio con te.
0: Beh, potrebbe essere.
1: Let go!
0: Va bene. Allora ci mettiamo d'accordo, ok? Molto bene.
2: Io sono più convinto padre come don.
0: Ah, ok, perché c'è stato qualcuno che ha detto punto un euro entro un anno, entro 2 anni muva padre. E io ho detto sì, ma padre come papà o padre come appunto don? Perché bisogna specificare le cose.
2: In qualche chiesa.
0: Ah, in qualche chiesa, ok.
2: Comunque, sì? Gran bel pezzo di canzone.
0: Ah, quello di?
2: Quella di Fabri Fibra. Ok. Trip in trip. Bellissimo.
0: Certo, ma noi lo proponiamo spesso in realtà. Fibra, muva padre tra un anno non credo, dice lei, attenzione perché già qua cominciamo a ritrattare le scommesse. Non credo, ma scommetto un euro che il prossimo anno, quindi il 25 giugno 2027, non sarà più single. Ti basta un anno, muva, dai, fai qualcosa. Allora sì, ma il problema principale sono io, non sei tu. Il problema non sei tu, cara amica, sono io il problema, per cui devo capire.

0: darti una invitazione. Se riesci a venire mi dici, ti mando.
1: Ma guarda, non è nemmeno tempo di schiacciare in queste settimane. Cioè, me l'hanno chiesto anche prima. Muva, quanto è quotata una tua schiacciata entro il 30 di giugno? Non ho idea, cioè devo veramente, deve essere una cosa che nasce così e in un contesto, se no devo lavorare. Allora ti faccio io un'invitazione, prima di tutto l'appuntamento di stasera con il Peter Pan 9210 al Tobagi Festival San Biagio di Callalta Treviso dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione della Peter Pan Dance Crew assieme all'ex Serafo. Poi venerdì 26 giugno, alias domani, Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Udin, e poi sempre venerdì Radio Peter Pan la quarta edizione della 78 Rose Run Cadiraio San Polo di Piave Treviso dalle 19:30 con Marco Baxo sul Peter Pan Track. Ci sono un sacco di appuntamenti, quello che mi preme ovviamente è anche perché ci sono io assieme a Andrea Martini venerdì 26, sempre quindi domani sera, lo ricordo, Boombox in Capannina Levà, Montecchio per Calcino, Vicenza, e il giorno dopo ci sarà il Pink Power con Steffi De Cicco e Francesca Voice. Noi come d'abitudine ci lasciamo con la perla del Pirla che parla, che è un ultimo consiglio da parte del sottoscritto, che è il Pirla per l'appunto che parla. La perla è la canzone. Ho scoperto Dogs I Know, non conoscevo, Dogs I Know con questa canzone che si chiama Heart, un bel video.

0: appuntamento a domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao! Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però se vuoi portarmi a casa. Peter Pan, squat.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 on point, ciao.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
17: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
22: No, sì!
23: Brava!
22: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
24: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
22: Un appuntamento galante?
24: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
25: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
26: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli ipermarket

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: On Radio Peter Pan.
5: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: Sea Around the World, 130 bpm, era l'estate del 2002, e questi sono i suoni del Peter Pan 90210. Quarto appuntamento della settimana, che va subito a contestualizzare l'anno di questo meraviglioso disco. C'ho il vinile a casa, guarda, me li spolvero tutti i giorni i miei dischi. C'hanno ancora le macchie della Vanacola su. No, guarda, veramente li ho trattati malissimo, se devo essere sincera. Però ce li ho ancora, ok? Andiamo a sentire subito che ricordo vi vuole sbloccare DJ Maxwell.
1: Chi è quello?
2: Lo chiamano l'ispanico, imperatore.
1: Voglio andare a conoscerlo. Perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome?
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta.

anche la bravura nel recitare. Bella la canzone che arriva ora, ritorniamo negli anni 90, era il 1999, era estate, c'erano le sagre e risuonava questa, Mabel, Disco Disco.

anche questa sarà una delle canzoni che balleremo stasera. Dove? In Piazza Tobagi a San Biagio di Callalta per il Tobagi Festival. Saremo io e Marco Baxo e il 92-110 live. Preparatevi, vi voglio numerosi, ma soprattutto con il sorriso e con quella voglia di sudare, perché d'altra parte non potremo farne a meno. Stasera mettetevela via, ma saranno 3 ore di ricordi anni 90 e 2000 e li vivremo insieme. Ora disco

italiana, All I Need Is Love, dal 1994 a 156 bpm. Si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 2.

0: Peter Pan. Arriva lo sfogatoio e ci vediamo tra poche ore al Tobaci Festival San Biagio di Callalta a Treviso. DJ Max e le Lady Ellen domani alle 17 ritorneranno ancora per l'ultimo appuntamento della settimana. Ciao!
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan Cover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
15: Peter Pan Pink Power.
16: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
18: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
19: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
20: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
2: Hey, here come the trouble.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Lo sfogatoio estate di Radio Peter Pan, che è diverso dallo sfogatoio inverno di Radio Peter Pan. Quindi sfogatevi in maniera estiva al 393-736-240. Sono sfoghi estivi.
0: Radio Peter Pan. Oh, damn it, yo. Power to the people back once again for the Renegade Master.

0: once again for the Renegade Master.
1: Come deve essere uno sfogo estivo?
2: Se lo faccio sentire, ce l'abbiamo, sì, amici. Ce l'abbiamo? Sentite quanto è estivo questo audio.
1: Estivo.
3: Buonasera a tutti quanti. Infotraffico. Tendenziale a Padova.
1: Non è estivo.
3: Sì, sì. In direzione a 13, in direzione Bologna, all'uscita, diciamo che ti porti in strada battaglia. È successo un incidente con quattro macchine che si sono tamponate.
2: Estivo,
3: buonasera a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Estivo sì, eh.
1: Capitava anche questo
2: inverno. No, questo è estivo. No, no, è estivo.

0: No, hai sbagliato,
1: fai schifo.
0: Hai sbagliato.
1: Stai rovinando sempre quel selvaggio, te lo dico.
0: Hai sbagliato ottava.
1: Hai sbagliato.
0: Allora, sfogatoio d'estate, sfoghi solo estivi, quindi sfoghi, non so, si è rotto il clima? Si è sciolto il ghiaccio?
1: Lo, il ghiaccio si è sciolto, sì.
0: Esatto, sì,
1: sì,
0: sì. Quindi, oppure ci aggiungete qualche effetto che può essere il rumore del mare, il tuffo.
1: Hai fatto la barca di San Giovanni, questa estivo, l'hai fatta o non l'hai fatta?
0: No, no, no.
1: Perché non hai fatto la barca di
0: San... L'albume mi piace. Ogni volta che vedo l'albume lo mangio.
1: Che c'entra? Quello è l'uovo. No, no, la barca di San Giovanni
0: si fa con l'albume.
1: No, anche quella tradizionale con le erbe spontanee, acqua, la metti fuori alla ruta.

0: Giada e poi ti ci lavi.
1: Quella con l'albume.
0: C'è anche la versione con l'uovo, però la fai con l'erbe.
1: Però mi è venuta voglia, ho mangiato l'uovo.
0: Io mi sono lavato la faccia con l'acqua di con la barca di San Giovanni.
1: Vabbè, solo perché la fa Gianfilippo.
0: No, vabbè, glielo faccio fare io.
1: Sì, vabbè.
0: Ma scherzi.
1: Gianfilippo fai.
0: Dai, ma va, sì.
1: 393 7366 240.
2: Attenzione.

0: Marco.
1: Ce l'abbiamo Estivo.
0: Ce l'abbiamo, sì, vai.
2: Per lo sfogo estivo volevo mandare a fare in culo tutti i negazionisti del cambiamento climatico. Ammazzatevi, allora, merde!
1: Cioè, i negazionisti del cambiamento climatico,
0: allora,
1: capito? Cioè, quelli che negano che esista un cambiamento climatico.
0: Svegliati! Le scie chimiche stanno cambiando il clima!
1: Tu scherzi!
0: Rincoglioniti!
1: Anche questo!
0: Svegliatevi!
1: Hai rotto i coglioni. Allora. Anche questo è abbastanza estivo. È anche un classico, direi.
3: Eh sì. Il culo dell'estate è rompere il clima dell'auto e vai, speriamo che settimana prossima si sistema, perché non è tanto caldo, no.
1: Lololo.
0: Che a volte usare il clima troppo, cioè troppo forte in macchina,
1: vabbè, sì,
0: c'è il rischio, eh.
1: Di che si rompa?
0: No, di ammalarti.
1: A me fa un mal di testa, sì, troppo
0: sì,
1: forte,
0: cioè,
1: sì.
0: A volte
1: sì,
0: finestrini sì, aperti, e
1: oddio,
0: si suda, no, però
1: un po' di clima
0: si
1: sì, però basso, quelli proprio troppo mi, poi si sta in macchina tanto, ciao, mi viene mal di testa.
0: Però tu eri uno che teneva a 18 gradi il clima,
1: ma quando ero giovane,
0: no, 2 anni fa.
1: Sono invecchiato in 2 anni?
0: Eh sì.
1: Succede. Allora, amici, la signorina, soprattutto amici baristi all'ascolto, la signorina ce l'ha con voi, giustamente, sentiamo perché.
4: Ciao selvaggi, io mi sfogo contro sta moda di fare il mojito col ghiaccio a cubetti. Porca miseria, il mojito è il pestato per eccellenza che va col ghiaccio tritato. Cioè, se lo chiedo è proprio perché ho voglia di un pestato col ghiaccio tritato. Se no, chiedevo un gin tonic.
1: E ci sta sempre.
4: Ecco. Arrivateci per piacere. Lolo.
1: Dai, baristi che fate il mojito col cucco e il ghiaccio a cube.
0: Può essere un'alternativa.
1: Il ghiaccio a cube, però, è un pestato, proprio un classico. È sotto la lista
0: però
1: dei pestati.
0: Io lo apprezzo anche col ghiaccio a cubetti e senza zucchero di canna.
1: Per quello è un'altra cosa. Cioè, il mojito originale è pestato. Poi può piacere la variante a cubetti, però. È un pestato.
0: Vabbè, ovviamente è sempre mojito.
1: No.
0: Se gli ingredienti sono quelli.
1: È come se. Vogliamo. Vabbè, dai. È come se metti la panna nella carbonara. Sarà buona, no, ma non è la carbonara.
0: No, è diverso.
1: No, per dire che è una variante che non ci sta nell'originale, ma può piacere.
0: Però gli ingredienti sono quelli, mentre la panna è un'alternativa in più.
1: Secondo me il mojito va pestato.
0: Vabbè. 393-736-740, sfogatoio d'estate, si fanno sfoghi estivi. Se non avete niente di estivo, fate il verso di un tuffo o il rumore del ghiaccio che fa estate.
1: Radio Pidà.

0: 70.
1: Vabbè, questo non è estivo, però lui ce l'ha con i vigili. Non si capisce bene il motivo.
0: Non è estivo, però non
2: ciao,
0: metterlo.
2: Poveretto, dai, non metterlo. Mi voglio sfogare con questi cazzo di vigili. Non so quello che stanno combinando sullo stradone qua, che non mi fanno passare. E devo arrivare a casa alle 6:30 e sono ancora a chioggia. Cioè, Vioi, non va mica bene. Ma questi vigili
1: Vioi
2: devono andare in ferie.
1: Ma perché dice Fioi?
0: È perché si dice così.
1: Ma se sei veneto, se non sei veneto non, è, non si dice così, scusa.
0: Ah, perché lui non è veneto.
1: Ti sembrava veneto?
0: No, effettivamente si sì, è acquisito.
1: Va bene, parliamo di sfoghi estivi. La signorina in spiaggia a Lignano.
3: Ciao selvaggi, sfogo estivo, 5,50 euro un prosecco Campari in spiaggia a Lignano.
1: Vabbè.
3: Però è anche vero che sei in spiaggia, quindi lololollo.
1: Non è neanche carissimo anche fuori dalla spiaggia, cioè.
0: Non mi sembra, dai. Onestissimo, vai sì. Serena che lo paghi anche in campagna così, sì, lo sì, spritz sì, Campari.
1: Sì. Allora attenzione perché parliamo del mojito, perché sembrerebbe che.
4: Alla signorina che ha appena chiamato che il mojito sono raccontato, deve sapere che il mojito a Cuba si fa con 3 cubetti di ghiaccio. Sei ignorante, non è colpa mia.
0: C'è una scena, mi è venuta in mente, di un James Bond con Pierce Brosnan, in cui lui gira una scena. Pierce Brosnan.
1: Brosnan. Vabbè, abbiamo capito.
0: Pierce Brosnan. E gira una scena a La Habana dove si fa fare un mojito e glielo fanno col ghiaccio con l'intero.
1: Poi però in molti bar però è sotto i pestati il mojito, perché
0: però La Habana lo fanno così.
1: Vabbè, però in Italia si è messi così. Amici, non c'è solo il calcio, beh, lo sentiamo dopo perché ci bisogna dire 2 o 3 cose. Sentiamo dopo.
0: 393 7366 12.

0: Allora Selvaggi, in questo periodo non c'è solo il calcio mercato, ma c'è anche il mercato piloti. Nello specifico quelli della MotoGP, molti stanno cambiando. Sentiamo lui, poi diciamo due cose.
1: Raga, ma non dite niente del fatto che in conferenza stampa piloti Pecco ha detto con il tempo vi dirò la verità, la vera verità.
0: Sì, ci sarà vabbè,
2: era
0: sicuramente
2: fuori, perché
0: sì, ma Marquez queste cose
2: l'hanno agevolato, sì, che lui è rimasto, sì, darà la sua versione, la Ducati darà la sua.
0: Comunque, dopo 8 anni, 2 mondiali, il prossimo anno si trasferirà in Aprilia. Marquez ha firmato per altri 2 anni e al posto di Pecco, io sono contento, non perché vada di Pecco, mi piaceva, però viene arriva un altro molto molto forte, Pedro Acosta.
2: Però lì Pecco avrà quella priglia forte, giusto?
0: Molto forte,
2: lì avrà la possibilità di riscattarsi.
0: Molto, molto,
2: se è vero quello che pensa e che dice.
0: Va bene, torniamo all'argomento mojito, amici.
3: Poi dite alla signora che si sta lamentando del ghiaccio a cubetti nel mojito, che quello originale è con i cubetti e non con il ghiaccio tritato. Lolololo.
0: Lui dice che la parte pestata non è il ghiaccio, è il lime. Per quello dice pestata, perché è il lime che si pesta e si fa così in tutta Europa, è una cosa europea.
4: Poi, ciao ragazzi, era sperattorio. Ma giusto per rispondere alla ragazza, la del mojito che è un pestato. Sì, è un pestato perché si pesta il lime, ma no il ghiaccio. Il mojito, se vai a Cuba o dove tu voglia a berlo, lo fanno con il ghiaccio a quadrati grandi, no pilè. Il ghiaccio a pilè è una cosa molto fuori dopo, ma non nasce col pilè, è una cosa molto dopo.

0: Calvin Harris.
1: Va bene amici, prima di andare in pausa, la signorina ce l'ha con te perché rovini il mojito, mio caro.
0: Io?
2: Sì. No, mojito senza zucchero. Delirio, delirio.
0: Non è originale così, signora.
2: Ghiaccio tritato e lime schiacciato ci vuole. Non rovinarlo, ti prego, non rovinarlo.
1: No, dai, non rovinare il mojito, dai.
0: L'abbiamo già rovinato noi italiani, ma nel mondo per fortuna rimane originale senza zucchero di canna e col ghiaccio intero.
1: Ah, non ci si mette lo zucchero di canna?
0: Di quello originale, secondo me no. Lime e foglie di menta.
1: Sei sicuro? Non lo so io, chiedo.
0: Io credo
1: che c'è zero zucchero.
0: Secondo me sì, lo aggiungiamo noi lo zucchero.
1: Non lo so.
0: Ma potrebbe essere. Informiamoci da chi è più esperto di noi.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Sport.

0: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti. Senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter
7: Pan O'Clock. È l'ora dei selvaggi, più o meno le 18.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
8: news. Buonasera da Umberto Cascone. Arriverà tra domenica e lunedì il picco dell'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa. Nel nostro paese cresce l'allarme blackout e a Milano famiglie e sindacati chiedono di ridurre gli orari degli asili nelle classi registrati anche 36 gradi. Ad Antibi il bilaterale tra Meloni e Macron. Il presidente accoglie la premier al Museo Picasso, poi l'incontro si sposta a Villa Ellen Rock. Sul tavolo del vertice il 36esimo tra i due paesi, molti dossier internazionali e quello sulla difesa già oggetto di discussione alle 5 di ieri a Berlino. La Repubblica è di tutti, fondata sul lavoro e non sul privilegio. Così Mattarella alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il presidente ricorda i parlamentari uccisi dal fascismo e afferma il 2 giugno realizzò il sogno risorgimentale di Mazzini e Garibaldi. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador, Germania. Nella notte vittoria del Marocco su Haiti per 4-2, il Brasile ha travolto 3-0 la Scozia. Stesso punteggio per il Messico con la Repubblica Ceca. Tra Sudafrica e Corea del Sud è finita 1-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-7366-240 prima di tornare a parlare di mojito. Amici automobilisti, il prossimo incidente è bruttissimo.
1: Sfogo traffico, allora. Incidente tra Porcia e Pordenone, elisoccorso di azione.
0: Direzione?
1: Direzione Porto Gruaro.
0: Direzione Porto Gruaro.
2: Speriamo non sembra di grazie. Cioè, grave sarà qualcosina, speriamo non ci sia.
0: Beh, se c'è l'elisoccorso. Beh, sì, un elisoccorso è atterrato ieri, un incidente pazzesco a 100 metri da casa mia, veramente. Va bene, amici, lui fa l'esempio del mojito sbagliato con la carbonara, che prima non veniva. Questo può essere un esempio adatto.
3: Sì. Dai, ho l'esempio perfetto, restando sulla carbonara. Dai. È come fare una carbonara col guanciale tagliato a cubetti e messo sopra alla fine senza neanche cuocerlo, e con l'uovo cotto come se fosse una frittata. Cioè, è ovvio che è una carbonara, ma è fatta di merda.
0: Ci sta, un esempio abbastanza
2: però
0: calzante.
2: Sembra che la carbonara fatta di merda invece sia il mojito fatto giusto.
0: Ma è perché in Europa siamo così. In Europa lo facciamo così.
2: In Italia forse.
0: Europa, Europa. Un altro dopo lo sentiamo, dice Europa. E la signorina sta per tornare a casa, cioè è tornata a casa, contenta, voleva farsi un bicchiere di vino.
4: Ciao selvaggi, per lo sfogatoio, arrivare a casa e trovare una bottiglia di Verduzzo scoppiata.
0: Vedi?
4: Che grande perdita. Lolololo.
0: Lolololo.

0: signorine all'ascolto, il prossimo co-conduttore ha uno sfogo molto estivo che vi riguarda, eh?
1: Sì.
0: Quindi ascoltatelo e poi se volete rispondergli.
2: Ciao selvaggi. Il mio sfogo estivo,
0: sì,
2: è con le donne.
0: Sì.
2: Non riesco a capire. A casa svangano i maroni per il caldo, l'auto è calda, fuori è caldo, il terrazzo è bollente.
0: E poi?
2: Nel weekend sono come delle iguana sotto il sole dal mattino alla sera.
3: L'estetica conta più.
2: Non riesco a capire.
0: Signorine,
3: perché il caldo lo soffrono, se ne vale per la loro estetica.
0: Rispondete, rispondete al selvaggio.
3: C'è Cibir Secco.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronti?
0: Cicu. Gringhello?
5: Chi è?
0: Ser magazziniere?
5: Sì, presenti.
0: Kappa, Cibir Second Mike, Gringhello, sor camionaro, sto arrivando in verticale.
5: Al tempo, noi alle 5 e mezza noi chiudiamo.
0: E quando...
5: cosa trasporta?
0: Io c'ho i mucche, Gringhello.
5: Cosa c'ha lei?
0: E senti, c'ho i mucche.
5: Che mucche?
0: Che vuoi, il nome delle mucche? Non lo so come si chiama.
5: Purtroppo noi trattiamo tutt'altra merce.
0: Ma scusa, non siete...
5: No, no, a quattro gambe. Purtroppo non andiamo d'accordo.
0: Non andiamo d'accordo? Con le mucche non vai d'accordo?
5: No, niente da fare.
0: Come niente da fare? Gringhello, io arrivo direzione 06,
5: alle 5, noi 5 e mezza andiamo via.
0: E non c'hai voglia di lavorare? Io sto in grande, direzione Laguna. Quanti KM mancano?
6: Senta, ascolti, lei che cosa ci sta trasportando?
0: Gringhella, c'ho le mucche io.
6: Ma allora guardi che devo aver sbagliato. Vendiamo semi noi.
0: Vabbè, i semi chi si mangia? Si mangiano le mucche.
6: Sì, ma forse da voi, non qua.
0: Da voi chi?
6: No, guardi, qua vendiamo solo semi e sementi mortediano.
0: Un attimo che c'ho con sto a parlare con una che non c'ha voglia di lavorare. Scusa, me sonano. Gringhella?
6: Sì, le sto dicendo che non sono articoli nostri.
0: E quindi se figuri se io mo posso tornare indietro con le mucche perché lei non vuole le mucche.
6: E allora io cosa devo fare, scusi?
0: Niente, io volevo sapere da voi, visto che non sto in regola con bara pesante, se ci sono neri. E un attimo, questa non c'ha voglia di lavorare!

0: questa è la ricetta del mojito italiano.
1: Vai.
2: Ma noi abbiamo il mojito italiano 90% di ghiaccio e il resto rum.
0: Sì, questa è la ricetta del mojito italiano.
1: Adesso, il fatto che a volte con il ghiaccio esagerano, è italiana la cosa o è...
0: Adesso
1: international.
0: No, diciamo, il ghiaccio viene abbonda in quasi tutti i cocktail, perché più ghiaccio metti e meno...
1: Che se tu vai a togliere il ghiaccio e guardare quello che ti metterò dentro e pensi a quello che paghi.
0: È proprio così. Va bene, sul pestato, amici.
3: Ciao Baxo, ciao Fedro. Confermo che il mojito è un cocktail pestato. Pestato perché ha la base pestata. Si pesta la menta, il lime e lo zucchero di canna. E perciò è un cocktail pestato. Però la ricetta originale è con il ghiaccio a cubi. Il ghiaccio tritato è una cosa nostra europea. Lolololo.
0: Lolololo.
1: Molto bello. Che bello lo sfogo estate, perché alla fine si parla di cose estive, capito?
0: Ma quello che stiamo per sentire è uno sfogo non estivo. Anche se lui dice che è estivo.
1: Cioè, c'è una... a dicembre si sfogheranno con il vin brûlé.
0: C'è una signorina che c'ha la sua moda full, è molto carina. C'ha una moda full option, ma nonostante, perché lascia vari messaggi, li ho ascoltati tutti, sentiamo l'unico.
1: È molto carino, come fai a saperlo?
0: Lui!
1: Ah, lui! Ah, okay.
0: Lo dice lui! Ah. E niente, sentiamolo.
3: Comunque, macchina super tecnologica, cellulare sempre in mano. Lolololo, grande, sei una grande, sei tanto figa quanto ignorante, perché stai facendo un casino che non ti dicono sulla strada con la tua moda con il retronebbia acceso. Lolololo.
0: Cioè, c'hai il telefono in mano, il cellulare, il retronebbia acceso e fa la coda. Dai.
1: Cioè, non è mica facile.
0: Dai.
1: Scrivere messaggi,
0: ma.
1: Guardarsi allo specchio,
0: ma.
1: Guardare la strada. Cioè, l'ultima cosa è guardare la strada.
4: Radio P.

0: mojito senza lime, senza zucchero di canna, senza menta, senza soda e senza ghiaccio, per favore.
1: A noi gli piace il mojito, ci sta, ci mancherebbe altro. Mentre a quello che stiamo per sentire gli piace addirittura lo zucchero?
2: Ma io sinceramente me lo faccio mettere anche doppio o triplo zucchero di canna. Ragazzi, alla fine è una roba che dobbiamo bere e ci deve piacere. Se a uno gli piace con o senza, se lo cambia.
1: Come ragionamento ci sta, però forse triplo lo zucchero nel mojito mi sembra esagerato. Già è dolce di suo, mi sembra esagerato.
3: E zucchero con un po' di...
1: pochetto.
3: È uno sciroppo alla fine.
1: Lui ce l'ha con te, eh?
3: Sì.
4: Maxio, va bene che ce l'hai sempre con l'Inter, ok, cazzo, ma neanche sì. Le basi del saper fare un mojito, no, dai, su,
3: ma hai parlato
4: corso di bartender, su, dai.
3: Ma non lo sono.
4: Andiamo a studiare. Ciao Fedro! Andiamo a prendere Nico Pazzo stasera, dai.
1: Magari, e chi ci dà i soldi per Nico Pazzo? Cioè, l'avremmo risparmiati dalla palestra, ma non lo compriamo. State sereni, ma amici, alzate il volume perché lui ci dà per filo e per segno la ricetta del mojito originale.
0: Buonasera.
3: Ecco il buonasera.
0: Il mojito originale va fatto con i cubetti interi. Il zucchero di canna lo deve zucchero. Essere rigorosamente bianco,
3: originale
0: si scioglie molto velocemente a differenza di quello scuro. Il lime ci sta tutto, ci sta la soda,
3: lo lime
0: e ci sta anche la menta, ma la menta non va pestata perché sennò gli lascia un gusto un po' amaro e perde la sua freschezza. Ciao!
3: Quindi ha messo il zucchero.
1: Sì, se no si scioglie.
5: Radio Peter Pan.

0: però per sentire In Valle da Lui, e poi sentirete che zona è, sembra che non esistano regole per chi guida il monopattino.
1: No. Allora, non riesco a capire. Hanno fatto le normative dei monopattini. Caschetto, giubbotto carta rinfrangente. In teoria da questo mese è entrata anche l'assicurazione.
0: Sì.
1: Come mai i pubblici ufficiali, da carabinieri a vigili a postrada e guardia di finanza, qui nella vallata Follina, Pievi Soligo, Miane, Cison, non fanno controlli?
0: Forze dell'ordine, perché non fate controlli sui monopattini che fanno come vogliono?
2: Dagli il tempo.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
19: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
20: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina

0: e chissà, anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
7: Questo è lo sfogatoio, giusto?
8: Giusto!
9: Allora mangia sfuga! Mangia sfuga!
10: Unreal.

0: Buonasera selvaggi. Allora, ci sono due razze al mondo che si sono fatte la casa col ghiaccio. I primi sono gli eschimesi, i secondi sono i baristi. Vedete voi.
1: Lololo.
2: Ah, però. Capito? Che battuta di saggezza.
1: Terzo quartino di sfogatoio, selvaggi, 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi, prima di tornare a parlare di Mojito, amici automobilisti, se siete in tangenziale a Treviso, dalle parti dell'aeroporto, bruttissime notizie.
3: Sera selvaggi, segnalazione incidente all'uscita quella della tangenziale di Treviso, quella porta all'aeroporto, no. Direzione Treviso.
2: No.
3: Però giustamente c'è tutta la tangenziale bloccata anche in uscita, quelli che arrivano dall'aeroporto sono tutti in coda anche da lì, quindi no. Anche la rotonda è bloccata, non si riesce ad andare né a destra né a sinistra.

0: mojito, però non
1: mi
0: è
1: sembra un medicinale per il mal di gola.
0: Non è il mojito.
2: Ciao a tutti da Mattia da Imola. Allora, a me il mojito mi piace col miele.
1: Vabbè, ciao.
2: E poi mi ricordo quando ero piccolino c'era un Ciringhito Marina di Ravenna che faceva il black mojito. Ci metteva anche la liquirizia, non so se solo liquirizia o anima nera, che c'era anche l'alcolico.
1: Il black mojito,
2: poi c'era la cannuccia di liquirizia. Era buonissimo. Ciao a tutti!
0: Pensa che è una delle poche cose che io non mangio, è la liquirizia.
3: Attenzione! No.

0: Buonasera selvaggi, ma quando fate il mojito basta battere la menta, che poi dopo non si lamenta più. Lollo.
1: Non l'avrei voluto farla io.
2: Questa era bellissima.
1: Non l'avrei voluto farla.
3: La menta nel mojito non va mai pestata, ma va schiaffeggiata come il culetto di una bella donna.
2: Siamo sicuri?
3: Lollo.
2: Siamo sicuri? Che parole di barista.
1: A non tutte le donne piace essere schiaffeggiate.
2: Quello è vero, quello è vero. Lollo.
1: Molto bene. Ah, sì, c'erano gli eventi.
2: Sì,
1: Temporeggio.
2: Niente, amici, allora.
4: Radio Peterband.
1: Questa sera a San Biagio di Callalta c'è il Tobagi Festival con il 90-210 di Radio Peter Pan. Ci sarò in console insieme a Lady Helen, Lex Serafo e la Peter Pan Dance Crew per il 90-210. Tanti gage e tanta bella musica anni 90-2000. Domani sera io sarò alla quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio a San Polo di Piave, dove dalle 17.30 sul track di Peter Pan fino alle 21 facciamo tutta l'animazione nel pre-gara e anche nel dopo gara. Poi a Cadiraio c'è la cena, festa fino a tarda serata, e poi sabato ci sarà la Cariade, anche domenica la Cariade, va bene? Poi ricordo che invece sabato sera saremo al Palio di Trevignano con il Super Impatto, Sister Gloria, Marco Bax, Alice Fassina, c'è anche l'ex Serafo, ma soprattutto gli special guest DJ From Mars e anche Francesca Brambilla. Poi questo è bello, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, provincia di Udine, con il DJ Maxwell insieme ad Andrea Ferrara. È una delle feste preferite delle DJ Maxwell.
2: È una delle coppie più...
1: ma vanno d'accordo.
2: No, Peter Pan!

0: Willy William, Sean Paul e Sfera Ebbasta.
1: C'era anche Sfera Ebbasta. Che faceva Sfera Ebbasta in questa?
0: La personalizzata per l'Italia.
1: Va bene.
0: Sai quelle che fanno i featuring.
1: Come
0: per
1: no, certo.
0: Far andare di più il disco su quella nazione.
1: Va bene, Selvaggi, prima del prossimo audio, e ormai dovreste saperlo, noi andiamo in replica tutte le mattine tra le 4 e le 6. Chi ci ascolta è un replicante, noi li salutiamo. Ciao replicanti, buon inizio di venerdì. Purtroppo, amici automobilisti, un altro bruttissimo incidente.
0: No, sì.
2: Ciao Radio Peter, infotraffico, autostrada A4, direzione Venezia. Prima galleria, vicino a Vicenza Ovest, incidente, due corsie bloccate, si corre con una sola corsia e la colonna non so dove arriverà. Ciao.
0: Mamma mia, state attenti per strada, ma soprattutto se siete in tempo evitate.
1: Allora Selvaggi, attenzione, perché in questo periodo ci dicono quanti servizi vediamo sul caldo, cosa bisogna fare, non bisogna stare sotto al sole, bisogna bere, attenzione a quello che è, tutte cazzate.
0: Mangiare le verdurine, la frutta.
1: Tutte cazzate, sentite lui.
0: Qual
1: questo
0: è il miglior metodo?
1: No?
0: Vai.
1: Sentite questo aneddoto.
3: Buonasera a tutti. Volevo dirvi che sul caldo ci stanno a raccontare un sacco di cazzate. Resta attenti, ore calde. Domenica era clamare, c'erano 40 gradi, gente che boccheggiava, che comprava ghiaccioli, granite, beveva acqua come cammelli. Una signora di una certa età, però in gran forma, si è pure sentita male, gli hanno misurato la pressione, gli hanno messo le pezze fredde. Parevano quattro dell'est sui 55-60 anni, due coppie, un quattro avranno superato una mezza tonnellata, hanno aperto la borsa del ghiaccio all'una del giorno. Acqua tonica e gin. Vedi. E giù brindisi cordiali dall'una all'una e mezza.
1: Vedi.
3: E stavano lì tranquilli, è tutto sbagliato. Giù dei cintoni.
1: Lo vedi?
3: La la la la.
4: Peter Pan.

0: taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Taxi giallo con le grafiche nuda, taxi newyorkese anni 70. Dovete fare una foto e metterla come storia sui social, su Instagram, taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan. Ogni settimana uno di voi vincerà, riceverà a casa la t-shirt di Radio Peter Pan, e una volta al mese uno di voi, come già è successo, verrà preso a casa e portato preso, caricato in macchina e portato ad un evento di Radio Peter Pan, proprio come un vero servizio taxi, va bene? Quindi occhio, quando vedete il taxi giallo fatevi una foto e impostatela sui social.
1: Allora amici selvaggi, il prossimo audio è molto molto serio. Lui si rivolge ai motociclisti, è un ex motociclista che dopo un incidente gli hanno amputato le gambe e deve dirvi una cosa, amici motociclisti.
2: E allora, questo non è proprio uno sfogo ma un rimprovero col cuore, ragazzi, che vi vedo sfrecciare in moto con le ciabattine, braghette corte, canotta, maglietta, maniche corte su moto di particolare cilindrata, sportive, naked, super sportive, ma anche da custom. Ve lo dico io col cuore in mano che faccio parte del circuito Disabike, e avete capito, amputati, e sono tornato anche in moto, ma vi prego ragazzi, mettetevi i giubbotti, lo so che fa caldo, ma vi prego mettetevi i giubbotti e anche i guanti, per piacere, ciao.

0: visto che stavamo parlando di moto, lui, il selvaggio che stiamo per sentire, torna sull'argomento mercato piloti.
1: Sì. Selvaggi, mercato MotoGP era già tutto definito ancora prima che iniziasse il campionato, solo che non potevano ovviamente dire perché essendo cambiato il proprietario dei diritti della MotoGP hanno dovuto prima firmare il patto tra le case che partecipano.
2: Sto quest'estate, lo faccio anch'io.
0: Vai.
2: Non so se danno fastidio anche a voi. Le persone che vanno nei locali pubblici, al bar, tipo al bar all'aperitivo alla sera, ti trovi quello che arriva in ciabatte. Non discuto la qualità delle ciabatte, quello che ho visto io era anche una ciabatta brutta, tipo le Crocs.
0: Le Crocs, sì.
2: Ma quelli che poi, quando sono seduti al bar, si tolgono il piede dalla ciabatta.
0: Certo, se sei in ciabatta è così.
2: Lo mettono, lo appoggiano sopra la ciabatta e magari fanno anche la grattatina piede con piede. Vabbè, ma però sa casa tua.
0: Ok.
2: Ma la ciabatta ok, ma te la tieni addosso, è una calzatura.
0: Se no non te la metti.
2: Allora io mi tolgo il piede dalla scarpa da ginnastica e lo appoggio sopra.
0: È la comodità della ciabatta che ti permette proprio quella cosa lì.
2: No, così fa schifo.
0: Così.
2: Secondo me, allora, non so se voi siete d'accordo, ma quelli che si tolgono il piede
0: poi
2: dalla ciabatta.
0: Poi dipende da bar e bar. C'è bar che lo consente, bar meno.
2: Allora, se sei in spiaggia lo fai, ma se sei in città fa schifo.
0: Magari è un baraccio.
2: Ma che cazzo c'entra il baraccio?
0: Che si può fare?
2: Comunque fa schifo.
3: Radio Pidulpa.

0: come mai? Chi frequentate? Perché sentite i prossimi due audio, eh?
1: Oh, Paxo, è quelli che si passano il dito, l'indice,
0: vabbè, dai,
1: tra le dita dei piedi.
0: Ma chi frequentate?
1: Giusto per dare una ramanatina alla crema e gusto che c'è tra le dita. Dove le mettiamo? Perché dai, guarda che io ne ho visti parecchi, no, cioè l'antistress.
0: Sinceramente io no, in un bar uno che si toglie col dito indice la schifezza del piede, no,
2: lì, si gratta, ma proprio la scena di quello seduto svaccato che tira fuori i piedi dalle ciabatte e li mette sopra e magari anche il piede col piede si dà una grattatina.
0: Quello che stiamo per
2: al
0: sentire
2: mare, concepisco, ma in città no, dai.
0: Quello che stiamo per sentire addirittura parla del piedi, cioè delle unghie brutte di,
2: sì,
0: cioè,
2: tra l'altro.
0: Ho capito, dai,
3: no, scusate selvaggi, ma riguardo alle ciabatte al bar in città, ok, le ciabatte, magari ok la grattatina, ma quelli okay, che si mettono ciabatte o sandali e hanno una pedicure livello l'Hobbit del Signore degli Anelli.
0: Però dai,
3: ma vogliamo parlarne?
0: Cioè io non guardo mai, non mi è mai capito di guardare le unghie dei piedi di uno in ciabatte, sinceramente.
2: Però comunque,
0: belle o brutte che siano,
2: mamma mia, cioè non sbacchiamoci troppo.
4: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio, è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
7: Peace out! A-Town!
8: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
11: Ma va, sono andato da Ivan Team.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 19.
14: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
15: Cerchi una bella notizia?
16: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
15: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
16: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
15: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
16: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Continua a salire il numero dei dispersi dopo le violente scosse di terremoto in Venezuela. Il conteggio del tutto provvisorio è salito a 30.000. Fermo da ore il bilancio di vittime e feriti destinato ad aggravarsi. 164 morti e oltre 1.000 feriti. Caracas teme fino a 100.000 decessi. Il caldo non dà tregua. Domani in Italia 18 città bollino rosso. Cresce l'allarme blackout e il timore di decessi. 5 quelli confermati. A Palermo interrotte le udienze in tribunale, a Milano allarme temperature negli asili e negli ospedali si fa scorta di benzina per i gruppi elettrogeni. Attese a giorni le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie Donnarumma. A spingere per il passo indietro il ministro Salvini, che punta il dito sui troppi disservizi. L'ultimo è ancora in corso, un regionale fermo da ore senza aria condizionata vicino a Milano Lambrate, in centinaia a bordo. Convalidato il fermo della madre delle due sorelle scomparse per 15 giorni e ritrovate a Formia, segregate in casa di una parente. Convalida anche per il compagno della donna e il nonno delle piccole che hanno aiutato nel sequestro, disposto per loro l'obbligo di dimora e di firma 2 volte al giorno a Latina. Re Carlo III lascia per sempre Buckingham Palace, la decisione nota da tempo formalizzata dalla Casa Reale. Il palazzo rimane sede istituzionale ma non sarà più residenza privata dei sovrani. Al termine dei lavori di restauro sarà aperto al pubblico in maniera più estesa rispetto al passato. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao, Costa d'Avorio e Ecuador-Germania. Poi nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
18: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
17: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
22: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
23: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
22: Parola di Antonino.
24: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

0: copertina dello sfogatoio.
1: Co-conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Lo riprendiamo con lui, che è un amante dei piedi, è uno che, a cui piacciono i piedi, quindi li guarda.
0: È feticista.
1: Non so se è feticista, ma lui li guarda, sì. Ed è sconvolto.
2: Ciao ragazzi, no, guarda. Do completamente ragione al ragazzo che ha appena mandato l'audio sui piedi brutti. Adesso questo periodo qua dell'estate si vede di tutti i colori. Dovrebbe esserci un po' più di ritegno, di cura. C'hai delle cose vomitevoli. Mamma mia, guarda. Io li guardo e come, perché cioè, apprezzo il piede bello, per carità. Quindi magari l'occhio ti cade. Feticista. Ma vedi quelle cose che prendi paura.
1: Lololo. Attenzione amici, stiamo per parlare di una categoria di italiani, in questo caso, che io non conoscevo. I gratuitisti. Conoscevi i gratuitisti tu?
0: I gratuitisti sono quelli che vogliono tutto gratis.
1: Esattamente, sentiamo.
0: Perché?
3: Ciao selvaggi. Ma non dite niente dell'articolo che è uscito di quelli dell'utopia gratuitista che vogliono tutto gratis?
1: Sembra buono.
3: Non dite niente di sta gente che hanno ricevuto, cioè hanno convinto 90 adepti ad aderire a sta cagata.
1: 91.
3: Dove deve essere tutto gratuito tu, sto sì. Mondo. Che ne pensate? Ciao selvaggi, lololo.
1: 91. Perché io potrei, cioè sono un gratuitista. Ma perché non dovremmo avere tutto gratis?
0: Un comunista estremo in poche parole.
1: Ah, gratuitista si dice.
4: Radio P.

0: amici automobilisti, però, però dovete andare piano, perché sentite che audio, mi sembra, mi sembra di sognare a me.
1: Scusate selvaggi, ma adesso voglio sfogarmi perché non è possibile. Incidente tra Brescia Est e Desenzano.
2: No.
1: Coda chilometrica e via. Incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda. Altra coda e via. Incidente Verona Sud, Verona Est e via.
2: No.
1: E adesso incidente Vicenza Est, Vicenza Ovest.
2: Basta.
1: Ma datevi una regolata, avete rotto il cazzo.
2: È un incubo.
1: Lololo.
0: Che è un incubo? È gente ignora, cioè voglio dire, alla fine gli incidenti capitano perché la gente non rispetta le regole, sennò.
3: Vabbè, a volte ci può essere anche il caso sfortunato,
0: non è sempre, fortuna, come fa?
3: Sfortuna. Distrazione, la distrazione capita a tutti. L'ignoranza artificiale, ricerchiamo la voce.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
5: Pronto?
6: Ma che bella voce ignorante! Ma lei è perfetto, sa?
5: Sì, dimmi.
6: No, dico, lei è perfetto per fare la voce, dare la voce all'ignoranza artificiale.
5: Allora?
6: Niente, paghiamo bene. 10 euro ogni 100 parole lette. E lei diventerà la voce ufficiale dell'ignoranza artificiale, capito?
5: Vabbè, allora aspetta, se basta il collega, c'è una voce più bella.
6: Ma lei era perfetto comunque, eh?
5: No, no, aspetta, aspetta.
6: Sì, vabbè.
5: Pronto?
6: Ma forse sa che il suo collega ha ragione, lei ce l'ha ancora più ignorante la voce?
5: Sì, la ringrazio. Lei chi è, scusi?
6: Noi siamo quelli della IA, stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale.
5: No, ti ringrazio, ma non mi interessa, io sono ignorante di natura, buona giornata.
6: E va benissimo, paghiamo bene, paghiamo bene.
3: Sembra Fede.
7: Zacconi, buongiorno.
6: Ma che bella voce ignorante che abbiamo qui, meravigliosa.
7: Vuole parlare con i titolari?
6: No, no, io, la sua voce mi ha colpito, è perfettamente ignorante per dare la voce all'ignoranza artificiale.
7: No, guardi, non mi interessa.
6: Ma paghiamo bene, eh? 10 euro ogni 100 parole lette. È che non è mica male. Si fa tutto il vocabolario, prende un sacco di soldi.
7: Ma cosa sarebbe? Cioè, cos'è questa cosa?
6: Niente, noi facciamo parte, noi stiamo creando l'ignoranza artificiale. Sa che esiste l'intelligenza, ma noi vogliamo fare l'ignoranza. Dobbiamo dare una voce. Pronto?
7: Negli apparelli, buongiorno.
6: Mamma mia, che capolavoro di voce! Incredibile, lei rappresenta proprio l'ignoranza in persona. Non vorrebbe dare la voce all'ignoranza artificiale?
8: Ma siete patetici.
9: Ma siete patetici.
6: Perché?
8: Faderite, oh. Ma che? Ma non lavorate voi?
6: Beh, stiamo lavorando, sì, stiamo cercando una voce. È un ruolo importante, paghiamo bene anche, cioè la voce che noi scegliamo. Diamo 10 euro ogni 100 parole lette.
8: Bravo, ciao.
6: Quindi accetta? Pronto.

0: sfogatoio estate di Radio Peter Pan?
1: Mi fa incazzare, guarda, ho appena letto un articolo. Il petrolio nelle borse di mezzo mondo è precipitato. Ho letto l'articolo e poi finiva con: però per tornare e perché il prezzo si abbassi ci vorrà del tempo, non è immediato.
0: Se prima è aumentato senza che aumentasse.
1: No, ma poi adesso magari tra 15 giorni scoppia un'altra fregnaccia, perché ormai le fregnacce scoppiano in continuazione.
0: Non cala più.
1: Ma io divento pazzo. Va bene, amici, un selvaggio prima si è lamentato che dove sta lui non c'è, i monopattini fanno che cazzo vogliono, senza controlli, senza regole.
2: Il numero uno. A Padova 60-70% vanno via senza casco e senza giubbottino. Cioè, forse aspettano che caschi il morto prima di decidersi.
0: Non lo so come mai, però non hanno messo terrorismo attorno ai regolamenti sul monopattino. Salvini lì inizialmente aveva detto metterò le messe.
1: Le messe.
0: Però a quanto pare non fanno terrorismo con i controlli.
3: Peter Pan!

0: Non ho mai visto un romano svizzero puntuale, preciso, proprio altro che Padani, altro che Ciavone proprio, eh?
1: Eh sì.
0: Vabbè.
1: Eh beh. Dato si è abituato venendo qui
0: già
1: in Veneto.
0: Capito?
1: Sì. Beh, dovrebbero arrivare alle 35 secondo te?
0: Beh, 36, 37, cioè quelli, vabbè, quello sì, è l'orario giusto.
1: Giusto, giusto, in radio si fa così.
0: Selvaggi, purtroppo siamo alla fine e quindi...
1: Quindi salutiamo. Salutiamo, mettiamo la sigla, mi raccomando ragazzi, per estate state attenti.
0: Sì, dai.
1: Allora, tra Quinto e Treviso, tra l'aeroporto e la rotonda della tangenziale, se riuscite a sgombrare, diciamo...
0: Fatela più under culo,
1: No, fra un'oretta devo passare, sì, certo, non vorrei aver rotture di coglioni.
0: Certo.

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Questa sera, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
14: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 chilometri. Dalle 17.30, animazione con Radio Peter Pan e partenza. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
19: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delex.it.
18: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
19: Delex.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
18: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: con la Dallan.
1: Ma come con la Dallan? Dice Maxwell, ma sono 5 giorni che ti dico, ma se mi cambi la sigla, invece niente. Vabbè, parte una nuova puntata di Feel the Vibe. Buonasera a tutti, 19.37, giovedì 25 giugno 2026. Io sono Fede, ciao, piacere, se non ci conosciamo, un orario un po' particolare. Però in questa settimana t'ho fatto sempre compagnia io, in sostituzione della bellissima, bravissima, simpaticissima, e io sono un cazzarissimo collega Dallan, che scherzo, è in ferie purtroppo, per fortuna, e sicuramente per fortuna per lei, perché se la sta godendo. Si parla un po' di musica, ma non solo, si parla di un po' di roba, ma non solo. Iniziamo però bene così, iniziamo subito con le ragazze cattive. Ci piace iniziare con Beverage, David Guetta, disco nuovo del 2026, qui si chiama

è super disco, però è un disco molto più calmo, molto più tranquillo. Pensate che questo disco, che nasce appunto nel 2011, vede la collaborazione di Gotye insieme a Kimbra, nota artista, che però è stata la seconda scelta, perché la prima scelta, dovete sapere, fu Katy Perry. Che mannaggia Katy Perry quel giorno non ci ha creduto in quel progetto, ha detto no, non mi sembra un pezzo così forte, e quindi non se l'è sentita. Che erroraccio che ha fatto Katy Perry.

e 20 con il suo più grande successo dell'epoca, Yup, letteralmente significa sì, che l'ha fatto firmare poi con Atlantic Records, appunto dopo questa super hit di successo, e poi l'ha portato insomma fino al 2025 a fare Diet Coke, il disco che avete appena ascoltato, artista che porta 9 milioni di stream per ogni disco che fa, insomma robetta un pochino di qualità. Prossimo disco che vi voglio suonare, non vi voglio dare il nome, però vi voglio fare sentire una piccola anteprima di

Bring Your Love su Radio Peter Pan. Bello sto disco, che segna un po' il passaggio di testimone, no? Se pensiamo che Sabrina Carpenter è del 1998, mentre Madonna ha 67 anni, scusate, c'è da dire che ormai ha scelto Madonna, ha scelto proprio Sabrina come sua erede. Questa canzone un po' ha segnato appunto il passaggio del testimone. Sabrina Carpenter che ormai già è esplosa tantissimo, considerando che lei è del 99, è già così forte, io sono del 95, ancora non ho combinato nulla. Vabbè, comunque disco che mi piace tantissimo, Bring Your Love, perché ci sono anche le mani di due italiani, ovvero i fratelli Parisi, DJ Parisi, che sono molto molto bravi. Qualcuno mi commenta al 393-7366-240, ma che stai a dire? Ma che ne so, io sono il sostituto, non sono bravo come la originale, come la Dall'Anne, che però da lunedì ufficiale torna.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Peace out.
5: Peace out. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: A Cadiraio due giorni con Cariade, Field the Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field the Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 20 in punto, c'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di calore sulle regioni del nord Italia, con valori anche quest'oggi oltre 35 gradi diffusi su tutta la pianura padana, valori un po' più bassi sulle coste ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare ancora qualche locale temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini, sulla dorsale appenninica settentrionale, il locale sconfinamento, le zone prealpine alle pedemontane, specialmente del nord-ovest. Anche tra venerdì e weekend farà molto caldo con temperature addirittura in ulteriore lieve aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
17: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
16: E te lo dice Antonino.

indovinata, ha detto Britney dal 2007 con Gimme Gimme, vabbè era Gimme More, insomma conoscendo il titolo ci sta, eh. Comunque inizia la seconda mezz'ora di Feel the Vibe, ciao io sono Fede, se magari hai acceso la radio soltanto adesso, stai tornando a casa, sono contento per te che hai staccato, io stacco tra pochino, tra un'oretta, poi magari c'è anche chi fa la notte, quindi per quelli invece buon lavoro, buona serata, ci ascoltiamo Alessio e One Republic, In Your Eyes.

che sono partito per andare al lavoro, ti sto ascoltando ora che sono di rientro a casa, sono stanco morto, tra poco doccia, cena e nanna che domani si riparte. Vabbè Paolo, c'hai ragione che sei stanco, insomma anch'io sono partito alle 6, finisco alle 21, ma io ci ho avuto tutto il tempo per fare le pause, con Rocky Festaiolo siamo andati pure in piscina un paio d'ore, quindi insomma una fatica un po' diversa. Hai detto nanna e io ho pensato subito al prossimo disco, quello che suoniamo proprio adesso qui su Peter Pan, che è quello di Peggy Hugh, It Goes Like Na Na Na.

disco di Medusa non c'ha tanto bisogno di grosse presentazioni. Don't wanna go home, non voglio tornare a casa. Medusa che ormai, vabbè, sono abbastanza conosciuti in tutto il mondo, no? Sti tre milanesi che vanno in giro a fare danni, a fare grandi successi planetari. Ma Harry Camomile invece, ma chi è? Sono andato un po' a cercare un ragazzo inglese. Oh, ma c'ha 6.000 follower. Ma com'è possibile che tu diventi la voce di un disco del genere eppure c'è solo 6.000 follower? C'è il verificato su Instagram, probabilmente l'avrà pagato, perché per avere soltanto 6.000 follower, ma cacchio, tu fai un disco del genere e non ti conosce nessuno. Oh, magari

facciamo suonare, perché in questo momento arrivano loro, come tutti i giorni su Field Vibe, ormai l'ho imparato bene, ma sicuramente l'avete imparato bene anche voi. Ci sono loro, gli amici del Hello Kera, baby! Hello Kera!

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: lui è un esibizionista. Sesso, varietà, bello come una specie estinta.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
15: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Peace out. Peace out.
19: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in capannina.

0: nel presente, chissà anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Turn the bass up. Under pressure.
4: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Novan.

con Fede. Basta parlare di musica, facciamo un piccolo cambio, perché fan di Netflix, siete stati attenti all'ultima cosa che ha pubblicato Netflix proprio nelle ultimissime ore? Anzi, facciamo così, piccolo spoiler, fan di One Piece?

febbraio 2027. Gli altri dettagli invece ve li do tra poco, perché a quanto pare sta arrivando una nuova serie. Quante cose vi devo dire? Vabbè, ve le dico tra poco. Prima ci sentiamo Magnetic.

One Piece, 27 febbraio 2027, si chiama The One Piece ed è un nuovo adattamento anime del manga, separato sia dall'anime storico del 1999 che dal live action, quello di Netflix. Il punto di partenza sarà sempre lo stesso, quindi It's Blue, la prima grande saga di Luffy. Perché nasce questa cosa? Semplicemente perché il cartone originale è pieno di cose che vanno un pochino a rilento, per fare una versione un po' più smart per le persone

0: Beautiful Freaks.
1: Mick con Beautiful Freaks su Radio Peter Pan, disco bello, molto figo. E cominciamo a ricordarvi un paio di appuntamenti, li facciamo un po' tutti, dai. Proprio stasera, giovedì 25 giugno, c'è il Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Gallalta, Treviso, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione della Peter Pan Dance Crew, insieme al nostro Trampoliere Lex Serafo. Mentre domani Radio Peter Pan ritorna alla Peri Village, terzo su quattro degli appuntamenti, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Oden, Food Truck, Aperitivi, e dalle 17 il DJ set con Sister Gloria ed Alice. Poi sempre domani Radio Peter Pan sarà presente alla quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Dalle 19.30 c'è la partenza, la partenza run, in console Marco Paxo. Sul Peter Pan Track, scusate, mi ero un attimo distratto, stavo pensando a quello che mi dovevo mangiare per cena. Vorrei chiedervi tipo un consiglio, però probabilmente già ho deciso una bella pizza surgelata, almeno vado a dormire presto.

0: abbiamo finito, vi lascio con Boombox, ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate. Passate una buona serata, una buona cena e un buon lavoro se state andando al lavoro, e nel frattempo, come sempre, abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan. Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Forza.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: It's showtime.
11: Peter Pan o'clock.
12: Le 21, ciao.
11: Peter Pan o'clock.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Forever Fun, Forever Summer.

0: o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
16: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
18: Hit Universal Fun.
19: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
20: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
22: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Just about to lose my mind.
0: Peter Pan Forever Fun Forever Summer.
1: Original shape nella casa. Boombox. Boombox. Boombox.
12: Bentornati nella casa di Boombox, sempre tuo fratello Muva al microfono, Andrea Martini DJ alla Selecta. Andrea, che dici? Li facciamo

@RadioPeterPan per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Sport.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Peace out.
6: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di domani sera in Capannina Levamo

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Domani sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: Summer.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fandance.
0: Bertri Basile che è Padova.
1: Giovedì sera alla discoteca.

benvenuto. Sai che devi stare qua fino alle 2, lo ricordi? Ci vediamo domani, sì. E oggi no.

0: ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
1: Senti qua!
0: Faceva così.

0: Sport.
1: Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Peter Pan Pink Power.
7: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
8: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: momento il suono del The Fun Dance da Tribasileghe, Padova.
1: Il disco dell'estate, vero? È meglio questo, altro che il neomelodico.

0: Seleghe, Padova.
1: Oh yes! E torniamo al coach, la vera Jody. Senti qua come fa Justin.
2: La cantiamo
1: con la voce.

0: posso di sentire te. Spero
1: vai, voglio sentirti, dici come fa? Di più, come hai fatto, vai con la voce, tutti!
0: Se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te, che mi conosci e sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte.
1: E ancora!

0: suono del
1: Pippa Dance.
0: Da Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata.
0: Banca delle Terre Venete.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Peter Pan Pink Power.
4: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Sabato 27 giugno, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: L'inflazione

0: Fan Forever Summer. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fan Dance
0: da Tribasile e Padova.
1: Giovedì sera alla

0: E con la voce
1: che imbroglio se per innamorarmi basta.
0: Con la voce che è fretta.
1: Maledetta primavera.
0: Bravi. Fatti sentire delle fa-

Il prossimo disco è difficile, Jody, vero? Qualche 2000 non lo conosce, secondo me. Vediamo. Torniamo indietro nel passato.

Le Panasse arriva un momento di nostalgia, senti qua. Vediamo chi la conosce. La cantavo io quando avevo 14 anni più o meno, vero?

0: ascoltando il suono del Dance da Tre Basiliche, Padova.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
1: Peter Pan Super Impatto accende il palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna sabato 27 giugno. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Sabato 27 giugno, Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una Notte da Leoni, con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca, ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.

0: Summer.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
2: Da questo momento
0: il suono del
3: The Fandance.
0: Bertri Basileghe, Padova.
1: Giovedì sera alla discoteca.

0: forte.
1: ¿Y cómo que

0: Shake.
1: Era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan, da Tre Basiliche, Padova.
0: La discoteca.
2: More music. The summer. In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
1: Il suono dei DJ.
2: Radio Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Music. In

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Forever Fun, Forever Summer. Music in the mix.

0: Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Peter Pan. Forever Fun.
2: Forever Young.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League
1: 26.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
0: Squat.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: On Radio Peter Pan.
6: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
7: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
8: Forever Fun, Forever Summer.
9: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
10: Siren.